0: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: En Radio Perché te indicamos la hora.
2: 21 horas, 2 minutos.
3: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
1: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
4: Carissimi ascoltatrici e ascoltatori di Radio Perché, benvenuti ancora una volta a una conversazione molto speciale. In questa opportunità, una conversazione opportunissima, perché proprio oggi, martedì 6 aprile 2021, è la giornata mondiale della carbonara, cioè il Carbonara Day. E questo non poteva passare inosservato a Radio Perché, e dunque abbiamo scelto un ospite di eccezione, una amica dei microfoni di Radio Perché ormai, Iris Vittori, benvenuta a Radio Perché ancora una volta, e grazie per condividere questi minuti con gli ascoltatori di Radio Perché.
5: Ciao Claudio e buongiorno a tutti. Sempre contenta di poter collaborare, di chiacchierare sulle nostre tradizioni, usi e costumi e come viaggiano nel tempo fino appunto a appartenere anche alle nuove generazioni, nella maniera più moderna che ci sia.
4: Brava, brava. Infatti, allora, se visto che ci siamo incontrati telematicamente per fare un omaggio, per rendere un omaggio a questo Carbonara Day, io direi, anche se è forse la spaghettata più universale che ci sia, ma sempre vale la pena ricordare che cos'è la carbonara, carissima Iris.
5: Beh, la carbonara, come dicevamo, forse è il piatto più conosciuto, più amato dagli italiani, più diffuso, più global. Oggi che è di moda questa parola, ed è un piatto semplice, con i puristi considerano siano 5 gli ingredienti con cui si cucina la carbonara perfetta, per cui la pasta, le uova, il guanciale, il pepe e il pecorino, proprio molto semplice e lineare. Però appunto negli anni si è venuta trasformando, perché alle volte noi italiani all'estero, per esempio, il guanciale è un ingrediente che non sempre si riesce a rintracciare, non arriva o non lo importano, e quindi lo sostituiamo con pancetta, pancetta fresca, pancetta affumicata. Insomma, cerchiamo di avvicinarci quanto di più alla ricetta originale. E infatti in questo appuntamento ormai social, che partirà oggi a mezzogiorno in pratica, forse orario italiano e poi man mano, no? In tutti i continenti, sì. Si può seguire infatti su tutto il dibattito, testimonianze, gli influencer del food, insomma, cuochi ovviamente in primo luogo, no? E su Facebook, Twitter, Instagram, e hanno fatto due hashtag, il Carbonara Day e hashtag My Carbonara, proprio perché ognuno possa raccontare la variante.
4: Bravo, perché infatti ce ne saranno tante varianti come cuochi al mondo con queste ricette semplicissime ma ricche di tradizione e soprattutto del rispetto per il sapore dell'ingrediente. Questa è la cosa fondamentale di questi piatti semplici. Allora, Iris, magari direi, andando anche sul personale, qual è più o meno l'origine e la piccola storia e il rapporto anche personale col piatto, che è un qualcosa che ci interessa qui a Radio Perché, parlare dei grandi temi ma sempre centrati nella persona.
5: Allora, la pasta alla carbonara entra molto di recente, diciamo, nei libri di cucina italiani. Si fa risalire in pratica all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani sbarcarono, incominciarono appunto la liberazione del paese, e con loro portavano le famose razioni K. E quindi c'è questo connubio di necessità da parte loro di aggregare alla razione K, che era proteina, pancetta e uova liofilizzate, anche un'aggiunta di carboidrati, non necessariamente pane, poteva essere un'altra cosa, ma che cosa? Insomma, dice un po' di leggenda, e probabilmente unendo un cuoco italiano, un cuoco americano, gli ingredienti, incominciata appunto la preparazione di questo piatto, che però ha riscosso subito moltissimo, moltissimo successo, e gli americani, man mano che risalivano, la portavano con loro, e si è estesa poi più o meno a tutto il territorio, no? E poi in pratica ecco, è entrata nei libri di cucina, nei manuali, però i puristi comunque continuano a difendere gli ingredienti che si trovano a Roma. Carbonara, anche lì ci sono, si parla di due o tre forse leggende, perché comunque poi veramente nessuno può dire come sia nata la carbonara. C'era un piatto nel centro Italia che si preparavano i carbonai degli Appennini, che preparavano appunto il carbone, dovevano stare molto tempo in questi luoghi predisposti, e quindi si preparavano un piatto praticamente di uovo e pasta, che era molto nutriente, energetico, e che gli consentiva appunto di resistere a tutte queste ore in cui non potevano tornare a casa a mangiare. Quindi quella, in dialetto si chiamavano i carbonari. Per cui può essere anche che le due storie si siano unite, e insomma, questo piatto è così conosciuto, e come ti dico, è la spaghettata più social e più global che ci sia. Da 6 anni a questa parte, quando proprio l'Organizzazione Internazionale della Pasta e i produttori di pasta italiani hanno pensato di creare questo avvenimento, come si vengono adesso a creare tante cose, no? Nuove, utilizzando le reti sociali e la passione di ognuno di noi di condividere, no? Il proprio modo di cucinare, o un ricordo, un momento. Instagram poi sappiamo che è la rete ideale, no? Per questo, certo. Tipo di condivisione.
4: Non,
5: sì.
4: Non avendo gli odori, bisogna accontentarsi da queste immagini meravigliose sul cibo italiano. Esatto. Ecco Iris, e allora te qual è il tuo rapporto personale con la carbonara? Qual è la tua versione preferita, eccetera?
5: Devo dire che è la mia pasta preferita, è la ricetta che propongo più volentieri e che riscuote sempre successo in generale, no? Perché è saporita e piacevole, anche bella alla vista, colorata. E quindi è poi molto italiana, ecco, assolutamente. Io sono di Torino, e quindi diciamo vicina ad altro tipo di ricette, di tipi di primi piatti, e ho scoperto la carbonara da adulta, veramente, e neanche in Italia, all'estero, è tutto detto. Sì, vabbè, le cose succedono così. A Parigi, in un ristorante italiano consigliato, veramente ancora oggi ricordo le squisitezze di quei piatti.
4: Questo momento è di panico.
5: Di panico, perché insomma, alla fine, dopo 3-4 giorni che sei in un'altra città, magari ti fa piacere, ecco. ritornare a un piatto italiano, la pasta soprattutto,
4: ma
5: no?
4: Scoprire un piatto tutto italiano, scoprirlo all'estero, non capita
5: e ancora più. Guarda, infatti, per quello non me lo dimenticherò mai, però mi piacque così tanto che, come dico, non solo l'adottai e diventò uno dei piatti di casa e dei più proposti proprio, soprattutto all'estero, quando poi ho cominciato a vivere fuori e dovevo così invitare persone o parlare della nostra cucina, un piatto alla carbonara c'è sempre.
4: Bene, Iris, vorrei ancora una volta ringraziarti per questi generosi momenti in cui fare un ricordo in proposito del Carbonara Day, che terrà accese tutte le nostre e tutte le reti sociali, direi, che si rapportano con la gastronomia tutta questa giornata. Diciamo, questo lo stiamo trasmettendo il 6 aprile 2021, ma siccome rimane poi nei podcast, importante sottolineare che vogliamo omaggiare, rendere un piccolo omaggio a questo Carbonara Day che diciamo abbiamo voluto farlo con una tifosa del piatto in prima persona.
5: Sì,
4: dunque
5: sì.
4: Iris, io, Vittori, dimmi.
5: Sul mio Instagram metterò un piccolo video della preparazione della pasta alla carbonara.
4: Stupendo.
5: Mai carbonara.
4: Perfetto, perfetto. Con l'hashtag Mai Carbonara, che sarà uno dei due principali hashtag in questa giornata.
5: In questa giornata.
4: Bene, Iris Vittori, un grande abbraccio e grazie come sempre per condividere questi bellissimi momenti con tutti noi auditori di Radio Perché.
5: Ciao Claudio, un saluto a tutti. Ciao ciao.
4: Ciao.
0: "24 ore su 24", una radio per te. La radio perché? La radio degli italiani in Cile.
3: Radio Perché ti accompagna las 24 horas del día.
6: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradable. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
1: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
7: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
8: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
9: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
10: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gianmaria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi. quasi 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
8: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
11: Yo soy Cristian Busto, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
7: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
12: Un nuevo modo para chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs. Fondamentali oggi per creare valore di impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Cominen Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao,
13: Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
14: Grazie, grazie.
13: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
14: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Cumin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio a corrispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi, come ieri, vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui, i francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council era nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga, infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo.
15: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
16: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
1: En Radio Perché te indicamos la hora.
2: 21 horas, 30 minutos.
15: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché. I 30 minuti sportivi di Radio Perché. In collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile, 24/7,

0: optar a hacer una intervención precoz, y si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor, y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
1: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
2: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
3: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia, e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
4: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
5: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di

0: essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
1: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano Digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
2: Radio Perché. La radio del Comites Chile ti accompagna sempre.
3: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
4: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
5: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa, ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa e soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
6: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale. Pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. Anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta, perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa, che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Pertanto, tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare naturalmente del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
5: Grazie Valeria Biagiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. E quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
7: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani e le giovani generazioni sono state e sono tuttora particolarmente colpite dalla pandemia. E durante il nostro semestre abbiamo quindi previsto di adottare la strategia sui diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa e sarà organizzato anche un forum sulla educazione alla cittadinanza democratica che vedrà la partecipazione in parte solo virtuale vista l'attuale situazione sanitaria di giovani provenienti da tutti e 47 gli Stati membri del Consiglio d'Europa. E un ulteriore tema al quale abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione è naturalmente la tutela del patrimonio culturale, anche per la sua valenza come strumento di dialogo e di promozione di una identità condivisa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. E infine, un'altra nostra priorità riguarda la regolamentazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, un tema molto attuale e al centro del lavoro del Consiglio d'Europa, che auspichiamo possa registrare degli sviluppi positivi durante la nostra presidenza.
5: Abbiamo sentito parlare in entrambi gli interventi appunto di questo immane numero di temi che vengono coinvolti dalla realtà del Consiglio d'Europa. Una delle cose importanti, credo, per i cittadini d'Europa è saperne appunto di più, lo scopo anche di questo podcast, a essere sinceri. Quindi vorrei chiedere intanto a Zaffuto come comunica il Consiglio e in particolare, visto che lei ha anche la responsabilità dell'Italia per quel che riguarda la comunicazione, come lo fa nel nostro paese in particolare?
6: Allora, il Consiglio d'Europa naturalmente ha vari target di comunicazione. Il primo target naturalmente è quello degli Stati membri che fanno parte dell'organizzazione e anche dei cosiddetti Stati osservatori. Per il resto il Consiglio comunica con tutti i mezzi classici della comunicazione, naturalmente con la voce del Consiglio che viene dai comunicati stampa ufficiali che vengono diramati. Vengono diramati in 5 lingue, in inglese, in francese, in italiano, in tedesco e in russo, anche se le due lingue di lavoro dell'organizzazione sono principalmente l'inglese e il francese. Naturalmente il Consiglio si è anche adeguato ai nuovi metodi di comunicazione della nuova sfera digitale con un website, con un sito web anche lì in 5 lingue e con tutta una serie di canali social. Per arrivare all'Italia non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale che svolge l'ufficio di Venezia, che è l'unico ufficio del Consiglio d'Europa in Italia, che si occupa anche di collegare, se vogliamo, il nostro paese con un'organizzazione internazionale come quella del Consiglio d'Europa. Per di più, in occasione della presidenza italiana, abbiamo creato un servizio che si chiama Desk Italia. Desk Italia permette di comunicare al giornalista italiano, al giornalista di lingua italiana, in maniera molto semplice, con tutta una serie di azioni comunicative, dai comunicati al sito internet, all'account Twitter, in lingua italiana, in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori dell'informazione durante questi 6 mesi con un servizio dedicato appunto in lingua italiana.
5: Valeria Biagiotti, la stessa domanda la giro a lei. C'è questa presidenza italiana che immagino avrà le sue specifiche attività di comunicazione. Ce le può raccontare?
7: Certo, anche come presidenza abbiamo previsto una serie di iniziative volte a far conoscere meglio il Consiglio d'Europa presso un pubblico più ampio di non addetti ai lavori, a cominciare naturalmente da quello italiano. E in particolare abbiamo voluto rivolgerci alle giovani generazioni affinché siano dall'inizio consapevoli dei loro diritti e di quello che l'organizzazione fa per tutelarli. E, ad esempio, abbiamo bandito un concorso per le scuole dedicato al Consiglio d'Europa e stiamo per lanciare un libro dedicato all'infanzia avente come protagonista un celebre personaggio di fantasia, Geronimo Stilton, che spiega in maniera semplice ai bambini che cosa è il Consiglio d'Europa. E tra le altre iniziative che abbiamo realizzato vi è l'emissione di un francobollo celebrativo, il cui annullo ha avuto luogo il 17 novembre scorso, data dell'avvio della nostra presidenza, la pubblicazione anche online di un libro a cura della nostra rappresentanza permanente a Strasburgo sull'Italia e il Consiglio d'Europa, e nel quale si ripercorre il ruolo del nostro paese nell'organizzazione dalla sua fondazione e le 7 precedenti presidenze, e una mostra fotografica itinerante su una storia di successo dell'organizzazione, gli itinerari culturali del...
8: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
9: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl. www.radioperché.cl.
10: En Radio Perché te indicamos la hora.
11: Son las 22 horas.
10: Radio Perché desde Santiago de Chile.
12: Giornale Radio, su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché. La radio del Comites Cile ti accompagna sempre.
2: Radio Perché te acompaña las 24 horas del día.
3: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
2: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: 22 horas, 2 minutos.
5: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
6: Maledetto COVID. Forse questa sentenza ci è sfuggita più di una volta dalle labbra o dai pensieri. Ma il coronavirus può essere di qualche utilità? Voglio condividere con voi un audio anonimo che mi è arrivato sul cellulare. Mi sembra che questo tipo di messaggio sia la versione online dei trovatori medievali che portavano di villaggio in villaggio la saggezza popolare.
7: Ho riflettuto molto in questi giorni, cercando di dare un senso, perché un potuto senso ci dovrà pure essere a tutta questa assurda situazione che siamo costretti a vivere. Ho immaginato se il virus potesse parlare, e ho immaginato ciò che direbbe attraverso una lettera se potesse farlo. E queste sono le parole che sono riuscito a mettere su un foglio. Ciao, sono Covid-19. Molti di voi mi conosceranno più semplicemente come coronavirus. Eh sì, sono proprio io. Scusate il poco preavviso, ma non mi è dato far sapere quando arriverò, in che forma e forza mi presenterò da voi. Perché sono qui? Beh, diciamo che sono qui perché ero stanco di vedervi regredire anziché evolvervi. Ero stanco di vedervi continuamente rovinare con le vostre mani. Ero stanco di come trattate il pianeta. Ero stanco di come vi rapportate l'uno all'altro. Ero stanco dei vostri soprusi, delle vostre violenze, delle guerre, dei vostri conflitti interpersonali e dei vostri pregiudizi. Ero stanco della vostra invidia sociale, della vostra abilità, della vostra ipocrisia e del vostro egoismo. Ero stanco del poco tempo che dedicate a voi stessi e alle vostre famiglie. Ero stanco delle poche attenzioni che riservate molto spesso ai vostri figli. Ero stanco della vostra superficialità. Ero stanco dell'importanza che spesso date alle cose superflue a discapito di quelle essenziali. Ero stanco della vostra ossessiva e affannata ricerca continua del vestito più bello o dell'ultimo modello di smartphone e della macchina più bella solo per apparire realizzati. Ero stanco dei vostri tradimenti. Ero stanco della vostra disinformazione. Ero stanco del poco tempo che dedicate a comunicare tra di voi. Ero stanchissimo delle vostre continue lamentele quando non fate nulla per migliorare le vostre vite. Ero stanco di vedervi discutere e litigare per motivi futili. Ero stanco delle continue risse tra chi vi governa e delle scelte sbagliate che spesso fa chi vi dovrebbe rappresentare. Ero stanco di vedere gente che si insulta e ammazza per una partita di calcio. Lo so, sarò duro con voi, forse troppo, ma non guardo in faccia a nessuno. Sono un virus. La mia azione vi costerà vite, ma voglio che capiate una volta per tutte che dovete cambiare rotta, per il vostro bene. Il messaggio che vi voglio dare è semplice. Ho voluto evidenziare tutti i limiti della società in cui vivete perché possiate eliminarli. Ho voluto fermare tutto apposta perché capiate che l'unica cosa importante a cui dovrete indirizzare tutte le vostre energie d'ora in avanti è semplicemente una: la vita. La vostra e quella dei vostri figli, e a ciò che è veramente necessario per proteggerla, coccolarla e condividerla. Vi ho voluti il più possibile rinchiusi e isolati nelle vostre case, lontano dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri figli e nipoti, perché capiate quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, una stretta di mano, una serata tra amici, una passeggiata in centro, una cena in qualche locale o una corsa al parco all'aria aperta. Da questi gesti deve ripartire tutto. Siete tutti uguali, non fate distinzione tra voi. Vi ho dimostrato che le distanze non esistono. Ho percorso chilometri e chilometri in pochissimo tempo e senza che voi ve ne siate accorti. Io sono di passaggio, ma i sentimenti di vicinanza e collaborazione che ho creato tra di voi in pochissimo tempo dovranno durare in eterno. Vivete le vostre vite il più semplicemente possibile. Camminate. Respirate profondamente. Fate del bene, perché il bene ritornerà sempre indietro con gli interessi. Godetevi la natura. Fate ciò che vi piace e vi appaga e createvi le condizioni per non dover dipendere da nulla. Quando voi festeggerete, io me ne sarò appena andato, ma ricordatevi di non cercare di essere persone migliori solo in mia presenza. Addio.
0: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
1: Ventiquattro ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
8: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
0: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
9: ANSA en Radio Perché. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
10: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
11: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
1: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento.
12: Per due volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli Ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello 18enne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre, che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. Nessuna considerazione per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
10: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
3: Yo soy Cristian Busto, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
9: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
13: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano, nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al Castiagi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
14: Eccoci qua, buonasera.
13: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno zar per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
14: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
13: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
15: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
14: Gli appuntamenti sono moltissimi, come accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
15: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
13: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, Ministro?
14: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas di energia fossile che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2 e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
13: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
15: Record assoluto nel 2021, gran paradosso. Fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati della storia Milan Kundera, che è un grande romanziere ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa, ormai 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
13: Tra l'altro i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82%, massimi storici in Germania e anche in Italia ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
14: È chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone nel caso dell'Italia addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025, in Europa i numeri sono quelli. Al G20 sotto presidenza italiana abbiamo ottenuto che entro quest'anno si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo, carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
13: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo, l'impressione invece è di assistere ogni tanto a un'accelerazione e tu parli spesso di ecologismo insostenibile, che vuoi dire?
15: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare un tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il Paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione, cioè noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io, non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era, beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi e quindi abbiamo poi tutta una serie di conseguenze, tra cui anche questo spike, questo rialzo fortissimo dell'inflazione. Quindi i policy makers devono essere molto prudenti, proseguire sulla strada della decarbonizzazione e naturalmente non escludere tutte le fonti, perché si fa un gran dibattito, ma io ricordo che in Italia parlare del nucleare è un tabù. Ma proprio nel momento in cui però Macron realizza nuove centrali nucleari, potenzia il gas, investe nei parchi eolici, che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso e la figura del ministro per me è molto importante.
13: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
14: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè non nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica.
9: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
16: En Radio Perqué te indicamos la hora.
4: 22 horas, 30 minutos.
9: Perché Sport. Commenti, informazioni e notizie sullo sport italiano. Da adesso su Radio Perché. I 30 minuti sportivi di Radio Perché. In collegamento con l'Italia. Abbiamo presentato Benvenuti in Italia su Radio Perché. Siamo stati in collegamento con l'infinito mondo della radiodiffusione in lingua italiana. Vi invitiamo a continuare in compagnia di Radio Perché, da Santiago del Cile. 24/7, Radio Perché ti accompagna sempre.
16: Radio Perché, búscala in Google Play come Radio XKE. Radio Perché.

0: ANSA Voice.
1: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
2: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro, e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni, diciamo, delle mie esperienze possono essere utili ad altri. Quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
1: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21° secolo.
2: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo

0: severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice: tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
1: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide. Cioè, io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo? Questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1. Ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
0: Io penso che l'approccio, accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
1: Se parlavo della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante, o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
0: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche, appunto, la spinta verso la tua indipendenza, o, come è capitato a me, anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
1: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
0: Clinton anche ho incontrato, con la sua capacità di focalizzare le cose.
1: E anche visione strategica di Clinton, no?
0: Cioè, lui sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito
1: Emozionato?
0: L'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa, per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione, che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui, questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
1: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si cenano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
0: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile, forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che, insomma, bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare, quindi, e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
1: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
0: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale e di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne una questione economica.
1: Sono patrimonio dell'UNESCO.
0: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno ad abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
1: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Sì, ha detto chiaramente: territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
0: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto, basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare soprattutto a chi non è addetto ai lavori cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa e soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
4: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto una organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949. Ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale, pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi.
5: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
1: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
6: En Radio Perqué te indicamos la hora.
7: Es medianoche.
8: Radio Perqué, la radio del Comité Chile, te acompaña siempre.
6: Giornale Radio, su Radio Perqué. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

arriva su Radio Perché. Villaggio locale, una nuova rubrica per raccontare l'Italia. Vi aspettiamo in prima assoluta questo giovedì ore

0: fattori ambientali che sono le gocciole che in sospensione nell'aria vanno diminuiti, la umidità dell'aria e anche il fattore temperatura che è molto importante, produrre una diminuzione del carico virale nell'aria che si respira. Mm-hmm. Adesso qui all'emisfero sud l'infezione è arrivata alla fine dell'estate e anche incomincia l'autunno, e al sud del paese, al sud del Cile, questo è un clima, condizioni che sono difficili per questo, perché c'è un'alta umidità, fredda, piove, c'è il vento, un vento forte. Questo obbliga la gente a rimanere in casa, posti chiusi, usare il riscaldamento domestico.
1: Tutti ambienti, tutti condizioni ambientali che certamente favoriscono i contagi, vero?
0: Certo, certo, e questa è una incertezza. E anche ci sono le altre infezioni normali, comuni dell'inverno, che sono le altre infezioni, virus sinciziale respiratorio, le altre influenza normale, comune, diciamo, che obbligano a distinguere precocemente di quale virus si tratta. I pazienti arrivano con i sintomi. E questa diagnosi differenziale è complicata, perché dobbiamo spendere molto di più tutti gli altri parametri per concludere, trovare quale microbio si tratta. Difficile e anche costoso, e noi non abbiamo, diciamo, una quantità di risorse economici, tecnologiche le abbiamo, possiamo farlo, ma in una vasta quantità non è così facile.
1: Ho capito. Bene, Juan Carlos, io vorrei ancora una volta ringraziarti per il tuo tempo, la generosità riguardo i nostri ascoltatori sia in Cile che in Italia, chiederti di sentirti a Radio Perché un ospite permanente e come a casa tua. Sarai benvenuto quando vuoi e grazie ancora di condividere questi minuti con i nostri ascoltatori.
0: No, ti ringrazio a te, Claudio, e anche Radio Perché, che fa un bellissimo lavoro per tutti i discendenti di italiani, e la nostra colonia in Cile permette una unione affettiva con la patria. E anche dirti che per noi questa situazione è una situazione di scambio di conoscenza, di esperienza, e abbiamo ricevuto dei colleghi italiani tutta la informazione online, e noi abbiamo fatto il nostro protocollo facendo un comparativo con quello che si è fatto in Italia, adattato qui localmente misure in base a quello che si vede e si sta provando in Italia, quello che funziona, quello che non funziona anche, e per noi quella linea solidaria con cui stiamo lavorando,
1: che bello.
0: È dimostrazione di amicizia, di unione, e l'Italia continua facendo una grande generosità a questi paesi dove si trovano tanti discendenti italiani come noi.
1: Mi fa piacere dare testimonianza, che anche su Radio Perché si possa dare testimonianza di questa amicizia e fratellanza tra l'Italia, tra la lontana Italia e il Cile, che comunque ci sta portando e ci sta permettendo di affrontare questa difficoltà generata dal coronavirus anche in base all'amicizia e alla vicinanza tra il Cile e l'Italia.
0: Come dice Modugno, la distanza è come il vento.
1: Bene.
0: Un'ultima cosa.
1: Certo.
0: Posso ringraziare quelli grandi italiani che sono venuti nel dopoguerra, che sono venuti qui in America cercando pace.
1: Certo.
0: E gran parte della brava medicina cilena, perché abbiamo una buona medicina qui.
1: Assolutamente.
0: È una eredità di grandi professori italiani, medici, accademici che sono venuti dall'Italia. Qui sono scuole, intere scuole, all'Università Cattolica Santiago,
1: scuole di medicina,
0: l'Università Australe, a Concepción, e anche a Temuco, dove c'è un bel consolato d'Italia, qui è nel sud, 200 km al nord da Valdivia, c'è un consolato e una bella colonia. Sono tutti insegnanti che hanno sviluppato gran parte di questo che abbiamo qui come stabilimenti, come rete, come criterio di politica sanitaria, come ricerca. Abbiamo il trapianto del

0: il medullo osseo, il trapianto renale, abbiamo la terapia del cancro qui, e tutto questo è stato sviluppato per medici che sono venuti in quell'epoca e che sono stati i miei insegnanti. Adesso ringrazio i miei professori e a tutto questo che l'Italia noi ha dato.
1: Bravissimo, bravissimo, credo che è un messaggio importantissimo che va appunto nella linea di Radio Perché, che tiene a sottolineare ogni punto e ogni eredità anche italiana in Cile. Juan Carlos, un grande abbraccio, ribadirti l'assoluta disponibilità di Radio Perché per qualunque evenienza che ritieni di informare i nostri ascoltatori sia in Italia che in Cile.
0: Un caro saluto e un forte abbraccio a tutta l'Italia. Questa situazione usciremo vincente.
1: Senza dubbio. Grazie Juan Carlos.
0: Grazie a te.
2: Conversación, noticias, música, entrevistas. Radio Perqué 2020.
3: Las mejores conversaciones en Radio Perqué. En nuestro sexto aniversario, seguimos recordando una selección de entrevistas y conversaciones con nuestros invitados en los estudios o en conexión con Radio Perqué. No te las pierdas.
4: Estás en Radio Perqué.
5: Buon pomeriggio alle persone che in questo momento sono collegate e stanno ascoltando Radio Perché, la radio del Comites che trasmette da Santiago del Cile. E chi vi parla al microfono è Marilena Sias. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Andrea Amato, il direttore di Slow Food per l'America Latina, e Iris Vittori. Iris fa parte della Reale Foundation. Andrea nasce a Torino nel 1980, dopo aver studiato alla Facoltà di Lettere e Filosofia alla Laurea di Torino. Si specializza in scienze della comunicazione. Dal 2007 è direttore per l'America Latina di Slow Food. Che cosa l'ha portato a partecipare a questo movimento, a questa iniziativa?
6: Intanto buon pomeriggio a tutti e grazie mille per l'invito. Sono molto contento e emozionato di essere qui con voi oggi. Io sono nato a Torino, ma ho sempre vissuto a Bra, un centro in provincia di Cuneo di circa 30.000 persone, dove è nato nel 1986 Arcigola e poi Slow Food. E quindi nel mio percorso personale ho sempre avuto contatti con Slow Food e ho sempre visto questo movimento crescere. Nel 2000, come molti altri giovani braidesi universitari, ho iniziato a collaborare con Slow Food per gli eventi e ho partecipato per la prima volta come volontario al Salone del Gusto nell'anno 2000, appunto. Il Salone del Gusto, chiamato oggi Terra Madre, è un grande evento internazionale dove convergono a Torino tutti i rappresentanti delle reti Slow Food e dei progetti Slow Food nel mondo, che sono contadini, cuochi, pescatori, e si incontrano con i consumatori. In quell'ambito ho iniziato, quell'anno mi dedicai a un'attività di cucina in una sala che era la Gran Sala dei Formaggi, e mi piacque molto l'ambiente, che era un ambiente molto internazionale. In un solo posto, che è il Lingotto di Torino tuttora, incontrai persone da tutto il mondo e per me fu veramente una cosa impressionante. L'anno seguente feci la stessa cosa a Cheese, che è l'evento di Slow Food dedicato ai formaggi che si svolge per le vie di Bra. Fui aiutante di un gruppo di produttori di Gouda olandese e anche lì conobbi pezzi di mondo che sognavo di conoscere, che non potevo conoscere per la distanza, per molti motivi, e che convergevano a Bra. E pensai che questo movimento è una cosa molto bella, che unisce molte persone, che abbatte i muri, che crea unione tra le persone di tutto il mondo. E allora di lì collaborai a tutti gli eventi fino al 2006. Un anno, per esempio, aiutando dei produttori di salsiccia di Mangalica dell'Ungheria, conobbi Gorbaciov, che venne ad assaggiare la salsiccia perché gli ricordava la sua infanzia. In questi anni con Slow Food ho conosciuto il presidente Mattarella, ho conosciuto il presidente della Repubblica di Cuba giusto 2 mesi fa, un evento di Slow Food Cuba, e quindi questa internazionalità mi aveva sempre colpito. Dal 2007 sono entrato negli uffici internazionali occupandomi di America Latina e di lì ho potuto conoscere e viaggiare in buona parte dei paesi latinoamericani supportando e collaborando con le reti locali dell'associazione Slow Food.
5: Oltre 160 paesi sono coinvolti in questo movimento, corretto?
6: Sì. Sì, diciamo che il nostro movimento è un movimento che nasce spontaneamente. L'ufficio continua a essere a Bra e da lì coordiniamo tutte le reti di tutti i paesi. In ogni paese il movimento può nascere spontaneamente. Per nascere è sufficiente che almeno 10 persone si interessino, si innamorino della filosofia che porta avanti Slow Food e conformino, compilando un protocollo, quella che si chiama comunità. Da quel momento in poi nasce Slow Food in quel paese, in quel territorio, dall'ufficio cerchiamo di aiutarli, sostenerli per creare altri nodi, altre comunità, creare una rete che lavora, diciamo, perché tutti possano avere accesso a un cibo buono, pulito e giusto.
5: E perché la scelta dell'America Latina? Cosa l'ha legato all'America Latina? È stata una scelta casuale oppure pensata e voluta?
6: È stata una scelta casuale perché stavano cercando un nuovo collaboratore per l'ufficio latinoamericano. Io mi sono proposto, avevo dei parenti, una parte della mia famiglia all'epoca viveva tra Madrid e Granada e quindi avevo un po' di conoscenza della lingua spagnola. Però è stata casuale. Certo è che per un italiano che sogna di viaggiare, di conoscere il mondo, l'America Latina significa tanto, significa una terra di frontiera, di scoperta, anche di libertà, di grandi ideali, e quindi ne fui subito rapito dall'idea. Feci subito un primo viaggio in Brasile e poi di lì lavorai per molti anni, soprattutto in Centro America, in Guatemala, sulle filiere del caffè. Negli ultimi anni tanto in Messico, poi in Colombia e adesso da quest'anno anche con il Cile.
5: Qual è la vostra missione nel mondo?
6: La missione è che tutti abbiano accesso a un cibo buono, pulito e giusto. Per noi buono, pulito e giusto è il sinonimo di qualità del cibo. Lo condensiamo in questi tre elementi. Buono significa che dia soddisfazione nel mangiarlo. Il nostro è un movimento che è nato anche come movimento edonistico legato al cibo e si è trasformato negli anni in un movimento legato alla sostenibilità. Però l'elemento del piacere, che a volte nel mondo diciamo così, nel mondo dell'impegno sociale viene dimenticato, da noi è molto importante. È buono non significa qualcosa che decide un italiano, un francese, un europeo, ma è un concetto molto locale, legato al territorio e di solito ha a che fare con i ricordi, la memoria, che è quello che le nostre mamme, le nostre nonne ci cucinavano. Pulito significa un cibo la cui produzione non danneggia l'ambiente in generale, anche se in questi anni in cui stiamo assistendo al cambio climatico così radicale è importante non solo non danneggiare l'ambiente, ma che le produzioni agricole siano resilienti e aiutino a cambiare questa tendenza del cambiamento climatico. E giusto significa molto semplicemente creare dei sistemi di produzione, di distribuzione dei consumi giusti. Significa che abbiano al centro le persone, i cittadini. Molto spesso l'industria alimentare, che è quella che alimenta la maggior parte delle persone, si dedica unicamente al profitto. Quello che noi vogliamo fare è mettere al centro le persone e soprattutto, da un lato, aiutare i produttori di cibo che lavorano in maniera sostenibile. E dall'altro creare consumatori sostenibili, coscienti, che noi chiamiamo coproduttori. Significa che siano consumatori che sappiano che alla fine sceglieranno il cibo che vogliono da mangiare, da comprare, però almeno che siano informati, almeno che sappiano che l'impatto delle loro azioni in ambito di acquisto, di consumo di cibi ha un impatto differente. Bere una bibita gasata ha un impatto diverso per il proprio corpo, la salute della persona, ma anche del territorio, dell'economia locale, diverso da bere un succo di frutta fresco comprato da agricoltori della zona. Un consumatore cosciente sa questa cosa e prende delle decisioni che hanno un impatto per tutti questi aspetti.
5: Quindi in qualche modo possiamo dire che educate la consapevolezza, insomma, no? di quello che si mangia, di come si produce, eccetera. Come sviluppate però il concetto di, proprio di Slow Food. Quali sono i progetti che seguite? Come cercate di ampliare?
3: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
4: En Radio Perqué te indicamos la hora.
7: Son las 4 de la mañana.
3: Elezioni politiche 2022 su Radio Perché, la radio del Comites del Cile. In Italia si vota domenica 25 settembre 2022. All'estero si vota prima. Gli elettori riceveranno le schede elettorali presso il proprio domicilio e dovranno restituirle all'ufficio consolare via posta entro le ore 16 locali del 22 settembre. Speciale informativo di Radio Perché sulle elezioni politiche 2022. In Cile potranno votare gli elettori iscritti all'AIRE, anagrafe italiani residenti estero, e italiani temporaneamente all'estero. Infatti, possono votare i cittadini che si trovano temporaneamente all'estero, per almeno 3 mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Lo stesso vale per i familiari conviventi all'estero. In questo caso, per ricevere il plico elettorale all'indirizzo estero, deve essere presentata apposita richiesta al comune italiano di residenza, entro il 24 agosto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it, sul sito dell'Ambasciata d'Italia, sul sito del Comites del Cile, www.comites.cl. Radio Perché, la radio del Comites del Cile, al vostro servizio!
4: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
8: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
9: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
4: Radio Perché, desde Santiago de Chile. Disfruta lo mejor en Radio Perché. En nuestro 6º aniversario, recordamos una selección de conversaciones y entrevistas con destacados invitados. Aquí, en Radio Perché, XKE.cl. Estás en Radio Perché.
1: Carissime amiche e amici di Radio Perché, vi do il benvenuto oggi ad una conversazione interessantissima con una ospite, direi, di spicco da una parte, ma una grandissima amica, una persona a cui mi permetto di voler tantissimo bene, la nostra, ormai conosciuta da tutti gli italo-cileni, la nostra carissima Anita Odone. Anita, come stai?
10: Ciao carissimo, come va? Mi vuoi bene? Anch'io ti voglio bene, tanto.
1: Grazie, grazie Anita. Lo sai che per tanti versi questa è casa tua, dunque non oso darti il benvenuto a casa tua, perché hai tanti motivi per cui sentirti a casa. Dunque, Anita, tu sei un personaggio, una persona amatissima nella collettività, una persona con una biografia che io oserei qualificare consegnata, dedicata a noi italiani in Cile. Non posso iniziare questa conversazione senza chiederti in quanto sia possibile che ci racconti e poter condividere con te in prima persona un po' della tua opera, un po' della tua storia di vita riguardo le attività culturali in cui noi, di cui siamo stati testimoni in tanti. Però perché non ci racconti un po', perché non ci avvicini a questa storia di vita vissuta non oso neanche dire quanti anni, però lo lascio a te. Dunque, raccontaci un po' Anita Odone e le attività culturali.
10: Grazie Claudio, innanzitutto grazie dell'invito, perché veramente mi sento in casa, ecco. Comunque, la mia storia di vita inizia quando io ero molto bambina, perché ho vissuto l'Italia da quando sono nata con genitori italianissimi, e poi anche ero una ragazzina che cantava, che ballava, che scendeva le scale facendo gli show. Cioè, fin da piccola ho vissuto l'Italia, la musica, le canzoni che mia mamma mi insegnava, e quindi questa semina semplicemente l'ho poi ridata a tutti coloro, a tutti i ragazzi che sono stati con me. Comunque, la mia vera storia culturale inizia, innanzitutto sono insegnante, ho incominciato la mia carriera nella mia scuola italiana, e poi in un certo momento andai in Italia a abitare, però per certe circostanze dovetti tornare in Cile. Il mio ritorno, con molta nostalgia, fu praticamente l'impulso per poter poi organizzare tutte le attività culturali che ho organizzato. Quando tornai dall'Italia, ti parlo dell'anno 77, lo Stato italiano mi offrì la possibilità di realizzare la parte culturale, di organizzare qui allo stadio la parte sociale e culturale. Simultaneamente continuavo a fare scuola, e nella scuola c'era anche una possibilità di fare delle cose. Tant'è vero che fui invitata con la mia classe insegnante guida a un programma TV. Questo programma TV fu vinto da noi, tra virgolette, e portammo alla scuola cosa ti posso dire?
1: Un bel premio?
10: Un bel premio, dai. E quindi la scuola era contenta, però questa vincita ha fatto sì che Cesare Antonio Santis invitasse me alla Gran Noce d'Italia.
1: Che cos'era la Gran Noce?
10: Era un programma dedicato soltanto all'Italia, in cui c'erano dei balli da presentare, delle barzellette da presentare, delle canzoni da presentare, e quindi tutti ci mettemmo a lavorare e presentammo questa Noce d'Italia, dove c'era
11: in TV, questa, in TV, un programma TV,
10: sì, questo. Nel canale 7. Sì. E lì in questa gran Noce d'Italia si presentò l'Andrea Tessa, che aveva vinto il mio primo festival della canzone italiana che avevo già organizzato.
11: A quanti anni dunque?
10: Parliamo del 77.
11: Però per esempio Andrea Tessa...
10: Non bisogna dire l'età dell'Andrea, perché lei mi ha detto...
11: No, la ragazzina, diciamo.
10: Cioè l'Andrea ha vinto il festival quando lei era in quarta media, cioè l'ultimo anno, che è stato l'anno in cui io feci il primo festival della canzone italiana. E quindi Andrea vinse questo festival e fu invitata alla Gran Noce d'Italia. E anche il coro alpino e anche il mio gruppo Fiaccola, che stava nascendo.
11: Facciamo una parentesi. Quanto ci manca un coro alpino, vero Anita?
10: Moltissimo.
11: Perché il buon Giorgio Cattoni, che è mancato alcuni anni fa,
10: sì,
11: però da lì in poi, perché avevamo un coro alpino di lusso, di prima categoria.
10: Assolutamente, ci manca. Sì, ci manca tantissimo. E poi anche la personalità di Giorgio, cioè io penso che le persone che sono capaci di portare avanti delle attività di quel tipo devono avere una personalità particolare. Comunque ti dico, questa Gran Noce d'Italia con il gruppo Fiaccola che stava nascendo e Andrea Tessa che aveva vinto, il coro alpino, poi tanti soci di qua che avevano preparato delle barzellette.
11: Ah,
10: e sì, perché bisognava anche fare delle barzellette simpatiche sugli italiani. E inoltre i balli che abbiamo presentato.
11: Tutto questo al programma,
10: sì,
11: di
10: Cesare. È stata Antonio tutta Santi, una serata, sì, tutta italiana. Bravo. Ecco.
11: Facci capire, in diretta, questo è stato,
10: certo, in diretta.
11: All'epoca non si registrava molto.
10: No, in diretta con un pubblico abbastanza numeroso.
11: Gremito.
10: Sì, sì.
11: Ma che sì, bello, che sì, bello. E poi proprio allo studio di TV, di
10: sì, esatto,
11: IUN.
10: No, tutti là, tutti là. Tutti là. Sì. Comunque questa grande...
11: Questo è stato l'esordio, dici tu, della
10: di
11: tua
10: tante...
11: carriera? Della...
10: In un certo qual modo sì, perché era nato il festival, era nato il gruppo Fiaccola e quindi dopo di questo era nato anche il mini festival con i bambini piccolini dai 4 anni fino ai 12 in quel tempo là. Poi ci fu anche la possibilità di mandare un bambino allo Zecchino d'Oro. E anche lì la TV venne qui allo stadio, mi aiutò e il bambino viaggiò in Italia, Hans Boronik, il bambino. E quindi quel bambino lì rappresentò il Cile allo Zecchino d'Oro per la prima e ultima volta. E avevano tradotto il suo nome, Juan Espinosa, perché Hans Boronik era troppo...
11: era un po' tedesco.
10: Non rappresentava molto il Cile, ecco, è tutto così. E lui si vestì da guaso e quindi da allora in poi lo Zecchino d'Oro, i bambini che vengono dagli altri paesi, si vestono con il costume tipico del paese.
11: Anita, credo che è il momento di fare una piccolissima pausa, ma torniamo subito a continuare a parlare di questa bellissima storia.
12: Radio Perché, la radio del Comites Chile ti accompagna sempre.
13: 24 horas junto a ustedes. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día. Radio Perché, 24 horas al día.
11: Eccoci ancora, torniamo con Anita Odone, che ci sta raccontando un po' l'inizio della sua lunga carriera di successo, portando avanti le radici e le tradizioni culturali degli italiani in Cile. Anita, Cosa è successo dopo questo esordio marcato dal programma TV di Santis?
10: Dopo questo esordio tutte le attività incominciarono a crescere tantissimo, perché da una parte il festival e il mini festival erano sempre gremiti di gente, si faceva nella palestra dello stadio ed era sempre pieno, e da lì poi tanti artisti che sono nati lì, come Cristian Natalino, anche, che è nato nel nostro festival, Elia Scantigliana, che anche lui ha fatto la sua carriera grazie al festival, hanno vinto. Poi c'è anche Gidio Bonfanti, che in questo momento fa la guida turistica a Milano.
11: E un grande saluto per Gidio, perché esattamente è un grande amico che devo telefonare per tanti motivi.
10: E poi è appena sposato, si è sposato a Taormina.
11: Infatti.
10: Con una ragazza di Catania, e abitano a Milano, fa, come ti dico, guida. E sicuramente, mentre porta i turisti in giro, canta e balla, fa le sue cose. Comunque questi festival crebbero tantissimo e il Fiaccola diventò un grande gruppo. Perché un grande gruppo? Era un momento importante per la nostra collettività. C'erano dei dirigenti stupendi in Valparaiso, dappertutto. Era nato anche il COEMET e il COMITES.
11: Per la prima volta.
10: Esattamente.
11: Diciamo, gli italiani all'estero hanno avuto la possibilità di avere un ente legale riconosciuto dalla legge italiana per rappresentarsi.
10: Assolutamente. E questo fece sì che le attività nelle collettività italiane dappertutto, nel Cile, crescessero e diventassero importanti. Tant'è vero che nell'anno 1986 si organizzò a Valparaiso il primo incontro degli italiani del Cile. Questo primo incontro ebbe un successo fenomenale. Arrivarono da tutte le parti del Cile e io ebbi la grande soddisfazione che mi chiedessero di fare al Teatro dell'Università Santa Maria la mia opera più grande col Fiaccola, cioè Cara Vecchia Italia. Quando ci penso...
11: Divenuto, permettimi di dire che è divenuto un vero marchio.
10: Sì.
11: Un vero marchio nella collettività.
10: Esattamente. E mi vengono i brividi, perché il gruppo di persone che era lì al teatro dell'Università Santa Maria vissero un'emozione tremenda e anche fecero vivere al mio gruppo una grande emozione. Cara Vecchia Italia fu presentata davanti a un pubblico enorme. E alla fine, si alzarono a cantare tutti Vivere. Mi ricordo Sergio Neto, grande dirigente della collettività italiana, infatti. Partito anche lui adesso, e lui era presidente del Comites pure, e mi ricordo Sergio Neto in prima fila che si alzò, e tutto il resto del pubblico si alzò con lui a cantare Vivere. Fu un'emozione mai dimenticata. E poi questa Cara Vecchia Italia fu richiesta anche a Concepción, a Copiapó, alla Serena, dappertutto.
11: Diciamo che fu richiesta e fu andata.
10: Certo.
11: E fu realizzata,
10: fu presentata.
11: Questo
10: fu presentata
11: bello.
10: Diverse volte anche nella scuola. E poi venne la Cara Italia Nostra, poi chi sono questi italiani, e tutte le commedie musicali che parlavano delle diverse regioni, perché per noi era importante che tutti sapessero che l'Italia non è una regione sola, che sono 20 regioni e che tutte sono importanti e tutte sono valide da rappresentare e da conoscere.
11: Ed ogni regione ha un patrimonio culturale incalcolabile, cioè
10: esattamente
11: una ricchezza cioè la ricchezza del, culturale di ogni regione già è incalcolabile in sé, diciamo. Dunque è bello poter sottolineare e far vivere e sentire non solo ai propri discendenti della regione, ma far conoscere a tutti le diverse ricchezze di ogni regione italiana, vero?
10: Questo era lo scopo. Tant'è vero anche che molte persone, quando si presentava una regione in particolare, mi aiutavano a fare il menù, persone della regione. Allora loro si impegnavano a dirmi che cosa si poteva fare di menù, che così la gente poteva conoscere non solo le canzoni e la cultura,
11: anche la gastronomia.
10: Anche la gastronomia.
11: Distintiva.
10: E quindi nacque la serata toscana, la serata romana, tantissimi posti, la veneziana, tutte. La siciliana, mi ricordo tanto il gruppo dei siciliani che ci teneva tantissimo, che poi la Sicilia è ricchissima in cultura, in musica, in tutto, anche gastronomia. E quindi questo a me manteneva un amore per me stessa verso l'Italia e a tutti coloro che partecipavano e anche al pubblico, perché si dava a conoscere la nostra Italia. Ora, io vorrei dire che simultaneamente a questa attività culturale organizzavamo allo Stadio Italiano delle feste di Capodanno incredibili, dove veniva un sacco di gente che si incontrava, si abbracciava, si faceva gli auguri di Capodanno. Poi, d'improvviso, un giorno così, trovai Ramon Fiori. Ramon Fiori, tu dirai chi è?
11: Ecco, io quella domanda, appunto, chi è Ramon Fiori, credo che lo spunto per giustissimo per lasciare in sospeso i nostri auditori, per fare una piccolissima pausa e tornare per rispondere questa incognita: chi sarebbe Ramon Fiori? A tra poco.
13: Estás en Radio Perché. Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché. Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perché.
11: Eccoci di nuovo con, per me, ripeto, sempre un onore avere con me e condividere con voi la presenza di Anita Odone, una grande amica, se mi consenti, Anita, che ci sta raccontando una storia, la sua storia di vita, che comunque è strettamente legata alla storia di noi come italiani in Cile. Dunque, Anita, Ramon Fiori, era una domanda che era: chi è questo signore, chi è questo nome e come siamo arrivati a questa domanda?
10: Ecco, Ramon Fiori era il figlio di chi? Di Paolo Fiori.
11: Capisci? Che questo è già un nome più conosciuto.
10: Assolutamente.
11: Me.
10: Cioè, Paolo Fiori fu un grande personaggio della nostra collettività. Lui creò l'Ora Italiana. In questo momento l'Ora Italiana dovrebbe, non so quanti anni, aspetta, è degli anni 40. Quindi sono trascorsi tantissimi anni. E quindi 80 anni mi sembra. E quindi lui era un grande personaggio, Don Paolo. Mi ricordo che andava a scuola e ci chiedeva agli alunni, noi piccolini, ci chiedeva i titoli delle canzoni che poi lui trasmetteva. Era una persona incredibile. E suo figlio Ramon Fiori, dopo che morì il padre, non si dedicò alla radio perché a lui non piaceva tanto. E quindi L'Ora Italiana si perse nel tempo, però d'improvviso qualcuno trovò Ramon e gli chiese perché non riprendeva L'Ora Italiana. Ecco. E allora lui la riprese e un tempo dopo mi chiese di aiutarlo. E quindi così, per queste cose del destino, arrivai alla Radio Università del Cile, dove lui stava trasmettendo l'ora italiana. E io incominciai a fare i bambini e l'asianità. Questo mio programma che si chiamava I bambini e l'asianità ed era dedicato soprattutto ai nostri piccoli e anche al mini festival della canzone italiana, perché quando si faceva il festival poi i vincitori venivano trasmessi attraverso questo programma I bambini e l'asianità. E vabbè, ho cominciato a fare sta cosa ed improvviso Ramon mi ha detto: senti un po'. E c'era anche Alberto Cariazzo che lo aiutava, un altro alunno della scuola. Mi ha detto: io non ce la faccio più, non mi piace qui, e Alberto nemmeno, e se vuoi fatti carico te di questa cosa. Ed improvviso io mi trovai con l'ora italiana in Radio Università del Cile da sola. E chiamai un mio amico della scuola, l'ispettore Forti, Pierino Forte. Pierino, allora Pierino mi cominciò a aiutare, lui parlava un italiano bellissimo, e cominciamo a fare tutto il programma dell'ora italiana. Io diedi a questo programma delle caratteristiche particolari, quelle che io credevo fossero le migliori, e tutto lì. Poi l'ora italiana cambiò sede perché i prezzi all'Università del Cile erano andati alle nuvole e andai a fare l'ora italiana alla Radio Manquehue che stava nascendo. E purtroppo poi Pierino morì e quindi rimasi da sola. Lì, in quella Radio Manquehue, stetti 15 anni, perché poi la Radio Manquehue finì e me ne andai alla Radio Santiago.
11: Dove, diciamo, quanti anni è stato il programma alla Radio Santiago? Dove ti ho conosciuto io, diciamo?
10: Dal 2000 in poi, fino al 2016. Cioè, d'accordo. Altri
11: 16 anni.
10: Esattamente.
11: Forse c'è da dire per i nostri ascoltatori, magari quelli italiani, che stiamo parlando di radio aperte cilene. Dunque l'ora italiana in realtà è un programma che nei suoi 80 anni e con Anita Odone alla testa fa parte della storia della radiodiffusione cilena, vero?
10: Esattamente, difatti a me hanno fatto delle interviste anche riguardo alla nascita della radio dell'ora italiana e di Paolo Fiori e tutto quanto. In questo momento rimane soltanto una figlia di Paolo Fiori, perché sono morti gli altri. Lui aveva due gemelle e due figli maschi, e morirono i figli maschi e morì la gemella e quindi rimane soltanto una.
11: Dunque Anita, mi piacerebbe però tu hai avuto opportunità di diffondere la lingua e la cultura italiana non solo tra italiani, perché con questo programma sei stata conosciuta anche dai cileni e ne sono testimone che tanti, il nome Anita Odone è legato nella memoria delle persone di Santiago, almeno al programma L'Ora Italiana. Dimmi come hai sentito che L'Ora Italiana riusciva ad entrare anche nelle case di chi non parla italiano?
10: Io questo l'ho saputo perché molte persone mi chiamavano al telefono e mi raccontavano di non avere mai studiato italiano, però che avevano imparato in qualche senso col nostro programma.
11: Che bello!
10: Capisci? Cioè, perché poi il mio stile è un po' diverso da Don Paolo, perché il mio stile, cioè io sviluppo dei programmi anche molto parlati e con musica. E Don Paolo invece, lui aveva una personalità molto, molto particolare, e quindi parlava e metteva delle canzoni, non sviluppava dei temi. Io invece sin dall'inizio ho sviluppato dei temi simili a quelli del gruppo Fiaccola, eccetera, cioè facendo conoscere l'Italia attraverso l'appuntamento radio della domenica soprattutto. E ai bambini, i bambini, la zia Anita, delle piccole favolette scritte per loro, diciamo.
11: Bellissimo. Dunque io ti inviterei a fare l'ultima pausa, perché radio, cioè a tra poco, ha qualcosa da raccontarci e da dirci.
12: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre
14: 24 horas junto a ustedes.
8: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
14: Continuamos con la conversación. Estás en Radio Perqué.
11: Eccoci, torniamo a parlare l'ultimo blocco, l'ultimo pezzo con Anita Odone, questa ospite che mi fa sempre tanto piacere, che ci onora con la sua presenza. Anita, stavamo per arrivare all'ultima fase, al nuovo sviluppo dell'ora italiana nella storia della radiofonia, e che ne sono molto fiero di questa fase del tuo lavoro di radiodiffusione. Raccontaci un po' che è successo oggi, che cosa fa oggi, come è diventata oggi l'ora italiana.
10: Ecco Claudio, troppo belle parole mi dici, eh?
11: Mai troppe, forse anche poche.
10: Va bene, ti voglio bene. E lo dico al microfono, ti puoi immaginare.
11: Io lo ripeto, lo ribadisco e lo corrispondo al microfono.
10: Va bene. Quindi ti dicevo che d'improvviso mi vidi con questa ora italiana, e dopo la Radio Manchegua andai a fare l'ora italiana a Radio Santiago. E però gli ultimi tempi, per questioni anche degli sponsor, dovetti fare soltanto la domenica, e questo non mi piaceva tanto, solo essere presente con i miei ascoltatori la domenica. E quindi d'improvviso, 4 anni fa, parlando così del più e del meno con la persona che mi registrava il programma, abbiamo visto che la parte tecnologica era andata su a un livello incredibile. Quindi abbiamo detto, perché no? Adesso online,
11: noi siamo in Radio Perché,
10: ecco, ecco, perché no? Online, tutto online, siamo tutti collegati online. Quindi d'improvviso nacque un'idea, e quest'idea è Radio Anita Odone Online, della quale sono molto orgogliosa in questo momento, perché non soltanto è stata un'idea stupenda, se non che è anche una specie di successo, perché mi ascoltano in tutto il mondo. Sono stata intervistata in Italia, perché un'altra volta, perché dalla parte mia, nella Valestura Amazone, c'è una telemasone, e quindi loro, ascoltandomi, mi hanno chiesto di fare un'intervista, e adesso mi conoscono dappertutto.
11: E ti ascoltano perfino dalla Valstura.
10: Esattamente. Bravissimo. E non solo, perché quest'anno sono stata in Italia, sono entrata in un ufficio lì nei dintorni, entro nell'ufficio, mi fanno Radio Anita Odone, che per me è stato è stato un momento in cui mi sono sentita molto contenta.
11: Ma incredibile, assolutamente.
10: E poi ci sono tanti ex alunni nel mondo, in diverse parti del mondo, e tutti mi ascoltano e ci scriviamo via Facebook oppure anche WhatsApp, che ne so. Comunque, questa è la ultima creazione, voglio dire, Radio Anita Odone.
11: Che la troviamo dove?
10: La trovate soltanto in Google, mettendo Radio Anita Odone e bon.
11: Però l'indirizzo preciso è radioanitaodone.cl.
10: Certo, www.radioanitaodone.cl. E abbiamo una pagina.
11: Bellissima, tra
10: sì,
11: l'altro.
10: Sì, è una bellissima pagina, perché nella pagina ci sono anche delle immagini dell'Italia, che è il nostro punto di riferimento.
11: Dunque avete una programmazione 24 ore su 24, 7 su 7.
10: Sì, tremendo, cioè è un lavoro duro, però gratificante. Ho una persona che viene a casa mia, lì facciamo le registrazioni, poi un'altra persona che è il genio, che manda tutto questo
11: in onda.
10: E poi ho una contabile che mi fa la parte contabile.
11: Dunque, addirittura, come si dice in Cile, dai lavoro, cioè
10: esattamente,
11: crei posti di lavoro.
10: Sì, do lavoro a 3 persone, ho 4 sponsor in questo momento, ne ho bisogno di tanti di più.
11: Allora facciamo un appello,
10: ecco.
11: Perché una tradizione, un programma di più di 80 anni non può cadere solo perché mancano i soldi, dai.
10: Esattamente, i miei sponsor sono Falabella, Totus, Bozzo e Ottica Santa Lucia, che è lì da 1000 anni. E quindi queste ditte mi aiutano a mantenere viva l'italianità nel Cile.
11: E qual è la programmazione? Come ci racconti un po' riguardo la programmazione della radio? Qual è il nucleo programmatico della tua radio?
10: Cioè, ci sono, come hai detto tu prima, 24 ore su 24 di musica italiana di tutti i tempi, perché io sfido a tante persone ad avere tanta musica come quella che ho io. Penso che nemmeno in Italia si trovi tanta musica come quella che ho io, perché ho delle canzoni antichissime, che le so perché mia mamma le cantava, quindi...
11: Come le campane di San Giusto.
10: Esattamente. O la signora di 30 anni fa, che cantavo sempre mia mamma, perché mia mamma era del 2019, e quindi del 1919, e c'era la canzone nel 1919, vestita di foie e di chiffon. Ecco. Quella lì era canzone di 30 anni, la signora di 30 anni fa. E quindi, come ti dicevo, tanta musica di tutti i tempi, e svolgo diversi programmi speciali. Per esempio, il martedì e il giovedì alle 10 del mattino ci sono le canzoni della nostra vita.
11: Che bello!
10: Poi il venerdì...
11: Come Renato Zero, diciamo.
10: No, quella lì è della vita tua. No, il venerdì c'è il mondo della lirica, che si chiama In un palco della Scala.
11: Che bello.
10: Il venerdì...
11: Fai pezzi lì proprio lirici.
10: Sì. Poi il sabato c'è la vecchia discoteca di Paolo, perché io mantengo il ricordo di Paolo Fiori. In questa nostra vecchia discoteca e svolgo dei temi, ad esempio, che ne so, parlo delle canzoni della guerra, ad esempio, o della canzone degli anni venti, cioè,
11: che bello.
10: Sì, svolgo un tema particolare. Ho le orchestre degli anni 40, piene di boogie-woogie, e poi la domenica sempre mantengo questo appuntamento radio in cui ci sono 2 ore di programma, dalle 9 alle 11, alle 18 alle 20, in cui ho dei programmi particolari, ad esempio sono biografie di cantanti, oppure quando c'è la Pasqua parlo della Pasqua, il giorno della mamma parlo del giorno della mamma, Natale, Capodanno, eccetera, o parlo di cose particolari come la nostra motonave Orazio, che è il nostro Titanic.
11: Esatto.
10: Ecco. E quindi ho abbastanza da fare, però sono contenta.
11: Bravissima Anita. Anita, nel salutarti, ringraziandoti ancora una volta per essere qua con noi e con gli ascoltatori di Radio Perché, ti chiederei nel momento del congedo di raccomandarci una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori. Che canzone ci raccomandi?
10: Vuoi far ascoltare una canzone?
11: Una canzone però a scelta di Anita Odone, che non è...
10: Io penso che prima abbiamo parlato di una canzone che ha fatto mettere in piedi, saltare in piedi tutto un gruppo. Io metterei Vivere, perché vivere è la cosa più importante dell'essere umano. Vivere, amare, anche senza amore.
11: Perfetto. Dunque allora salutiamo con un grande abbraccio per te e per i nostri ascoltatori, Anita Odone. L'ordine del giorno è stato dato, andiamo ad ascoltare Vivere.
10: Va bene Claudio, io ti ringrazio moltissimo, è stato un momento fantastico e spero di ripeterlo un giorno. Ciao carissimo.
11: Questa è casa tua, dunque quando vuoi. Benvenuto. Ciao e alla prossima carissimi.
15: Radio Perché, la radio del Comites Chile.
3: Las mejores conversaciones en Radio Perqué. En nuestro sexto aniversario, seguimos recordando una selección de entrevistas y conversaciones con nuestros invitados en los estudios o en conexión con Radio Perqué. No te las pierdas.
15: Estás en Radio Perqué.
11: Queridas amigas y amigos de Radio Perqué, bienvenidos a una nueva conversación. En esta oportunidad, con un invitado, un amigo personal, pero un invitado con el cual queremos afrontar un tema a 360 grados. Es decir, aquí queremos enfocar, y voy a usar el suspenso durante algunos momentos, queremos enfocar un tema a partir de la historia familiar, que tanto nos gusta conocer, de nuestros antepasados, de la historia personal y familiar de la inmigración italiana en Chile, pero vamos a ir descubriendo facetas que van a relacionarse con la historia gastronómica de Chile, con la historia del transporte en Chile, con una presencia italiana que ha dado un aporte a la sociedad chilena en 360 grados. Conmigo hoy día, y quiero dar la bienvenida a Egidio Bonfanti. Egidio, ¿cómo estás?
16: Muy buenos días, Claudio. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de recordar un poco la historia de mi familia y estoy completamente a vuestras órdenes para que vayamos definiendo y conociendo muchas cosas del pasado.
11: Perfecto, Egidio. Primero que nada, decir que contigo vamos a tener algunos auditores asegurados en Italia. Así que saludo a los Bonfanti que en estos momentos nos están escuchando desde la cara lontana Italia.
16: Y en Brasil también.
11: Ah, de veras, tienes razón. Y en Curitiba también vamos a tener auditores asegurados. Querido Gio, primera cosa, lo que siempre preguntamos aquí en Radio Perqué, más o menos cuéntanos de dónde venía tu familia, quién fue el emigrante en el caso tuyo, en el caso de tu familia, y de qué parte de Italia venían.
16: Ya, mis orígenes son lombardos, de la Lombardía, pero mi papá curiosamente nació en la isla de la Pantelería en Sicilia, la última isla que tiene Italia, entre Italia, digamos, y África.
11: Y el continente africano,
16: claro, exacto. En el medio del Mediterráneo, ahí se encuentra esa isla.
11: O sea, tu papá nació en Pantelería, pero por razones
16: de trabajo de mi abuelo. Ya. Que mi abuelo era director cérico, es una profesión que en Italia, que a lo mejor tú la debes conocer, que son los ingenieros agrónomos que se dedican al cultivo del gusano de la seda. Entonces, mi abuelo era un experto bien conocido en Italia con respecto al cultivo del gusano de la seda. Y justo cuando a él lo contrataron para ir a formar un nuevo
1: establecimiento,
16: establecimiento en pantelería, ahí nació por casualidad mi papá.
1: Así
16: que mi abuela ya venía embarazada, mi papá nació ahí y hasta los 2 años estuvo ahí, después se devolvió a Milán.

0: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
2: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
3: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
4: ANSA en Radio Perché. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
5: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
6: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
7: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Farah, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
5: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
1: Radio Perché? Buscala in Google Play come Radio XKE. Radio Perché?
4: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
8: Un nuovo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs, fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
9: Grazie.
8: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
9: Grazie Elena, grazie anche a Comine Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio con rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e è uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council è nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga. Infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre anche frequenti sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
8: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
9: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere l'offerta culturale italiana più coerente e più efficace. Per fare questo abbiamo vari strumenti, lo strumento principe naturalmente è la rete estera, che è la cosa grande e unica, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. In primis la rete diciamo, diplomatica, quindi le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura, ma anche la rete delle scuole italiane all'estero, la rete di 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte, e di cui non sa quasi niente nessuno, la rete dei borsisti, che hanno degli alunni che hanno usufruito di borse del Ministero degli Esteri. Ecco, la nostra idea è di cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo al tempo stesso anche la più ampia collaborazione possibile con le altre amministrazioni dello Stato, ma soprattutto con la società civile. E lo dico perché ormai non è più possibile pensare di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero senza dialogare con i tanti operatori del settore, che fra l'altro in una società globalizzata si sono moltiplicati a dismisura, perché poi la diplomazia culturale è un po' per definizione parte della cosiddetta machinery of government, ma c'è tutto un mondo intorno che riflette anche la ricchezza del territorio italiano con cui noi dobbiamo dialogare. E per cui l'ambizione della nuova direzione è quella di essere un po' un punto di raccordo con tutto questo mondo per cercare di sistemizzare un po', di indirizzare, senza, diciamo, velleitarismi dirigisti, perché sappiamo che non siamo in grado noi di dettare l'agenda su questo.
8: Beh, però se pensiamo a una mappa del mondo e pensiamo a tutte le antenne che il Ministero degli Esteri ha in giro per il mondo, ha una capacità comunicativa, visto che noi siamo in casa di comunicatori, ha una capacità comunicativa che è importante. E proprio per questo, forse ritornando alla cultura e pensando ai nostri patrimoni culturali, abbiamo appena celebrato l'anniversario, 700 anni della morte di Dante e prima 500 di Raffaello, quindi delle importanti eredità che ci portiamo avanti e che portano avanti questa eredità alla nostra cultura. Come Ambasciatore, come pensi di portare questa eredità, di portare o la direzione, come pensa di trasmetterla nel mondo, questa eredità culturale per il futuro? Quale potrebbe essere un auspicio per il futuro o un progetto per il futuro da trasmettere nel...
9: Diciamo che per noi un po' la sfida è quella di valorizzare e celebrare questo straordinario passato che noi abbiamo, però al tempo stesso rendere anche l'immagine un paese moderno e ancora straordinariamente vivace sotto il profilo artistico e intellettuale. Per cui nel nostro racconto noi vogliamo essere orgogliosi certamente di Dante e Raffaello, come dici tu, ma anche di Mahmoud Blanco e dei Maneskin, per esempio. Di essere
8: che
9: il paese...
8: Che forse, scusa se ti interrompo, ma in questo momento hanno più successo di Dante e Raffaello
9: certo.
8: I giovani.
9: Quindi... Certamente. Dei versi di Petrarca e di Leopardi, ma anche del cinema di Sorrentino, di Matteo Garrone, dei Fratelli di Innocenzo, di De Pero e Sironi, ma anche di Ugo Pratt e Zero Calcare, no, per dire. Quindi, diciamo, noi vogliamo... mettere insieme un'offerta culturale molto diversificata, però qui il tema è quello della continuità, cioè un'offerta culturale molto diversificata, sottolineando però che c'è un filo rosso che è quello della creatività che lega il contributo artistico, intellettuale, innovativo italiano dall'antichità alla contemporaneità. E parlando di contemporaneità, secondo me non si può non parlare delle giovani generazioni, perché poi loro sono il contemporaneo e anche il futuro, direi. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo c'è anche quello di aumentare le iniziative che coinvolgono i giovani. Dico coinvolgono perché noi li vediamo non solo come fruitori, no? Come destinatari delle iniziative, ma anche come produttori di contenuti culturali insieme a noi. È questo che vorremmo fare, quindi ricevere le istanze, ascoltare le richieste e lavorare con loro. L'Unione Europea ha chiamato il 2022 come anno europeo dei giovani, e questo ci dà pure lo spunto per mettere un po' a sistema una serie di iniziative della Farnesina in un unico progetto che abbiamo chiamato Farnesina per i giovani, che comporta anche un esercizio di outreach con i nuovi media per raggiungere un pubblico che non è quello che abitualmente segue la Farnesina, ecco, diciamo così.
8: È bello però raggiungere un target giovane, perché più sostenibile dei giovani, no? Sono loro,
9: certo,
8: il nostro target al quale dobbiamo trasmettere la sostenibilità. E parlando degli obiettivi delle Nazioni Unite del 2030, gli obiettivi di sostenibilità, proprio a proposito di questo, la cultural diplomacy, come si integra in questi obiettivi, a parte l'obiettivo culturale e di crescita?
9: Si deve integrare, perché comunque la crescita sostenibile oramai è una priorità dell'Italia e di tantissimi altri paesi. La cultura può aiutare, e noi ci muoviamo in un ambito sia multilaterale che bilaterale. In realtà le iniziative sono tantissime, e quindi mi limito a fare qualche esempio per dare un po' un'idea, perché veramente si potrebbe parlare di questo molto a lungo. In ambito multilaterale, per esempio, noi siamo attivi soprattutto nel quadro dell'UNESCO, delle Nazioni Unite, ma dell'UNESCO in particolare. A novembre, per esempio, Firenze ospiterà un evento molto importante, una conferenza che si chiama The Next 50s, in occasione del cinquantennale della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale mondiale. Ed è un evento importante perché in quell'occasione convergeranno su Firenze, a parte rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto da tutto il mondo, esperti, per fare un po' il punto su come tutelare il patrimonio mondiale dell'umanità, il patrimonio culturale dell'umanità, nei prossimi 50 anni, in presenza di fenomeni come il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, il turismo insostenibile, temi di questo genere. Ci sono anche tantissime altre iniziative in ambito UNESCO, ONU ed altro. In ambito bilaterale, ormai il tema della sostenibilità è stato metabolizzato anche dalla nostra rete, per cui moltissimi dei progetti che ci vengono proposti per il finanziamento dalle nostre sedi sono su temi che hanno a che fare con la sostenibilità, e anche le iniziative che partono da Roma e che poi vanno in circuitazione. Faccio un solo esempio: abbiamo in questo momento una mostra che si chiama Trash, che sta circuitando in alcune capitali africane, ed è una mostra animata che ha come tema, racconta una storia, e il tema è quello del riciclo dei rifiuti. È una mostra che sta avendo un grandissimo successo, e quello che ci dà soddisfazione è che tutte le scuole portano gli studenti a vederlo, a vederla. E questo, mi aggancio a questo per dire che anche nelle scuole, attraverso le scuole italiane all'estero, noi portiamo avanti dei progetti dedicati ai temi globali, inclusa la sostenibilità, proprio per aumentare la consapevolezza fin dall'inizio. Ce ne sono tanti, alcuni, poi parliamo di scuole, si rifanno al suono di vecchie filastrocche. Ce n'è uno che si chiama Ambarabà Ricicloclò, per esempio, e ce ne sono varie altre che noi abbiamo concepito insieme a, per esempio, al Consorzio Italiano per il riciclo degli imballaggi in metallo, no? E questa è una, ma diciamo di questo

0: dagli oriundi italiani è veramente un compito arduo, ma tanto arduo quanto importante. Come lo portate avanti?
1: Beh, lo portiamo avanti in tanti modi e soprattutto a vari livelli, perché poi diciamo ci sono il lavoro che facciamo con l'università, con le Dante Alighieri, con gli studi di cultura, ma parlando di scuole c'è anche un lavoro importante che noi facciamo nelle scuole italiane all'estero, perché effettivamente la normativa che regola la scuola italiana all'estero, che disciplina la scuola italiana all'estero, è orientata in questo senso. Noi portiamo il modello educativo italiano all'estero, spesso in ambiti anche multiculturali, ed è un modello che normalmente è focalizzato sulla promozione di determinati valori, che sono quelli della democrazia, dell'inclusività, della non discriminazione, dei diritti dell'uomo. Sui diritti dell'uomo peraltro stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative culturali, ma non per le scuole. Questo lo facciamo attraverso i programmi scolastici, ma anche attraverso iniziative dedicate, elaborate insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Cultura e alla società civile, che servano proprio a educare i ragazzi alla cittadinanza europea, alla cittadinanza globale, e lo facciano in italiano. E questa è un'attività che non va sottovalutata, al di là di quella di promozione specifica della lingua che si fa appunto con i corsi degli istituti, con i corsi delle università, eccetera, ma è una cosa importante perché il sistema della formazione italiana all'estero non è sviluppato come quello francese, sempre per tornare ai nostri cugini, però è abbastanza articolato. Noi abbiamo 7 scuole statali, 42 scuole paritarie, centinaia di sezioni bilingue nelle scuole che sono frequentate da decine di migliaia di studenti, 130 lettori, e diciamo che ogni nodo di questa rete fa la sua piccola parte nel promuovere non solo la lingua ma anche, diciamo, i valori in cui si riconosce la democrazia italiana, e questo è molto importante secondo me.
0: Beh, io avrei tante altre domande, tante altre curiosità da far conoscere ai nostri ascoltatori, ma purtroppo il tempo del podcast è sempre troppo breve, ma ho una domanda finale, che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti. Perché alla fine dei nostri podcast faremo un manifesto con un progetto, con i progetti di tutte o le idee di tutti i nostri ospiti. Volevo chiedere a te se hai un progetto, un'idea, un qualcosa che vorresti che si realizzasse in ottica sostenibilità e cultural diplomacy.
1: Ma allora, noi oggi abbiamo parlato di giovani, di cultura e di sostenibilità. Allora, un'idea potrebbe essere quella, con il sostegno del settore privato, perché ho visto in questa serie di podcast ci sono rappresentanti di aziende molto importanti, diciamo, con il sostegno del settore privato, quello di realizzare un progetto di mobilità, cioè trovare uno spazio, quello che in gergo si chiama una residenza, per giovani artisti italiani che vogliono cimentarsi sul tema della sostenibilità e poi selezionare le loro opere, che sono, possono essere visive, letterarie o di performance o di spettacolo, quelle più interessanti, quelle più innovative, portarle in giro per il mondo attraverso la rete dei nostri istituti di cultura. Questo potrebbe essere un'idea.
0: Beh, questo è un bellissimo progetto di sostenibilità con i giovani, con l'arte contemporanea. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo l'ambasciatore Alessandro De Pedis per essere stato con noi, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E un saluto a tutti dagli studi di Micromegas di Roma.
2: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
1: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
2: En Radio Perqué te indicamos la hora.
3: Son las 9 de la mañana.
4: 24 ore su 24, una radio per te. La radio perché? La radio degli italiani in Cile.
2: Giornale radio su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti da Santiago del Cile.

0: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
1: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni diciamo delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
0: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al 21esimo secolo.
1: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
0: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private

0: Equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione. 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1, ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport ma fanno parte anche dell'economia?
1: Io penso che l'approccio accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
0: Se parlavo della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
1: Volevo fare per i fatti miei e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche, appunto, la spinta verso la tua indipendenza o, come è capitato a me, anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
0: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
1: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
0: E anche visione strategica di Clinton, no?
1: Cioè, lui sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
0: Ti ha emozionato?
1: Sempre, beh, l'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
0: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si celano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità. E poi, il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
1: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile, forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai, e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o d'eterno. E questo è un invito a considerare quindi e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza. Se non altro, sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
0: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
1: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale e di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza far nulla.
0: Che sono patrimonio dell'UNESCO.
1: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera, e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
0: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Ha detto chiaramente: territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
1: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
1: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
4: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
3: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
5: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 420 diritto a 600.

0: di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le Cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
1: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
2: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeski, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto IC Amburgo e IC Vienna si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata, ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
1: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi, rispetto a chi per esempio scrive in inglese.
3: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificante.

0: significato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, stanno diventando anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. E ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Actes Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri. Quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo, con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
1: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
2: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile, da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile.
2: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché. En Radio Perché te indicamos la hora.
3: Son las 10 de la mañana, 2 minutos.
4: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: 24 horas su 24, una radio per te. La radio Perché. La radio degli italiani in Cile.
5: Carissimi ascoltatori ed ascoltatrici di Radio Perché, benvenuti a questa una nuova chiacchiera, questa volta una conversazione con un ospite d'eccezione, una collega, presidente Comites di Monaco di Baviera, che abbiamo in collegamento dalla Germania e che ci onora con regalandoci questi minuti da condividere con noi e con tutti voi ascoltatori di Radio Perché. Daniela Di Benedetto, benvenuta ai microfoni della piccola Radio Perché, la radio del Comites del Cile.
6: Claudio, adesso dopo questa presentazione sarò troppo emozionata per risponderti, ti ringrazio, ma l'onore è mio di stabilire con voi questo contatto internazionale e potermi rivolgere ai vostri ascoltatori. Grazie per l'invito.
5: Guarda, dobbiamo approfittare, se un anno o più di un anno di pandemia qualcosa di buono ci dà è la possibilità di trovarci anche a queste distanze. Daniela, tu sei presidente del Comites di Monaco di Baviera, forse uno dei più importanti della Germania, e sappiamo che la realtà delle collettività italiane in Sud America sono molto diverse di quelle che possono essere all'interno dell'Europa, vista la vicinanza, vista la distanza. Però diciamo che un filo conduttore comune c'è all'interno dei Comites ed è la preoccupazione ed è provare sempre di essere al servizio dei nostri concittadini. Perché non ci accenni passati questi anni a carico di questo importante Comites? Qual è la tua ottica, qual è l'importanza che dai a questa istituzione e come vedi anche come puoi presentare agli italiani del Cile la presenza degli italiani di Monaco di Baviera, degli italiani in Germania?
6: Beh, Claudio, che dire? Intanto il Comites di Monaco è un Comites con una certa importanza, ma non è tra i più grandi. Comunque un Comites composto da 12 rappresentanti, perché la Baviera è divisa in due territori. Uno maggiore, che è quello appunto del mio Comites, l'associato al mio Comites, e uno è un po' più piccolo, che poi fa riferimento a Norimberga. Un altro pezzetto della Baviera invece viene diciamo che fa capo da un punto di vista consolare a Francoforte, proprio perché la Baviera è un territorio molto molto ampio. Ma se penso però ai territori del Sud America, io veramente da presidente del Comites faccio quasi fatica a pensare il tipo di impatto che si debba avere e come lo si possa svolgere, come, che strumenti possiate utilizzare voi. Quindi questa forse è una domanda che quasi da presidente di un comites europeo mi sentirei di girare a te. Tu, che forse la vera sfida del Comites di Monaco di Baviera, quella che abbiamo affrontato soprattutto negli anni immediatamente precedenti alla pandemia, è quello di essere un vero e proprio comites di frontiera. Cioè il nostro consolato è un consolato di frontiera. Nel momento in cui tornano ad aumentare i numeri dell'emigrazione dall'Italia, una delle principali sedi che viene presa d'assalto dai nostri concittadini è quella di Monaco di Baviera, perché è molto vicina, ma anche perché è un'area piuttosto ricca, in cui è piuttosto semplice trovare lavoro, perché qui tante aziende, anche in gastronomia, molte imprese gastronomiche parlano italiano e sono anche molto apprezzate. Però questo devo dirti che è un po' un falso amico, è un'idea un po' falsa amica, perché se arrivare a Monaco di Baviera, arrivare in Baviera è facile, perché le distanze sono brevi. Se inserirsi da un punto di vista linguistico, anche non parlando il tedesco, può sembrare inizialmente semplice. Se trovare lavoro può anche questo sembrare semplice, in realtà poi si pone il problema abitativo, che è enorme, perché il costo dell'abitazione qui a Monaco non solo è enorme, ma è spesso spropositato rispetto agli stipendi medi e al costo della vita, ma soprattutto è difficile proprio trovare casa anche pagando tantissimo. Quindi questo è sicuramente il primo ostacolo del quale ci si rende conto. Poi ci si rende conto che comunque trovare un lavoro adeguato per le proprie competenze, i propri titoli di studio, non è così semplice. E ci si rende

anche conto che inserirsi davvero senza parlare il tedesco è tutta un'altra storia. Quindi diciamo che insieme

Lo sportello per la legalità. Che cosa è lo sportello per la legalità? Era uno sportello, un front office aperto ai cittadini che si poneva l'obiettivo di rendere i nostri concittadini più consapevoli dei propri diritti e doveri nel mondo del lavoro rispetto a certi elementi contrattuali per affrontare anche da un punto di vista giuridico, anche se noi non facevamo consulenza giuridica, però volevamo, come dire, dare la necessaria consapevolezza per affrontare anche da un punto di vista giuridico certe situazioni, tutto ciò che riguardava l'inserimento, soprattutto, ma non solo nel mondo del lavoro, dei nostri concittadini. Abbiamo nel giro di circa un anno e mezzo aiutato una cinquantina di connazionali. Purtroppo, come sai benissimo, però le attività del Comites sono attività non sempre programmabili nel lungo periodo perché abbiamo dei bilanci con una scadenza annuale, oltre i quali non riusciamo a prevedere più di tanto. Per cui questo e poi altri elementi ci hanno portato a dover chiudere purtroppo un'esperienza che per noi è stata arricchente, ma soprattutto che ha aiutato diversi connazionali in Baviera. Allo stesso tempo ci ha permesso anche di renderci conto di quale fosse la vera situazione di molti nostri connazionali, facendoci conoscere in realtà che fino a quel momento ignoravamo o conoscevamo soltanto in parte. Abbiamo, diciamo che l'attività di mediazione anche linguistica rispetto a certi servizi, a certi diritti e doveri anche nella terza età è continuata partecipando a progetti in collaborazione con la città di Monaco per la terza età, appunto, per quanto riguarda l'assistenza l'assistenza sanitaria, ma non solo, diciamo, gli interventi per i nostri più anziani che hanno più bisogno di essere protetti e che ricevono qui in Baviera, se ne sono consapevoli, tutta una serie di servizi. Quindi abbiamo aiutato questa organizzazione locale che collaborava con la città di Monaco a intervenire in lingua italiana presso le realtà con le quali noi eravamo in contatto, quindi per esempio la Missione Cattolica o degli istituti degli istituti di ospitalità per anziani, eccetera. Altre attività in questo senso, cioè di apertura verso la nostra cittadinanza, sono avvenute proprio di recente, ad esempio, perché abbiamo per anni cercato di convincere il consolato che per quanto loro cercassero di migliorare il servizio sotto alcuni aspetti, la cosa della quale i nostri connazionali, dato il vasto territorio della Baviera, era l'assenza di una risposta telefonica, di un centralino che desse alcuni chiarimenti su alcuni punti delle pratiche consolari. Questo elemento è stato sottovalutato per molto tempo, uno perché noi avevamo il nostro sportello del cittadino che dava risposte su tanti temi, d'altra parte però perché il consolato era convinto che questo fosse soltanto di secondaria importanza. In realtà, nel momento in cui abbiamo ristabilito questo servizio, ci siamo resi conto che è stato preso d'assalto e che con un piccolo impegno, che però per il nostro comitato è un grande impegno, perché tu sai, noi abbiamo dei bilanci veramente irrisori, le risorse a disposizione sono veramente poche e piccole. Tuttavia, intervenendo in questo modo dall'interno del consolato, quindi rispondendo al telefono dall'interno del consolato, si riusciva a mettere insieme tutto, e si riesce tuttora a mettere insieme tutta una serie di sinergie che permettono di dare delle risposte più adeguate ai nostri connazionali, ma soprattutto di intervenire anche laddove è necessario avere una risposta. Cerchiamo di avere un orecchio aperto sui territori come quello di Augsburg, per esempio, che ha una particolare sofferenza per la mancanza di uffici, sportelli consolari, i corrispondenti consolari, anche i patronati hanno avuto delle difficoltà a causa della pandemia, e insomma
stiamo cercando.

0: di intervenire ascoltando soprattutto i bisogni dei nostri connazionali su questi territori un po' più lontani dal centro. Detto ciò, secondo me il più grande compito del Comites è quello di fare integrazione, ma come si fa l'integrazione? Come dicevo prima, sottolineando l'importanza della consapevolezza rispetto ai diritti e ai doveri, quindi, ma anche sottolineando questa importanza rispetto alle istituzioni locali. Perché se è vero che nel momento in cui esce una notizia noi la possiamo tradurre e diffondere anche in lingua italiana, questo non sarà mai la stessa cosa di far emergere l'importanza della lingua italiana presso le istituzioni locali che si occupino loro di offrire anche in lingua italiana, visto che le offrono in cinese mandarino, in zambiano, in tutte le lingue del mondo.
1: Spagnolo.
0: Sto esagerando, non è proprio così, però le offrono in 15 lingue e manca l'italiano perché pensano che gli italiani se la cavano da soli come se la sono sempre cavati da soli, perché gli italiani poi le piccole traduzioni se le fanno, però non è la stessa cosa di ricevere le informazioni di prima mano dall'ente che le scrive, che le aggiorna e che le propone nei tempi dovuti dalle istituzioni. Ecco, quindi un po', diciamo, la battaglia che abbiamo cercato di portare avanti è proprio quella di questo riconoscimento dell'importanza della lingua italiana, non soltanto nell'apprendimento, ma anche quindi nelle scuole, ma anche nel riconoscimento politico e istituzionale. Ecco, quindi questi sono un po' i
1: Presso
0: punti
1: le autorità locali, diciamo.
0: presso le autorità locali, ovviamente, perché non è compito nostro, cioè possiamo dare una mano, ma non è compito nostro, a mio avviso, fare sempre tutte le traduzioni che possono capitare, è compito nostro far emergere che questo lavoro di prima mano è importante, che la lingua italiana, la comunità italiana, va presa sul serio. Non è vero che siamo la comunità meglio integrata, è forse vero il contrario. È anche vero che, per esempio, dal punto di vista scolastico, i nostri ragazzi sono quelli che in molti ambiti hanno risultati peggiori, ma non perché siano, come dire, siano meno intelligenti o meno volenterosi, ma perché la comprensione del sistema scolastico in moltissimi ambiti, anche quelli più istruiti della nostra comunità, non è la stessa. Una famiglia italiana che arriva qui in Germania parte dal presupposto che, come in Italia, la scuola accoglie tutti i ragazzi e che i ragazzi vivono la crescita scolastica, il percorso scolastico in autonomia, che la scuola si occupi di tutto. Invece no, la scuola bavarese si aspetta che le famiglie accompagnino e prendano per mano i ragazzi che vanno a scuola. E questo, siccome per molto tempo, adesso le cose vanno un po' cambiando, però per molto tempo tutta la documentazione a supporto offerta negli uffici centrali era in tutte le lingue, ma non in italiano, le consulenze venivano offerte in tante lingue, ma non in italiano, diciamo che questi elementi sono passati abbastanza in cavalleria. Ecco. Ci stiamo impegnando parecchio in questo senso con tutti i canali che abbiamo a disposizione. Io faccio parte della consulta statale dello Stato bavarese per l'integrazione, partecipo anche a molti altri organismi e cerco di utilizzarli proprio per far emergere questo tipo di necessità. È importante in questo fare network, ovviamente. Ecco, questo è un altro elemento, secondo me, molto importante nella vita dei comites. Adesso ho parlato tantissimo, non so neanche se ho detto tutto quello che avrei voluto dire e non so se ho risposto alle tue domande, ma spero di averti dato qualche spunto.
1: Assolutamente sì, e soprattutto cioè nel ringraziarti ancora, devo dire che abbiamo scoperto scientificamente, cioè sulla pelle, che vuol dire sulla pelle, che tutte queste conversazioni arricchiscono tantissimo le esperienze di persone che uno non si immagina mai quanto utile possano divenire queste conversazioni, perché per esempio abbiamo famiglie italo-cilene che si spostano in Germania o che
0: lo
1: abbiamo
0: so,
1: famiglie
0: le conosco.
1: Tra l'altro ne abbiamo qualche volta ne abbiamo parlato
0: e le abbiamo aiutate.
1: Dunque, secondo me, anche la prospettiva di realtà lontane e diverse aiutano a capire meglio le realtà locali.
0: È così.
1: Io direi che, per esempio, in questa prospettiva, io nel dover salutarti e ringraziarti per questi minuti, ma non vorrei farlo senza chiudere e prendere la tua parola di incontrarti di nuovo in un altro momento sui microfoni di Radio Perché, perché tra l'altro questo tema delle scuole italiane all'estero, secondo me possiamo perfettamente approfondirlo, e sulla diffusione della lingua italiana all'estero possiamo perfettamente trovare dei fili, dei parallelismi molto, molto ricchi da condividere. Ecco.
0: Molto volentieri, anche perché parlando proprio di apprendimento scolastico della lingua italiana, qui a Monaco abbiamo una scuola nata per iniziativa della comunità italiana, quindi non calata dall'alto ma nata dal basso, voluta, che propone un modello pedagogico bilingue assolutamente innovativo. E quindi mi piacerebbe anche,
1: certo,
0: presentarvelo questo progetto, perché sì, secondo me, o ve lo presenterà magari chi può raccontarvi di più del modello pedagogico stesso, secondo me sono elementi molto importanti che rendono onore all'italianità nel mondo. E devo dire che proprio questa scuola si è fatta molto riconoscere sul territorio per le modalità e la capacità con le quali ha affrontato la pandemia e la didattica a distanza.
1: Perfetto, dunque secondo me il compromesso c'è, e dobbiamo solo fissare il prossimo appuntamento per regalarci queste esperienze così importanti per la diffusione e l'insegnamento e soprattutto l'apprendimento dell'italiano all'estero.
0: Grazie Claudio, molto volentieri, quando vuoi.
1: Daniela Di Benedetto, presidente del Comites di Monaco di Baviera, grazie e a tra poco sui microfoni di Radio Perché.
0: Grazie, ciao.
2: Radio Perché ti accompagna las 24 horas del día. Radio Perché te acompaña las 24 horas del día.
3: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradables. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. todas estas patologías, siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
2: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
4: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
5: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
6: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
7: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per due volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni quarantenni disoccupati di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
5: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
8: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
4: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
9: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
10: Nel novembre scorso l'Italia ha assunto la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, una carica che manterrà fino a maggio. Si tratta di un organismo tanto importante quanto poco conosciuto. Basti pensare che è nell'ambito del Consiglio che agisce la Corte Europea per i diritti dell'uomo e che la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne è un documento che nasce proprio da questa istituzione. Ma cosa fa esattamente il Consiglio e a cosa punta la presidenza italiana? Benvenuti a tutti voi da Patrizio Nissirio dell'ANSA, Voci dalla Farnesina, che è il podcast del Ministero degli Esteri della Cooperazione Internazionale realizzato in collaborazione con l'agenzia ANSA. Per saperne di più sul Consiglio d'Europa, ne parliamo con Valeria Biagiotti, capo della Task Force per la presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con Giuseppe Zaffuto, responsabile per la comunicazione con i media sulle attività del Vice Segretario Generale in vari paesi, tra cui l'Italia. Cominciamo proprio con Zaffuto. Ci può spiegare, soprattutto a chi non è addetto ai lavori, cos'è e cosa fa il Consiglio d'Europa e soprattutto, lo diciamo veramente perché è un errore molto comune, perché viene spesso confuso con il Consiglio europeo?
11: Sì, salve a tutti. Il Consiglio d'Europa è anzitutto un'organizzazione internazionale molto antica, fondata nel 1949, ed è un'organizzazione classica di diplomazia multilaterale. Pertanto è un'organizzazione molto simile alle Nazioni Unite, se vogliamo, in forma regionale. Il Consiglio d'Europa viene spesso confuso con il Consiglio europeo o con il Consiglio dell'Unione Europea per tutta una serie di motivi. anzitutto perché la sede del Consiglio d'Europa a Strasburgo richiama fortemente la sede del Parlamento europeo che si trova qui accanto alla nostra organizzazione. Poi perché fondamentalmente sia il Consiglio d'Europa che l'Unione Europea condividono due elementi fondamentali della comunicazione. Uno è la bandiera e l'altro è l'inno. Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione classica, è un'organizzazione tematica che si occupa di diritti umani, si occupa di democrazia e si occupa di primato del diritto, primato della legge. È un'organizzazione che ha una membership molto vasta perché vanta 47 paesi, quindi a differenza dell'Unione Europea comprende tutta l'Europa. Quindi una organizzazione con una membership vasta che manca soltanto di uno Stato in Europa che è la Bielorussia. Parte del Consiglio d'Europa e parte della confusione, se vogliamo, è anche quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che va confusa spesso con la Corte delle Comunità Europee di Giustizia che si trova in Lussemburgo, oppure con la Corte di Giustizia Penale che si trova all'Aia. Ebbene, anche qui inevitabilmente bisogna fare un distinguo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che fa parte del Consiglio d'Europa, si occupa esclusivamente della Convenzione dei Diritti dell'Uomo. Pertanto, tutte quelle che sono le libertà fondamentali che abbiamo in Europa, dalla libertà di stampa, alla libertà di associazione, alla libertà di religione, al diritto alla vita, eccetera, che fanno parte della nostra convenzione. Bene, io direi che il Consiglio d'Europa oggi ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere europeo, dato che i diritti umani sono tornati assolutamente nell'agenda politica di tutti gli Stati membri. E naturalmente non dobbiamo dimenticare naturalmente del ruolo che l'Italia gioca e che è un paese fondatore dal 1949.
10: Grazie Valeria Biergiotti. Appunto, il collega Zaffuto ha appena menzionato l'Italia. E quali sono gli obiettivi di questa presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa?
12: Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E vorrei innanzitutto ricordare che la presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è un appuntamento che capita molto di rado, infatti la precedente presidenza italiana risale al 2000. E anche alla luce di questo, nonostante duri solo 6 mesi, si tratta di un'occasione preziosa per noi per promuovere le attività del Consiglio d'Europa e le attività dell'Italia nel Consiglio d'Europa. Insieme con i numerosi ministeri che si occupano di questa organizzazione, la Farnesina ha quindi previsto oltre 30 iniziative, soprattutto in alcuni ambiti da noi identificati come prioritari. E uno degli obiettivi che ci siamo posti durante questi 6 mesi è la promozione dei diritti delle donne e della piena e equa partecipazione femminile alla vita pubblica, sociale ed economica, anche nell'ottica della prevenzione della violenza di genere. E a questo proposito ricordiamo l'importanza della Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e la violenza domestica, che come Presidenza stiamo attivamente sostenendo in quanto si tratta dello strumento giuridico più avanzato in ambito multilaterale. Un altro obiettivo della nostra presidenza è la promozione dei diritti dei minori e delle politiche giovanili, tenendo anche conto che i giovani, le giovani generazioni sono state e sono tuttora particolarmente colpite dalla pandemia. E durante il nostro semestre abbiamo quindi previsto di adottare la strategia sui diritti del fanciullo del Consiglio d'Europa e sarà organizzato anche un forum sulla educazione alla cittadinanza democratica che vedrà la partecipazione in parte solo virtuale vista l'attuale situazione sanitaria di giovani provenienti da tutti e 47 gli stati membri del Consiglio d'Europa. E un ulteriore tema al quale abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione è naturalmente la tutela del patrimonio culturale, anche per la sua valenza come strumento di dialogo e di promozione di una identità condivisa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa. E infine, un'altra nostra priorità riguarda la regolamentazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, un tema molto attuale e al centro del lavoro del Consiglio d'Europa, che auspichiamo possa registrare degli sviluppi positivi durante la nostra presidenza.
13: Abbiamo sentito parlare in entrambi gli interventi appunto di questo immane numero di temi che vengono coinvolti dall'attività del Consiglio d'Europa. Una delle cose importanti, credo, per i cittadini d'Europa è saperne appunto di più, lo scopo anche di questo podcast, a essere sinceri. Quindi vorrei chiedere intanto a Zaffuto come comunica il Consiglio, e in particolare, visto che lei ha anche la responsabilità dell'Italia per quel che riguarda la comunicazione, come lo fa nel nostro paese in particolare?
11: Allora, il Consiglio d'Europa naturalmente ha vari target di comunicazione. Il primo target naturalmente è quello degli Stati membri che fanno parte dell'organizzazione e anche dei cosiddetti Stati osservatori. Per il resto il Consiglio comunica con tutti i mezzi classici della comunicazione, naturalmente con la voce del Consiglio che viene dai comunicati stampa ufficiali che vengono diramati. Vengono diramati in 5 lingue, in inglese, in francese, in italiano, in tedesco e in russo, anche se le due lingue di lavoro dell'organizzazione sono principalmente l'inglese e il francese. Naturalmente il Consiglio si è anche adeguato ai nuovi metodi di comunicazione della nuova sfera digitale, con un website, con un sito web anche lì in 5 lingue e con tutta una serie di canali social. Per arrivare all'Italia non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale che svolge l'ufficio di Venezia, che è l'unico ufficio del Consiglio d'Europa in Italia, che si occupa anche di collegare, se vogliamo, il nostro paese con un'organizzazione internazionale come quella del Consiglio d'Europa. Per di più, in occasione della presidenza italiana, abbiamo creato un servizio che si chiama Desk Italia. Desk Italia permette di comunicare al giornalista italiano, al giornalista di lingua italiana, in maniera molto semplice, con tutta una serie di azioni comunicative, dai comunicati al sito internet, all'account Twitter, in lingua italiana, in maniera tale da facilitare il lavoro degli operatori dell'informazione durante questi 6 mesi con un servizio dedicato appunto in lingua italiana.
13: Valeria Biagiotti, la stessa domanda la giro a lei. C'è questa presidenza italiana che immagino avrà le sue specifiche attività di comunicazione. Ce le può raccontare?
12: Certo, anche come presidenza abbiamo previsto una serie di iniziative volte a far conoscere meglio il Consiglio d'Europa presso un pubblico più ampio di non addetti ai lavori, a cominciare naturalmente da quello italiano. E in particolare abbiamo voluto rivolgerci alle giovani generazioni affinché siano dall'inizio consapevoli dei loro diritti e di quello che l'organizzazione fa per tutelarli. E, ad esempio, abbiamo bandito un concorso per le scuole dedicato al Consiglio d'Europa e stiamo per lanciare un libro dedicato all'infanzia, avente come protagonista un celebre personaggio di fantasia, Geronimo Stilton, che spiega in maniera semplice ai bambini che cosa è il Consiglio d'Europa. E tra le altre iniziative che abbiamo realizzato vi è l'emissione di un francobollo celebrativo, il cui annullo ha avuto luogo il 17 novembre scorso, data dell'avvio della nostra presidenza, la pubblicazione anche online di un libro a cura della nostra rappresentanza permanente a Strasburgo sull'Italia e il Consiglio d'Europa, e nel quale si ripercorre il ruolo del nostro paese nell'organizzazione dalla sua fondazione e le 7 precedenti presidenze, e una mostra fotografica itinerante su una storia di successo dell'organizzazione, gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, tra i quali ad esempio ricordo la Via Francigena. E in aggiunta a ciò siamo molto attivi nella comunicazione delle nostre iniziative sui canali social e sulle pagine web dedicate alla nostra presidenza, e naturalmente confido che anche questo podcast possa servire a contribuire al nostro obiettivo.
13: Quindi grazie a Giuseppe Zaffuto e a Valeria Biagiotti. Termina qui questa puntata di Voci dalla Farnesina, che vi ricordo può essere ascoltata, oltre che sulle principali piattaforme di podcast, anche su esteri.it e su ansa.it. Da Patrizio Nissirio dell'ANSA, arrivederci alla prossima puntata.
14: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
1: Son las 10 de la mañana, 59 minutos.
2: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
3: Radio Perqué, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
4: Benvenuti carissimi ascoltatori, amiche ed amici di Radio Perché, a questa un'opportunità molto speciale. Ho l'onore di avere con me in collegamento dall'Italia il professor Franco Lucchese, che è l'ospite, tra l'altro l'ospite d'onore del convegno di neuroscienze che si terrà da domani.
5: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
6: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
0: En Radio Perqué te indicamos la hora.
1: Son las 11 de la mañana.
0: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
7: Giornale Radio, su Radio Perqué. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
2: Radio Perché, desde Santiago de Chile. Radio Perché, desde Santiago de Chile. En Radio Perché, te indicamos la hora.
3: Son las 11 de la mañana, 2 minutos.
4: Temperatura 13 grados. Humedad 87%.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perché.
5: Carissime amiche ed amici di Radio Perché, benvenuti ancora una volta a una conversazione molto speciale. Siamo in collegamento in questa opportunità dall'Italia, da Catania più esattamente, e abbiamo un ospite di eccezione, un ospite che si sta occupando di italiani all'estero, e questa è una cosa che a noi sempre fa molto piacere. Diamo dunque il benvenuto a Luca Meli, fondatore e responsabile di italiani.it. Ciao Luca, benvenuto a Radio Perché e grazie per condividere questi minuti con i nostri ascoltatori.
6: Ciao Claudio e grazie intanto per l'opportunità. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ai tanti italiani nel mondo e in particolare agli italiani in Cile.
5: Grazie Luca. La prima cosa che mi viene da chiederti è naturale. Che cos'è italiani.it? Lo si capisce che è una pagina web, ma che tipo di iniziativa è? Che tipo di progetto c'è dietro questa bellissima pagina che già abbiamo avuto anche opportunità di conoscere?
6: Sì. Allora, italiani.it è una realtà estremamente complessa e bella. È bella perché ha assunto sin dalle sue origini, ora parlerò pure di quello, un compito importante, quello di fare rete tra gli italiani nel mondo. Complesso perché gli italiani nel mondo sono tantissimi e quindi con tutte le nostre forze stiamo cercando di fare rete per giungere ad un obiettivo comune. Dicevo proprio delle origini perché è importante risalire addirittura a 20 anni fa, quando il mio amico, socio e fondatore Gerardo Perlaino con sua moglie Paola Stranges acquistarono questo dominio. E da lì partì un'idea, l'idea di realizzare la rete degli italiani nel mondo. Io ho conosciuto italiani.it nel 2016, una sera di agosto, prendendo un caffè per l'appunto con Gerardo, e mi illustrò con tantissima enfasi e amore questo progetto. E che lo dico a fare? Quando un visionario e un sognatore si incontrano, il resto è storia, il resto è italiani.it per l'appunto. Un network che oggi conta oltre 100 siti che sono tutti interconnessi l'uno all'altro e che raccontano l'amore per l'Italia e l'italianità. E in Italia infatti raccontiamo noi il bello, ciò che di bello hanno da offrire le nostre città. All'estero invece raccontiamo le esperienze degli italiani e la storia e la cultura degli italiani che vivono nei luoghi che ci ospitano. Questo ovviamente nel tempo ha portato ad una cosa naturale molto molto importante, quella di creare dei ponti virtuali tra le città in Italia e i tanti italiani che per varie ragioni, ma anche nel corso degli anni, sono andati all'estero. In Sud America sappiamo tutti come l'emigrazione italiana ha contraddistinto, ha caratterizzato la società anche dei luoghi in cui vi trovate, in Cile, in Argentina, in Brasile. E questo ci ha richiamato, ci ha anche insegnato come comprendere e scoprire addirittura anche la cultura italiana, che in questi luoghi in taluni casi si è preservata.
5: Bellissimo. E allora mi viene, tu hai descritto una vera e propria rete con tanti siti locali. Noi in Cile già abbiamo avuto opportunità di interagire con il sito dedicato al Cile, per l'appunto. E sì. come vi strutturate per appunto per gestire tutti questi siti, o se possiamo chiamarle redazioni, avete delle redazioni locali? Questo è importantissimo.
6: Sì, il progetto ha un grandissimo cuore sociale che viene portato avanti anche da una fondazione. Una fondazione che ha lo scopo di aiutare gli italiani nel mondo e di coltivare e coinvolgerli nell'espressione massima che è quella della cultura italiana. I tanti siti sono delle chiamiamole sì delle redazioni, ma diciamo che hanno sviluppato qualcosa in più grazie al mondo digitale. È un contenitore in cui vengono raccolte tantissime testimonianze che possono riguardare come le comunità degli italiani all'estero si sono organizzate, le peculiarità che hanno accettato, che hanno condiviso con ovviamente i locali, o ancora la possibilità di tracciare la memoria dei tanti italiani che hanno vissuto l'emigrazione. Ricordo delle storie tra i tanti con cui abbiamo parlato, che sono oggi i nipoti italiani di seconda o di terza generazione, che ricordano l'influenza o le contaminazioni sociali che la cultura dei propri nonni, dei propri genitori, ha subito negli anni. Si ricorda come in alcune realtà si ripropongono le storie che appartengono al loro paese di origine, con delle contaminazioni quasi naturali, ovvie. E questo contribuisce ad arricchire un contenitore, un bagaglio culturale che oggi ha reso famoso italiani.it nel mondo. Le redazioni sono tante, sono tutte interconnesse l'una all'altra, la sede principale ovviamente è in Italia, e con esse si raccordano sui temi da trattare, sulle interviste da fare, sulle storie da raccontare.
5: Dunque, un po' l'abbiamo colto da quanto ci hai più o meno accennato, però voi che importanza date appunto alle redazioni locali? Perché una rete deve essere, diciamo, deve avere un punto neuralgico, un punto centrale, però vedo che voi siete estesi per il mondo e dunque mi viene da chiedere che importanza appunto il progetto dà alle realtà locali e alle redazioni locali e il modo in cui queste interagiscono con, diciamo, la linea centrale o portante del progetto.
6: Sì, come tutte le reti, il punto indispensabile sono i nodi che compongono la rete stessa, e questi nodi sono rappresentati dagli IT città, da questi siti che rappresentano appunto le varie comunità in Italia e nel mondo. Questa fitta interconnessione tra le persone, tra le città, tra un contenitore che è italiani.it, ha permesso di entrare in contatto ovviamente con tutte le realtà, con tutte le realtà locali e le associazioni, le tante associazioni che oggi tengono e raccolgono ancora le testimonianze degli italiani, ma anche le istituzioni permanenti, come non citare le ambasciate, i consoli o i vari organismi governativi italiani presenti. Italiani.it ha un obiettivo, quello di fare una casa comune di tutte queste realtà che alcune volte sono distinte l'una all'altro. Questo è, diciamo, uno dei grandi obiettivi, una delle grandi difficoltà, una delle grandi risorse allo stesso tempo del nostro progetto. Quindi c'è un coordinamento che nasce certamente da una struttura centralizzata e poi tanta fiducia riconosciuta ai vari nodi della rete di italiani.it, dove i ragazzi che si organizzano, coinvolgendole questi soggetti giuridici presenti sul territorio, poi rendono nella massima espressione, che è appunto quella di creare la rete degli italiani nel mondo.
5: Ottimo. Allora, tu hai già, avete avuto a che fare, diciamo, conoscete perfettamente la realtà del plurimo associazionismo italiano all'estero, poi anche le istituzioni, eccetera, eccetera. Allora, qual è la strada che avete previsto per consentire la partecipazione, e ti chiedo se è consentita la partecipazione su italiani.it, sia di persone che di istituzioni, nel caso in cui abbiano voglia di farlo, come sono invitati ad interagire col sito? Quali strade sono previste e se possono i singoli cittadini accedere, interagire o le istituzioni, diciamo, queste due,
6: assolutamente,
5: diciamo, queste due queste due forme di presenza italiana.
6: Allora, il sito si pone come un calderone di strumenti e opportunità per tutti gli utenti per interagire con esso. C'è una possibilità di contribuire con i propri articoli, con le proprie storie alla redazione dello stesso sito. Si può partecipare attraverso la memoria fotografica, caricando opportunamente delle foto storiche che ripercorrono, riprendono anche diciamo la storia locale degli italiani che vivono nei paesi che ci ospitano, mi ripeto a dire. E ancora, non ultimo come ordine di importanza, durante questi mesi caratterizzati da questa pandemia mondiale, italiani.it ha lavorato ad una community, si chiama noi.italiani.it, è sempre interconnesso a tutto ciò che stiamo realizzando in questo periodo, ma è una community, un social dedicato a tutti gli italiani nel mondo, dove possono contribuire scrivendo dei propri pensieri, possono contribuire condividendo opinioni o interagendo con altri italiani che provengono da altre parti del mondo. E all'interno della medesima community anche le associazioni possono creare e avere i loro spazi. Importante che anche i nostri ascoltatori e tanti italiani che vogliono entrare in contatto con noi, di rivolgersi alla nostra cara Miral Dunce, che lei è la coordinatrice di Ticile, okay. E che sicuramente saprà indicargli la strada per partecipare o essere coinvolti nei tanti progetti che periodicamente italiani.it lancia.
5: Ottimo. Allora, già in chiusura di questa interessante conversazione, dove abbiamo conosciuto in prima persona da Luca Meli, questa bellissima iniziativa italiani.it che appunto riguarda soprattutto la presenza italiana nel mondo. E, ti devo assolutamente chiedere riguardo il Cile, come, quali sono gli appuntamenti e qual è la situazione, cioè il momento di italiani.it proprio in Cile, un po' già parlavi della responsabile della redazione locale, diciamo, ma appunto ti chiedo come, qual è il momento, sì, il momento di italiani.it proprio in Cile, visto che, sì, allora, visto che ci interessa.
6: Sì, sì, sì, italiani.it ha l'obiettivo, a volte spero di non risultare ridondante, ma di creare la rete degli italiani in Cile, cioè dare degli strumenti, dare l'opportunità attraverso questo sito di facilitare o raccontare la storia delle migrazioni italiane in Cile, che sappiamo ha vissuto vari momenti e che oggi, dopo tantissimi anni, ora non so cosa dicono perfettamente le statistiche, però coloro che non sono direttamente, ecco, o meglio dire, sono indirettamente legate all'Italia, sono all'incirca 150.000, forse mi sbaglio, aiutami su questo.
5: Sì, sì, beh, diciamo che la nostra collettività è fatta di 75.000 cittadini italiani aventi la cittadinanza, che poi rappresentano tra 3 o 4 volte tanto persone che potrebbero averla, diciamo, oriundi, che chiamiamo oriundi italiani o di origine italiana, che pur non avendo esattamente la cittadinanza italiana potrebbero eventualmente richiederla. Dunque,
6: mi riferivo proprio a questo dato, perché noi abbiamo ricevuto tantissime richieste anche in tal senso, e da lì abbiamo scoperto poi la grande, no, differenza, dico, la presenza di italiani che hanno risiedono, ecco, in Cile, e i tanti invece che sono legati direttamente o indirettamente per varie vicissitudini all'Italia. Ecco, sarebbe bello far conoscere a tutte queste persone italiani.it e creare anche altre comunità, altre derivazioni di IT Cile, magari in quei luoghi in cui le comunità sono più fortemente radicate. Noi ogni costantemente lanciamo, attraverso ormai questi strumenti tecnologici che ci hanno avvicinato tutti quanti, grazie alle loro capacità, ecco, di vivere magari conferenze attraverso un computer, abbiamo avviato una serie di appuntamenti che denominiamo gli IT Caffè degli italiani. Bene. Sono delle manifestazioni in cui periodicamente tantissimi italiani da tutte le parti del mondo si incontrano e discutono di qualcosa, parlano di idee, mettono dentro considerazioni, tutto ciò che possa costruire delle buone pratiche per gli italiani all'estero, ma che sia anche di insegnamento ai tanti italiani che magari vedono queste mete come possibili porti su cui voler o poter sbarcare. Quindi, insomma, l'intenzione è quella di mettere dentro o dare l'opportunità, mi ripeto, a tutte queste persone di utilizzare gli strumenti di italiani.it.
5: Bene, io credo che è stata una conversazione molto, molto illustrativa. Io vorrei ringraziare Luca Meli, responsabile della rete e dell'iniziativa italiani.it, che ha una sede, diciamo, ha una redazione locale in Cile e che ha voluto raccontarci e ci ha permesso di sentire in prima persona che cos'è e come funziona questa bellissima iniziativa italiani.it, che ha proprio nel cuore dell'iniziativa la presenza italiana nel mondo. Io, nella veste anche di presidente di questo comites, mi metto a disposizione di italiani.it, tutto quello che possa fare sistema, tutto quello che sia collaborazione reciproca tra iniziative come queste che portano nel cuore gli italiani nel mondo e particolarmente in Cile, sono benvenute e riconosciute da questo Comites. Dunque, Luca Meli, grazie per essere in collegamento dall'Italia con Radio Perché.
6: Io volevo ringraziarti tantissimo per questa opportunità, portare senz'altro i saluti da parte di tutto il team di italiani.it a te e ai tanti che ci ascoltano, perché per noi è importante sentire il calore e sentirvi vicino, quindi sicuramente ci saranno altri appuntamenti che vedranno da una parte noi, da una parte gli italiani in Cile, sicuramente con te Claudio che potrai agevolare queste comunicazioni. Un ringraziamento speciale va anche a Mirta Aldunce, appunto la coordinatrice di Ticile, ad Amira Giudice, che è la coordinatrice del Latino America in generale.
5: Ecco, un grande saluto anche a loro. E niente, i microfoni di Radio Perché sono anch'essi uno spazio aperto a tutte le iniziative che riguardano gli italiani nel mondo, dunque è casa vostra. Grazie. E siete permanentemente benvenuti.
6: Grazie mille.
1: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perché, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perché damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perché es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
0: Radio Perché te acompaña las 24 horas del día.
7: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, el que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
0: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
8: ANSA en Radio Perché. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
9: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
10: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
11: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su quattro non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
9: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
12: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
8: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
13: Un nuovo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs, fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
14: Grazie.
13: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale, e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
14: Grazie Elena, grazie anche a Comin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio a rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e è uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council è andato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga, infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati, al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé e magari anche abbondante risorse non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
13: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
14: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità in questo momento è quella di rendere l'offerta culturale italiana più coerente e più efficace. Per fare questo abbiamo vari strumenti. Lo strumento principe naturalmente è la rete estera, che è la cosa grande e unica, il Ministero degli Esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. In primis la rete diciamo diplomatica, quindi le ambasciate, i consolati e gli istituti di cultura, ma anche la rete delle scuole italiane all'estero, la rete di 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte, e di cui non sa quasi niente nessuno, la rete dei borsisti, che hanno degli alunni che hanno usufruito di borse emesse dagli esteri. Ecco, la nostra idea è di cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo al tempo stesso anche la più ampia collaborazione possibile con le altre amministrazioni dello Stato, ma soprattutto con la società civile. E lo dico perché ormai non è più possibile pensare di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero senza dialogare con i tanti operatori del settore che, fra l'altro, in una società globalizzata si sono moltiplicati a dismisura, perché poi la diplomazia culturale è un po' per definizione parte della cosiddetta machinery of government, ma c'è tutto un mondo intorno che riflette anche la ricchezza del territorio italiano con cui noi dobbiamo dialogare. E per cui l'ambizione della nuova direzione è quella di essere un po' un punto di raccordo con tutto questo mondo per cercare di sistemizzare un po', di indirizzare, senza, diciamo, velleitarismi dirigisti, perché sappiamo che non siamo in grado noi di dettare l'agenda su questo.
13: Beh, però se pensiamo a una mappa del mondo e pensiamo a tutte le antenne che il Ministero degli Esteri ha in giro per il mondo, ha una capacità comunicativa, visto che noi siamo in casa di comunicatori, ha una capacità comunicativa che è importante. E proprio per questo, forse, ritornando alla cultura e pensando ai nostri patrimoni culturali, abbiamo appena celebrato l'anniversario, 700 anni della morte di Dante e prima 500 di Raffaello, quindi delle importanti eredità che ci portiamo avanti e che portano avanti questa eredità alla nostra cultura. Come ambasciatore, come pensi di portare questa eredità, di portare, o la direzione, come pensa di trasmetterla nel mondo, questa eredità culturale per il futuro? Quale potrebbe essere un auspicio per il futuro o un progetto per il futuro da trasmettere nel...
14: Beh, diciamo che per noi un po' la sfida è quella di valorizzare e celebrare questo straordinario passato che noi abbiamo, però al tempo stesso rendere anche l'immagine un paese moderno e ancora straordinariamente vivace sotto il profilo artistico e intellettuale. Per cui nel nostro racconto noi vogliamo essere orgogliosi certamente di Dante e Raffaello, come dici tu, ma anche di Mahmoud Blanco e dei Maneskin, per esempio, di essere il paese...
13: Che forse, scusa se ti interrompo, ma in questo momento hanno più successo di Dante e Raffaello tra,
14: certo,
13: i giovani.
14: Quindi... Certamente. E dei versi di Petrarca e di Leopardi, ma anche del cinema di Sorrentino, di Matteo Garrone, dei Fratelli di Innocenzo, di De Pero e Sironi, ma anche di Ugo Pratt e Zero Calcare, no, per dire. Quindi, diciamo, noi vogliamo mettere insieme un'offerta culturale molto diversificata, però qui il tema è quello della continuità, cioè un'offerta culturale molto diversificata, sottolineando però che c'è un filo rosso, che è quello della creatività, che lega contributo artistico, intellettuale, innovativo italiano dall'antichità alla contemporaneità. E parlando di contemporaneità, secondo me non si può non parlare delle giovani generazioni, perché poi loro sono il contemporaneo e anche il futuro, direi. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo c'è anche quello di aumentare le iniziative che coinvolgono i giovani. Dico coinvolgono perché noi li vediamo non solo come fruitori, no? Come destinatari delle iniziative, ma anche come produttori di contenuti culturali insieme a noi. È questo che vorremmo fare, quindi ricevere le istanze, ascoltare le richieste e lavorare con loro. L'Unione Europea ha chiamato il 2022 come anno europeo dei giovani, e questo ci dà pure lo spunto per mettere un po' a sistema una serie di iniziative della Farnesina in un unico progetto, che abbiamo chiamato Farnesina per i giovani, che comporta anche un esercizio di outreach con i nuovi media per raggiungere un pubblico che non è quello che abitualmente segue la Farnesina, ecco, diciamo così.
13: È bello però raggiungere un target giovane, perché più sostenibile dei giovani, no? Sono loro, certo, il nostro target al quale dobbiamo trasmettere la sostenibilità. E parlando degli obiettivi delle Nazioni Unite del 2030, gli obiettivi di sostenibilità, proprio a proposito di questo, la cultural diplomacy come si integra in questi obiettivi, a parte l'obiettivo culturale e di crescita?
14: Beh, si deve integrare, perché comunque la crescita sostenibile oramai è una priorità dell'Italia e di tantissimi altri paesi. La cultura può aiutare. E noi ci muoviamo in un ambito sia multilaterale che bilaterale. In realtà le iniziative sono tantissime e quindi mi limito a fare qualche esempio per dare un po' un'idea, perché veramente si potrebbe parlare di questo molto a lungo. In ambito multilaterale, per esempio, noi siamo attivi soprattutto nel quadro dell'UNESCO, di Nazioni Unite, ma dell'UNESCO in particolare. A novembre, per esempio, Firenze ospiterà un evento molto importante, una conferenza si chiama The Next 50s, in occasione del cinquantennale della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale mondiale. Ed è un evento importante perché in quell'occasione convergeranno su Firenze, a parte rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto da tutto il mondo, esperti, per fare un po' il punto su come tutelare il patrimonio mondiale dell'umanità, il patrimonio culturale dell'umanità nei prossimi 50 anni in presenza di fenomeni come il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, il turismo insostenibile, temi di questo genere. Ci sono anche tantissime altre iniziative in ambito UNESCO, ONU ed altro. In ambito bilaterale, ormai il tema della sostenibilità è stato metabolizzato anche dalla nostra rete, per cui moltissimi dei progetti che ci vengono proposti per il finanziamento dalle nostre sedi sono su temi che hanno a che fare con la sostenibilità e anche le iniziative che partono da Roma e che poi vanno in circuitazione. Faccio un solo esempio. Abbiamo in questo momento una mostra che si chiama Trash, che sta circuitando in alcune capitali africane. Ed è una mostra animata che ha come tema, racconta una storia, il tema è quello del riciclo dei rifiuti. È una mostra che sta avendo un grandissimo successo e quello che ci dà soddisfazione è che tutte le scuole portano gli studenti a vederlo, a vederla. E questo, mi aggancio a questo per dire che anche nelle scuole, attraverso le scuole italiane all'estero, noi portiamo avanti dei progetti dedicati ai temi globali, inclusa la sostenibilità, proprio per aumentare la consapevolezza fin dall'inizio. Ce ne sono tanti, alcuni, poi parliamo di scuole, si rifanno al suono di vecchie filastrocche. Ce n'è uno che si chiama Ambarabari Cicloclo, per esempio, e ce ne sono varie altre che noi abbiamo concepito insieme a, per esempio, al Consorzio Italiano per il riciclo degli imballaggi in metallo, no? E questa è una, ma diciamo di questo si potrebbe parlare veramente molto a lungo, ma ce ne sono molte, appunto, attraverso la rete e anche in ambito multilaterale, quindi si può fare molto con la cultura in questo.
13: Ecco, ma a proposito di scuole e di formazione, no? Che la formazione è proprio il punto 4 degli obiettivi delle Nazioni Unite. Tu sei direttore per la promozione della cultura e della lingua italiana, quindi questa parte di formazione, voi avete un ruolo importante in questa parte di formazione in giro per il mondo, perché tramandare la lingua italiana che è parlata solo in Italia oppure all'estero dagli alunni italiani è veramente un compito arduo, ma tanto arduo quanto importante. Come lo portate avanti?
14: Beh, lo portiamo avanti in tanti modi e soprattutto a vari livelli, perché poi diciamo ci sono il lavoro che facciamo con l'università, con le Dante Alighieri, con gli studi di cultura. Ma parlando di scuole, c'è un lavoro importante che noi facciamo nelle scuole italiane all'estero, perché effettivamente la normativa che regola la scuola italiana all'estero, che disciplina la scuola italiana all'estero,

0: Un'attività che non va sottovalutata al di là di quella di promozione specifica della lingua che si fa appunto con i corsi degli istituti, con i corsi delle università, eccetera, ma è una cosa importante perché il sistema della formazione italiana all'estero non è sviluppato come quello francese, sempre per tornare ai nostri cugini, però è abbastanza articolato. Noi abbiamo 7 scuole statali, 42 scuole paritarie, centinaia di sezioni bilingue nelle scuole che sono frequentate da decine di migliaia di studenti, 130 lettori, e diciamo che ogni nodo di questa rete fa la sua piccola parte nel promuovere non solo la lingua ma anche, diciamo, i valori in cui si riconosce la democrazia italiana, e questo è molto importante secondo me.
1: Beh, io avrei tante altre domande, tante altre curiosità da far conoscere ai nostri ascoltatori, ma purtroppo il tempo del podcast è sempre troppo breve, ma ho una domanda finale che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti, perché alla fine dei nostri podcast faremo un manifesto con un progetto, con i progetti di tutte o le idee di tutti i nostri ospiti. Volevo chiedere a te se hai un progetto, un'idea, un qualcosa che vorresti che si realizzasse in ottica sostenibilità e cultural diplomacy.
0: Ma allora, noi oggi abbiamo parlato di giovani, di cultura e di sostenibilità. Allora, un'idea potrebbe essere quella, con il sostegno del settore privato, perché ho visto in questa serie di podcast ci sono rappresentanti di aziende molto importanti, diciamo, con il sostegno del settore privato, quello di realizzare un progetto di mobilità, cioè trovare uno spazio, quello in gergo si chiama una residenza, per giovani artisti italiani che vogliono cimentarsi sul tema della sostenibilità e poi selezionare le loro opere, che sono, possono essere visive, letterarie o di performance o di spettacolo, quelle più interessanti, quelle più innovative, portarle in giro per il mondo attraverso la rete dei nostri istituti di cultura. Questo potrebbe essere un'idea.
1: Beh, questo è un bellissimo progetto di sostenibilità con i giovani, con l'arte contemporanea. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo l'ambasciatore Alessandro De Pedis per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E un saluto a tutti dagli studi di Micromegas di Roma.
2: Nel suo 6° anniversario stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
1: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
2: En Radio Perqué te indicamos la hora.
3: Es mediodía en todo el país.
4: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
2: Giornale radio, su Radio Perché, riassunto informativo settimanale, le notizie del Cile, in lingua italiana, appuntamento informativo con le notizie più importanti, da Santiago del Cile.

0: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
1: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
2: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles: el ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz y, si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
1: Radio Perqué te acompaña las 24 horas del día.
3: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
4: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
5: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
6: Beh, Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi, 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022, il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
4: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
1: Musica, entrevistas e opinión. Radio Perché.
3: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
7: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano. Nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast. Castiagi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
8: Eccoci qua, buonasera.
7: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno zar per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
8: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. Questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
7: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
9: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
8: Gli appuntamenti sono moltissimi, come vi accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
9: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
7: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, Ministro?
8: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas fossile, di energia fossile che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2 e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
7: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
9: Record assoluto nel 2021, gran paradosso, fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati Milan Kundera, che è un grande romanziere, ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa, ormai 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
7: Tra l'altro i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82%, massimi storici in Germania e anche in Italia ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
8: È chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone nel caso dell'Italia addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025, in Europa i numeri sono quelli. Al G20 sotto presidenza italiana abbiamo ottenuto che entro quest'anno si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo, carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
7: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo, l'impressione invece è di assistere ogni tanto a un'accelerazione e tu parli spesso di ecologismo insostenibile, che vuoi dire?
9: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare un tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi, che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere, e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io, non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari, e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era, beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata, e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi, e

0: Hamas investe nei parchi eolici. Che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso, e la figura del ministro per me è molto importante.
1: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
2: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica. Si parla di un nucleare di quarta generazione che potrebbe non generare scorie radioattive o potrebbe generarne quantità molto piccole e potrebbe essere molto meno pericoloso. Io credo che si tratta semplicemente, in maniera non demagogica, di tenere presente che nei prossimi anni un certo tipo di tecnologia potrebbe raggiungere un tale livello di sicurezza che potrebbe essere presa in considerazione. Non si tratta quindi di essere favorevoli o sfavorevoli, si tratta semplicemente di guardare a che tipo di progresso tecnologico avremo su quel fronte, e quando eventualmente si raggiungesse dei traguardi molto molto sicuri se ne potrà riparlare. D'altra parte tutto ciò che ruota attorno all'energia vive di continui e anche fortissime accelerazioni tecnologiche che consentono cose che pochi anni prima non erano nemmeno pensabili. Quindi su questo io credo che non c'è una discussione se essere a favore o contro, ma c'è una discussione su vedere, verificare, essere pronti a verificare che questa possibilità possa diventare sicura.
1: Direttore, la tutela dell'ambiente e della biodiversità fa ora parte ufficialmente della Costituzione italiana. L'articolo 9 in particolare contempla che le tematiche ambientali siano tra i principi fondanti della Repubblica. Un cambiamento epocale, ma quali saranno i riscontri nei fatti?
0: Il dettato costituzionale è bello. Segnalo, hanno cambiato la Costituzione, che insomma, anche questa è così. No, se ne è accorto nessuno, invece è una cosa rilevante sul piano politico legislativo. E però poi tutto questo è un principio ottimo che va declinato con i provvedimenti legislativi, no? di rango inferiore, con i comportamenti delle amministrazioni e così via. Si è fatto tantissimo, perché in passato non era così. Quindi diciamo il principio costituzionale è benvenuto. Come poi venga questo declinato è tutto da vedere. Io mi fido molto, devo dire, lo dico sempre, dei grandi player, cioè se trasferiamo tutto questo sulle aziende che contano, che pesano, che fanno ricerca, che fanno investimento, che cercano continuamente efficienza, beh, allora lì c'è da avere una forte propensione all'affidabilità, alla forza e alla capacità e all'etica che si ritrova nel management di queste grandi aziende. Sui piccoli non lo so, francamente questo è più difficile. Quando si va sui micro interventi, sai, tutto è affidato al singolo, io il singolo non lo conosco. Sotto questo punto di vista le grandi aziende danno una garanzia superiore.
1: Ministro, il suo punto di vista privilegiato come inviato speciale per il clima su questo fronte?
2: Guarda, io credo che il contrasto al cambiamento climatico, muovendosi da una sfida come quella che stiamo vivendo, cioè della stessa esistenza del pianeta, dipenda da diversi gradi di consapevolezza che ci possono essere a partire dal singolo fino ai governi, alle grandi imprese, alle piccole imprese. Sì, ovviamente è un grado di consapevolezza che varia a seconda di chi lo gestisce. Io credo che la responsabilità principale in questo momento è dei governi, nel senso che sono i governi che devono concordare a livello multilaterale internazionale dei target, ed è quello che sta accadendo innanzitutto nel quadro delle famose COP26, della prossima COP27 eccetera, e che derivano poi dall'accordo di Parigi, cioè target che devono essere allineati ad una crescita della temperatura che tutti gli scienziati, più o meno il 99% degli scienziati, ritengono che non possa superare 1,5 gradi, perché altrimenti il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Una volta che i governi, e

0: E la strada, secondo me, è questa, ed è stata già delineata sia al G20 che all'ultima COP26 di Glasgow. Una volta che i governi hanno stabilito dei target, tutto il resto deve allinearsi, ovviamente con le circostanze diverse tra paese e paese, tra segmento sociale e segmento sociale, non c'è dubbio, ma allinearsi a quei target lì. Dopodiché, sulla questione del grado di consapevolezza e di impegno dei singoli. Io sono d'accordissimo sul fatto che ogni singola persona può dare un contributo. D'altra parte sono però convinto che i quadri di riferimento sono normativi e quindi, al di là di quello che può fare il singolo, quello che davvero vale la pena, tenere presente sono appunto gli obiettivi che si danno i governi. Sulle grandi imprese sono d'accordo, sono quelle che probabilmente possono anche investire di più in termini evidentemente, di innovazione tecnologica e di investimenti verso la trasformazione energetica in questo caso, ma naturalmente però poi bisogna fare in modo che i governi, che queste grandi imprese siano allineate con questi target e su questo sono di nuovo i governi che devono in qualche modo vegliare.
1: Lei è appena stato nominato, ha già avuto colloqui o incontri con le sue controparti e se no, quando sarà il suo primo appuntamento importante?
0: Il primo è proprio lunedì e martedì prossimo. Abbiamo il primo gruppo di lavoro in ambito G7 sotto presidenza tedesca che prepara la ministeriale che ci sarà nel mese di maggio, una ministeriale unita, energia, clima e ambiente. E quindi lì è il mio primo impegno. Ho avuto diverse videoconferenze, ma diciamo questo è il primo impegno vero e proprio, che serve a preparare le conclusioni che poi verranno sottoscritte dai ministri dell'energia, del clima e dell'ambiente nel mese di maggio, G7 ovviamente.
2: Germania che va a carbone, vorrei
0: Beh,
2: ricordare.
0: adesso con un inviato speciale che viene dai Greenpeace a carbone ci andranno per poco.
2: Per ora vanno a carbone, sarà molto interessante vedere la transizione energetica tedesca. Posso fare io una domanda, Rita?
1: Certo.
2: Bene, ne ho facoltà. Qual è secondo lei l'approccio migliore? Perché è vero, i governi devono fare qualcosa, però diciamoci la verità, senza Cina e India, tutti i target finiscono nel libro dei sogni. Qual è l'approccio migliore secondo lei? Perché a Glasgow non è che è andata bene, anzi.
0: Guardi, io forse sarà perché questo mestiere o uno è ottimista oppure è inutile che lo faccia,
2: Ah, certo.
0: ma io credo che a Glasgow, se non altro, quello che secondo me è stato ottenuto è un innalzamento di quella consapevolezza di cui parlavo prima. Cioè, Cina e India, l'India più della Cina è perfettamente consapevole della sfida e tant'è vero che l'India sta facendo uno sforzo enorme sulle rinnovabili, davvero encomiabile. Io sono convinto che su questo la diplomazia climatica possa aiutare molto ed è quello che l'Unione Europea ha formalmente lanciato come strumento in mano alla politica internazionale. E poi attenzione, la questione del cambiamento climatico non è una questione politica, è forse politico l'approccio con cui si arriva ad ottenere determinati obiettivi, ma di fatto è una sfida che ci vede tutti uniti e questo è fondamentale. Io credo che addirittura, volendo essere proprio, volendo peccare di ottimismo forse esagerato, ma credo che queste sono le questioni su cui la comunità internazionale può proprio invece sentirsi insieme per ottenere obiettivi congiuntamente. È su questi terreni che si può discutere su G20, in alcuni casi alle Nazioni Unite, perché sono in fin dei conti sfide comuni per tutti. I cinesi sono perfettamente consapevoli e non a caso
3: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xkae.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
4: En Radio Perqué te indicamos la hora.
5: Son las 13 horas.
6: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
4: Giornale radio, su Radio Perché, riassunto informativo settimanale, le notizie del Cile, in lingua italiana, appuntamento informativo con le notizie più importanti, da Santiago del Cile.

0: Cile in questa opportunità sono in la gratissima compagnia di un ospite di eccezione, un amico che un po' di anni che non lo vedo, ma che ci siamo incontrati un paio di volte anche a Santiago, e che di poco è da sempre membro Comites di Miami, ma di poco diventato anche il suo presidente. Dunque, per me è un onore, e ringrazio i minuti che dedica a noi auditori di Radio Perché l'amico Augusto Cavallini. Augusto, benvenuti ai microfoni di Radio Perché.
1: Ah, ciao Claudio, il piacere è mutuo, anzi, veramente spero, diciamo così, che nella seconda parte dell'anno mi fanno un giro proprio lì in Cile. A me piace venire in Cile, no? Ci venivo sempre perlomeno 4-5 volte all'anno, ma spero di ritornarci. Grazie per l'accoglimento, è un piacere mutuo, e anche bello così che fra Comites ci comunichiamo, così ci dividiamo notizie di quello che succede. Io sono da poco presidente in un consolato che è molto particolare, perché è molto esteso.
0: Certo, una circoscrizione consolare è già di primo ordine, è molto particolare, vero, quella di Miami?
1: Sì, cioè, guarda, ti devo dire, iscritti all'AIRE sono oltre già 50.000, no? Quindi siamo il secondo consolato dopo New York. La circoscrizione del consolato di Miami è immensa, perché va dalla Carolina del Sud fino all'Alabama e il Mississippi. Poi tutte le isole dei Caraibi, eccetto Cuba e Repubblica Dominicana. Quindi, poi siccome siamo italiani, siamo navigatori per natura, ci sono italiani dappertutto, anche nelle isole più sperdute.
0: E devo dire, se posso essere infidente, tu sei uno di quelli per primi, perché giri, già solo il fatto di averti conosciuto qua in Cile è a dimostrazione che un po' il mondo lo giri dappertutto.
1: Sì, io da parecchi anni che giro, perché prima ho avuto un'esperienza con la Banca Nazionale del Lavoro, con cui sono uscito fuori, e sono stato in Argentina, in Brasile, in Venezuela, in Colombia, a New York e poi in Miami. Però dal 92 lavoro con questa società nell'industria dell'imballaggio, vendiamo materia prima per fare le scatole di cartone, e quindi abbiamo rapporti, diciamo così, economici un po' con tutto il mondo. Io mi occupo quello dal Messico, Centro America, Sud America, i Caraibi. C'è stato anche un periodo che mi occupavo anche di Europa, Nord Africa, Medio Oriente e parte dell'Asia, però adesso faccio questo qua. E quindi questo mi ha permesso di viaggiare molto, e ti dico pure di più, che nei viaggi ho conosciuto parecchia gente dei Comites, anche dei consolari, e è stato bello, perché è una cosa così, sentirci per telefono un'altra volta, un'altra cosa scambiare due chiacchiere anche prendendo un caffè, un classico espresso che è fondamentale per la nostra cultura, no?
0: Certo. Senti, l'altro ieri parlavo con la collega presidente del Comites di Monaco di Baviera, e facevamo i conti quanto è diversa la composizione dei connazionali, per esempio in Germania, che sono praticamente tutti italiani di prima generazione, cioè che nel corso della propria vita si sono trasferiti a vivere in Germania, poi sono vicinissimi all'Italia, dunque è una realtà completamente diversa a quella dell'altro estremo del mondo, come siamo noi, dove siamo fatti di una comunità che per il 95% dei connazionali siamo nati all'estero, cioè discendenti di nati, siamo italiani nati all'estero, diciamo. Allora, in questo, fra questi due estremi, come si colloca la circoscrizione di Miami, quella in cui, che tu conosci benissimo, in guarda, termini no, di italiani discendenti, di origine italiana, nati proprio nella circoscrizione, cioè negli Stati Uniti, oppure di nuovissima, o italiani di nuovissima emigrazione?
1: Direi che l'80% sono italiani di nuova immigrazione degli ultimi 15 anni. Qui ci sono tantissimi giovani, molti vengono anche ben preparati, vengono nelle università qui, ci sono una quantità enorme di scienziati, medici, ricercatori, di vari settori della scienza che stanno all'Università di Miami. Infatti qui c'è anche un'associazione che si chiama Miami Scientific Italian Society, che racchiude un po' una gran parte di questo. La Florida è un po' particolare. C'è la presenza in Florida di circa 2 milioni di italoamericani, cioè discendenti già di terza, quarta generazione, no? Poi ci sono questa nuova ondata che è cominciata, direi io, una quindicina di anni fa, i giovani che sono venuti e che quindi rappresentano un po'. Infatti, diciamo così che nel triangolo Miami, Tampa, Orlando, ci sono circa 120.000 italiani, chiaramente la maggior parte sono iscritti, ma che vanno e vengono, che hanno attività, che altre cose. Quindi è un po' tipo la Germania, no? Miami è diventata un porto ambito, tutti vogliono venire a Miami. Tu che sei in Cile, sai benissimo che per i sudamericani, i latini, è fondamentale avere una casa a Miami o un negozio a Miami. Invece dall'Italia è successo la stessa cosa.
0: Come simbolo di questo, come conferma di quello che dici, che nel peggiore momento della pandemia, quando i confini anche del Cile erano chiusi e praticamente tutti i voli sospesi, tutti gli aerei per terra, l'unico volo superstiti era un volo giornaliero Santiago Miami.
1: Questo... E continua a farlo, anzi adesso vanno pure aumentati, sono due o tre.
0: Sì, no, ma adesso già la situazione sta rinascendo, diciamo.
1: Ieri sono stato a Charlotte per motivi di lavoro. Ieri mattina ho preso l'aereo qui a Miami e ti devo dire che c'era molta gente nell'aeroporto, a Charlotte pure l'aeroporto era proprio pieno. Poi quando sono tornato la sera, che era verso le 8:30, alle 9, l'aeroporto di Miami era pienissimo perché ci sono tutti i voli intercontinentali che volano di notte.
0: Bene, si sta riprendendo qui. Secondo me, come segno di ripresa, diciamo, dell'attività, possiamo essere ottimisti allora, almeno partendo dagli Stati Uniti. Poi cosa dire, in Cile non lo so, abbiamo la popolazione praticamente tutta vaccinata, siamo a soglia 80% della popolazione vaccinata,
1: ma un numero altissimo.
0: Poi siamo un paese piccolo, come lo conosci bene.
1: Però, un paese, diciamo, piccolo, che... ma lungo, perché ci vede 4.000 chilometri.
0: Sì. Bene. Dunque, diciamo che i segnali sono piuttosto positivi a questo riguardo. Allora, facciamo un po' di anche di scienze politiche. Tu credi che la ripresa... A tuo parere, la ripresa dell'attività economica, ci avvicineremo in qualche modo ai termini precedenti alla pandemia, o cambierà di tanto tutto? Cambierà o non cambierà tutto per non cambiare niente?
1: No. Caro Claudio, qui l'America è differente dall'Italia, dove il concetto, quando ero un ragazzo che si faceva politica, era cambia tutto ma non cambia niente, no? Tutto uguale. No, qui le cose si stanno muovendo anche velocemente, l'economia sta sopra riscaldando. Sì, perché qui c'è un crescimento economico mostruoso, quello che sta succedendo. c'è una crescita, specialmente Miami, New York, tutte le città che sono state affettate duramente, adesso fanno l'altro, stanno camminando velocemente. Qui a Miami praticamente i beni immobiliari negli ultimi 6 mesi sono cresciuti del 30%. Una cosa impressionante che c'è moltissima gente. Poi l'economia, come tu vedi, sta crescendo a livelli del 7-8%. Chiaro, parte da un punto, diciamo così, basso, perché il tempo della pandemia ha ridotto molto la crescita del prodotto interno lordo. Adesso sta ricominciando, e è un'economia, quella americana, molto molto riscaldata. E che sta succedendo? Sta succedendo che c'è molta più domanda rispetto all'offerta. Cioè, molte società, molto il sistema produttivo si era, diciamo così, abituato all'epoca della pandemia, per cui aveva ridotto drammaticamente i livelli produttivi, no? Adesso invece la crescita è violenta, velocissima, e il sistema sta annaspando per produrre, e per quello che sta producendo aumenti dei prezzi bestiali. Ieri, per esempio, parlavo con un amico che fa il costruttore, che lui usa come si dice, dei tavoli di legno pressato, e sono aumentati del 500% il costo. Non ci sono. Cioè, questo perché? Perché la domanda sta succedendo. Allora, per dirti, che succederà qua? Qui succede che praticamente, immagino come tutte le volte che è successo, adesso si riscalda, ma poi arriva un momento, diciamo così, verso la fine dell'anno, al principio del prossimo, che l'economia comincia a livellarsi, no? E allora quindi poi si aggiustano i prezzi. Però è che se il motore americano, ma poi c'è anche un altro discorso. L'amministrazione Biden ha messo in circolazione 3 trilioni di dollari. Cioè, sono numeri che manco entrano in una calcolatrice, no? Quindi ha creato un movimento economico bestiale. Adesso già, per esempio, hanno tolto che tutti beccavano i soldi anche quando potevano lavorare. L'hanno tolto, adesso la gente non va a lavorare. Però quali sono i problemi? Allora, numero uno, non c'è gente. Perché Donald Trump aveva chiuso l'immigrazione. Anzi, gli ha dato addosso duramente. E adesso qui, per esempio, con il boom che c'è della costruzione, di tutta non c'è gente. Qui i ristoranti che hanno riaperto tutti, che era grande, non c'erano gente a lavorare. Perché non c'è nessuno che lavava i piatti. È incredibile, ma è così. No? Allora, questo è un problema. Adesso intanto credo che l'amministrazione Biden comincia a riaprire diciamo l'accesso ai lavoratori anche a livello temporaneo, tutte queste cose qua. L'altra che è successa è che davano soldi a tutti, quindi molta gente dice: a me che me frega, tanto mi pagano, perché non ha lavorato, certo. No? Adesso quello l'hanno tolto, per cui cioè, però qui adesso la cosa più impellente è la gente. Pensa che siccome in costruzione pagano cifre astronomiche, molta gente che stava nei trasporti sono andati in costruzione, e mo che è successo? Non c'è gente per il trasporto.
0: Ho capito. Dunque, la tua, che tra l'altro è un'opinione più che autorevole, è un momento, diciamo, di boom economico, che però ha come messaggio, come sottofondo, diciamo, una visione molto positiva del momento. Cioè la ripresa
1: così,
0: c'è,
1: diciamo.
0: La ripresa c'è, e dunque prima o poi ci sarà per noi altri.
1: No, ma è così, guarda, quando la locomotrice USA, che è il 40% dell'economia mondiale, comincia a funzionare, si porta dietro l'Europa e Latino America.
0: Perfetto, perfetto.
1: Infatti già si vedono, per esempio, l'altro giorno l'amministrazione Biden gli ha detto ai messicani: invece di facciamo concorrenza, produciamo insieme. Cioè, non è che l'America va a produrre negli Stati Uniti, sicuramente si produrre in Messico, e ci manderanno tecnologia, gente degli Stati Uniti, perché quel paese comincia a produrre più veloce.
0: Bene,
1: ma così succederà con il resto della Latino America, no?
0: Sì,
1: purtroppo.
0: Sì, sì.
1: Ci sono paesi un po' che per il momento devono essere esclusi, tipo il Venezuela, tipo Nicaragua o tipo la Colombia, per problemi interni. No?
0: Mm-hmm. Almeno noi quello che in Cile, oltre tutti i problemi già ormai palesi, però diciamo che il rame, il prezzo del rame, che è un indicatore che in Cile,
1: sì, certo, è un mio paese,
0: nei telegiornali tutti i giorni, diciamo, il rame, il prezzo del rame è riuscito ai massimi storici, cioè mai più visti prima i prezzi così alti del rame, il che, diciamo, per il Cile è qualcosa di positivo, diciamo, in mezzo a tutte le incertezze del momento.
1: Ma guarda, io ti parlo del mio settore, io lavoro nell'industria della carta, nel packaging, e la carta per fare le scatole di cartone si è raddoppiato nell'arco di 6 mesi il costo. Se prima volevi comprare una tonnellata di carta per fare scatola 400, adesso non trovi niente meno di $1,000.
0: Guarda.
1: E c'è il pericolo grosso. Poi in generale l'industria del packaging con la pandemia è cresciuta, no? Perché si è esteso il concetto della consegna. Si è estesa il concetto dell'estesa della consegna a casa, no? Uno dei più grandi è stato Amazon. Amazon ha letteralmente sfondato, perché ha fatto conoscere la scatola di cartone a tutti. Non c'è nessuno che non l'abbia mai vista. Poi ha cambiato pure, che per esempio c'è stato un periodo che se cercavano le scatole con uno stampaggio particolare, Amazon l'ha riportato indietro. La classica scatola marrone con un solo colore blu di Amazon, no?
0: Certo.
1: Anche quello ha cambiato. Però che è successo? È successo che la fibra cellulosa, insomma, c'ha i suoi, tra il riciclato e qua c'ha i suoi limiti. Qua stiamo arrivando al limite. Cioè. Ma ti dico di più un'altra cosa: la Coca-Cola da parecchio tempo sta studiando. Proprio per la questione del medio ambiente, di trasformare le bottiglie di plastica in bottiglie cellulosa. Cioè, questa è una cosa che a noi ci fa paura.
0: Sì, nel momento
1: perché
0: in cui
1: adesso accada... immagino tu, se veramente la Coca-Cola si mette a fare le bottiglie fatte cellulose, poi non c'è più proprio nessuno.
0: Infatti
1: noi speriamo che questo esperimento fallisca. No?
0: Certo. Lo sappiamo benissimo, perché il Cile è uno dei consumatori più alti pro capite di Coca-Cola al mondo. Dunque,
1: ma voi siete anche tra gli esportatori di pasta cellulosa tra i più grandi al mondo.
0: Sì.
1: Voi avete società come CMPC, come si chiama, Anacleto Angelini e tanti altri che sono, certo, esportatori bestiali di materia prima.
0: L'attività forestale, dunque, sarà importante. Senti, Augusto, per un po' per iniziare a chiudere questa bellissima conversazione e questi gratissimi momenti che ci regali. Passando dall'America e dunque dal mondo alla tua circoscrizione consolare, quali sono le sfide che tu vedi in questo momento, sia come Comites, come collettività italiana all'estero, particolarmente della circoscrizione consolare di Miami? Quali sono le sfide del momento?
1: Guarda, noi ne abbiamo avute grandissime sfide, specialmente durante la pandemia, per il fatto che qui ci sono praticamente tutte le crociere del mondo, e ci avevamo 300 e più mila lavoratori dell'industria delle crociere che erano rimasti sulle navi, chiusi sulle navi, che non potevano non scendere. E nemmeno i paesi di origine li volevano. Per cui ci sono rimaste queste navi nei fondali qui davanti per mesi e mesi, e tutta questa gente rinchiusa dentro una cameretta, ci sono stati anche tanti suicidi, no? Perché poi a quel livello lì, sai, la gente perde la capoccia, no? Noi avevamo una comunità italiana grandissima in questo, come tu sai, gli italiani, essendo un popolo di marinai, hanno molti tecnici dell'industria della crociera, no? Ma anche nei cargo, no? E altre cose. Quindi quella è stata una grande sfida che comunque è stata vinta, perché con i voli umanitari c'è stata una maniera di portare un sacco di gente a casa, non ti dico i voli umanitari per accogliere gente nelle varie isole, perché questo è stato un altro come si dice in americano, un altro challenge, no? Andare a beccare in tutte queste isole, no? Addirittura gente che stava nel mezzi morti e altre cose. Questo. Ora, che cosa succede di nuovo? Qui c'è il problema che ancora l'amministrazione americana, per la gente che viene dall'Europa, gli richiede la quarantena. Tu puoi essere vaccinato o no, vi voglio, ancora c'è la quarantena. L'altro giorno hanno intervistato il dottor Fauci, il titolo americano, lo conosci sicuramente, il quale ha detto, ma forse un allentamento ci dovrebbe essere subito dopo l'estate. Io credo che no, io credo che l'allentamento ci sarà molto, molto prima, non mi stupirebbe che succeda proprio a giugno, specialmente con l'Italia. L'americano in generale c'è un debole per l'Italia, cioè gli americani che hanno sete di cultura, qual è il paese? L'Italia. C'è problema, no? Poi c'è un patto particolare, la moglie di Biden, Jill, è di origine siciliana, di Messina. Quindi c'è stato un forte movimento di italoamericani che l'hanno appoggiato, e per cui la risposta è stata che Biden ha tolto tutti i dazi sui nostri prodotti.
0: Bello, bello.
1: Tutto quello che...
0: Non di poco, non è poco infatti, come cosa.
1: No, non è grande. Infatti Donald Trump ci bastonava, specialmente sulla pasta, sul prosciutto, per non dirtele... le Ferrari, cioè tutto quello che il Made in Italy rappresenta, no? Altre cose. Quindi da quel punto di vista ci ha tolto i dazi, ci ha dato una via privilegiata. Ti dico di più che il cuoco della famiglia Biden da sempre è un italiano. Quindi se loro mangiano italiano significa che qualcosa dovranno pure comprare, no? Giusto? E quindi altre cose, da quel punto di vista. Nella circoscrizione consolare di Miami, il cosiddetto Made in Italy, che racchiude anche i prodotti elementari, Biber, è qualcosa quasi come 8 miliardi di dollari.
0: 8 miliardi?
1: Sì, nella circoscrizione di Miami,
0: Soltanto, sì.
1: Soltanto.
0: Che è grande, ma comunque per gli Stati Uniti
1: È la più estesa.
0: È la più estesa.
1: Sì, e quindi... sai, quasi 8 miliardi di dollari, nonostante la pandemia, son tanti, Claudio.
0: No.
1: E quindi lo sforzo della comunità italiana, ma del Comitato, insomma, di tutte le varie istituzioni che sono qua, di continuare questo tipo di trend. Poi, sai, la parola Made in Italy non è mica solamente, che te posso dire, il gelato, la macchina Carpegiani che fa il gelato, oppure che te posso dire, i voli, no, è anche... una parola molto più larga che racchiude la cultura, racchiude l'industria della moda, racchiude tantissime cose, per cui qui a Miami tutto questo era molto vivo. Qui c'era la settimana della lingua, la settimana della cucina, ci sono tantissime attività.
0: Certo.
1: E quindi ormai vediamo che tutto questo si ricomincia a fare, sicuramente diciamo così, il mese di ottobre, che è il mese della italianità, no? La cultura italiana, credo che quest'anno ricominciamo a farlo pieno. Ora, secondo me, da quello che vedo, sarà ancora più grande di quello che c'era. E
0: Immagino, sì,
1: quello è il challenge,
0: delle
1: quindi sai,
0: cose.
1: Claudio, è quello lì il vero challenge, cioè alla fine del discorso ce l'avrai nelle mani un mostro che se non lo gestisci perdi una grandissima occasione.
0: Certo, senza dubbio. Beh, se la ripresa continua ad auspicare quello che sta auspicando fino adesso, cioè siete in un momento molto particolare dei rapporti Italia-Stati Uniti e dunque italiani nel mondo, diciamo, questo.
1: Ma sai, il rapporto Italia-Stati Uniti è una cosa molto, molto grande, molto complicata per certi versi. La prossima, il 2 giugno, sarò a Tampa, che è il comandante del distaccamento italiano della base di Tampa, che come tu sai è una base NATO, ci sono circa 250 marinai dell'aviazione pure che stanno lì con le famiglie, faranno una festa della Repubblica nel centro storico culturale di Tampa, che è tra i più antichi di degli Stati Uniti, è stato fondato nel 1894, quindi sono lì che faranno. Qui a Miami il consolato non credo che farà nulla, perché purtroppo loro stanno ancora sotto lockdown, cioè quello che vale qua è quello che fanno in Italia, non è quello che fanno qua. Essendo una sede diplomatica, le direttive vengono dall'Italia.
0: Certo.
1: Però noi, per esempio, qui a Miami abbiamo una bellissima associazione della ANC, dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, di cui io sono uno dei fondatori, e faremo chiaramente la nostra festa.
0: Bellissimo. Dunque, io nel salutarti e ribadire che i microfoni di Radio Perché sono casa tua, e dunque sono da sempre, continuano e continueranno ad esserlo, e sono dunque a tua disposizione, magari ti chiediamo qualche fotografia, qualche video di quello che accadrà per il 2 giugno nella tua circoscrizione, forse lì a Tampa, eccetera, e magari qualche novità anche da parte dell'Associazione dei Carabinieri per pubblicarla sul nostro sito web, o magari fare qualche servizio alla nostra radio.
1: Pensa che così, giusto Claudio, abbiamo aperto la sezione NC ad agosto del 2016, e ad oggi siamo oltre 30 soci. Abbiamo aperto con 5, ci volevano 5 per aprire, adesso siamo circa 30. E abbiamo l'altra cosa più importante, è che quando fanno la sfilata dei veterani a Miami Beach, noi siamo invitati.
0: Bello.
1: Quindi partecipiamo alla sfilata.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Ci dà orgoglio, no?
0: Altro che. Dunque, con un grande fraterno abbraccio dal lontano Cile verso, in questo caso, il calduccio Miami, perché siete anche in un bel momento dell'anno, anche dal punto di vista climatico, vero?
1: 40 gradi.
0: 40 gradi. Dunque, con tutta l'invidia del caso, ti saluto, ti salutiamo, e a tra poco, in qualunque momento ci colleghiamo per avere notizie dei nostri connazionali da quelle parti del mondo. Augusto Cavallini, presidente del Comites di Miami, grazie ancora.
1: Grazie con noi. Claudio, rimaniamo in contatto. Fa bene così, ci sentiamo prossimamente. Ciao. Perfetto. E un saluto a tutta la comunità italiana del Cile. Ciao.
0: Con tanto piacere. Ciao, grazie Augusto. A tra poco.

0: Radio Perché, la radio del Comites Chile, ti accompagna sempre.
1: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
2: Estimados auditores de Radio Perché, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Quiero comentarles sobre un tema bastante frecuente en nuestra práctica habitual, que es el dolor de cabeza, que también se llama cefalea. Es algo muy frecuente, creo que todos lo hemos sufrido alguna vez en nuestras vidas, y las entidades más frecuentes son la migraña, o también conocida como jaqueca, y la cefalea de tipo tensional. La jaqueca es un dolor pulsátil, generalmente en un lado de la cabeza o bien alrededor del ojo, de una intensidad moderada a severa, que limita o impide las actividades de la vida diaria y que se acompaña de náuseas, vómitos, molestia para ver la luz, molestia hacia los sonidos fuertes y molestia de olores desagradable. Suele durar más de 4 horas y es bastante invalidante. Suelen haber antecedentes familiares. Por su parte, la cefalea tensional es un dolor de tipo más bien opresivo, como en cintillo alrededor de la cabeza, y tiene una intensidad menor, de leve a moderada, y generalmente no impide las actividades de la vida diaria y tiende a ser desencadenado por estresores de la vida diaria. Todas estas patologías siempre es recomendable visitar a un neurólogo para determinar su diagnóstico y un tratamiento oportuno, ya que estas condiciones son entidades que limitan bastante la vida diaria de las personas. Hay cefaleas o dolores de cabeza que ameritan una visita a la urgencia de inmediato. Son las que llamamos las cefaleas con banderas rojas. ¿Cómo cuáles? Un dolor de cabeza ictal, es decir, que se instala de forma aguda, muy intenso y severo. Otra condición es tener un dolor de cabeza después de un golpe severo, sobre todo con pérdida de conciencia. Otra condición que lo amerita es haber tenido una cefalea que ha cambiado sus características o que aparezca más allá de los 50 años sin haber tenido episodios previos. Todas estas condiciones ameritan una evaluación urgente. Recuerde, no se automedique y busque ayuda médica a la brevedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
3: 24 ore su 24, una radio per te, la radio per qué, la radio degli italiani in Chile.
4: ANSA en Radio Per qué, estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Per qué.
5: ANSA Voice.
6: La crescita di una persona può passare attraverso sfide, successi e anche, forse soprattutto, attraverso sconfitte. Ci sono poi le persone che si incontrano e la capacità di saper scegliere la propria strada, magari attraverso una voglia di cambiamento e di discontinuità che a volte sono necessarie. Io sono Corrado Chiominto della redazione economica dell'agenzia ANSA e oggi ANSA Voice Economia ha incontrato Alessandro Benetton. Lo dico subito, non abbiamo parlato di finanza, non abbiamo parlato della battaglia di generali e di quella che si preannuncia a Mediobanca. Abbiamo invece affrontato la sua storia e l'impegno che lo vede in questo periodo incontrare i giovani per raccontarla attraverso una sorta di libro biografia, La Traiettoria, un libro ricco di riflessioni. Magari non tutti lo sanno e magari potete scoprirlo ascoltando questo podcast. La sua è una storia di un Benetton che, diciamo, in contrasto con il management e fuori dalle dinamiche della famiglia, ha deciso di intraprendere, dopo gli studi negli Stati Uniti, una avventura imprenditoriale autonoma. Nasce così 21 Investimenti, ora si chiama 21 Invest, una società di private equity che è impegnata in progetti di partecipazione e rilancio di piccole e medie imprese. Insomma, siamo lontani dai grandi progetti delle grandi società della sua famiglia e della sua finanziaria, la Edizione Holding. Ora, diciamo che Alessandro Benetton, dopo un lungo percorso autonomo che l'ha visto guidare le scuderie Benetton in Formula 1 e gestire i giochi invernali di Cortina, è tornato a guidare la finanziaria della famiglia Benetton. È stato un cambio generazionale. Continuità? Discontinuità? Lo lascio decidere a voi. Vi dico solo che discontinuità è la parola più citata nel libro di Alessandro Benetton, che, parlando alla luce con gli studenti, ha detto, con un riferimento implicito alla tragedia del Ponte Morandi, che dalle discontinuità più drammatiche talvolta si può comprendere con maggior chiarezza cosa si vuole fare in futuro. Alessandro Benetton, siamo alla LUIS, sentite in sottofondo il vociare ancora degli studenti, parliamo di futuro, di come si può affrontare, partendo dal suo libro, La Traiettoria. Perché gli incontri con gli studenti e perché questo nome La Traiettoria?
5: La Traiettoria è un libro che nasce inaspettato. Inaspettato nel senso che prima è una semplice collezione di ricordi che avevo messo assieme dopo aver compiuto 50 anni, uno dei pochi momenti in cui avevo guardato indietro, e da là invece a cavallo con diciamo il fatto di incominciare una relazione di dialogo con i giovani, scopro che alcuni, diciamo, delle mie esperienze possono essere utili ad altri, quindi nasce questo libro che racconta la storia, una storia forse sì di un successo finale, ma in realtà di tanti inciampi, di difficoltà, di cose inaspettate che hanno disegnato una traiettoria che in qualche maniera mi ha permesso di andare a scoprire chi ero davvero. Un invito ai giovani, perché appunto attraverso questo dialogo con i social ho scoperto che di essere utili, ho scoperto che sono loro utili a me, un invito a cercare la propria di traiettoria, non sottovalutando niente delle proprie esperienze, da quelle umane e personali a quelle che riguardano la famiglia, a quelle che riguardano le loro esperienze professionali.
6: Alessandro Benetton ha raccontato agli studenti come è nato il nome 21 Invest, la società che fonda nel 1998 dopo aver studiato ad Harvard e aver passato 2 anni in Goldman Sachs. L'obiettivo è quello di creare un ponte tra il mondo bancario e le piccole e medie imprese, anche attraverso acquisizioni di partecipazioni industriali da far crescere. È questo il significato di private equity. Agli studenti ha raccontato i timori di sua madre e lo scetticismo di suo padre Luciano. 21 investimenti, avrebbe detto, chissà se arriverà al XXI secolo.
5: Un progetto che nasce fondamentalmente dalla ricerca di se stessi, di essere in qualche maniera, sentirsi a proprio agio nel proprio ruolo, per cui insomma capire se potevo essere un imprenditore per i fatti miei, un punto di vista diverso con il management dell'azienda di famiglia nel momento in cui avrei dovuto incominciare dopo Harvard la mia carriera all'interno del gruppo, l'approccio di mio padre, un uomo molto coraggioso e generoso da una parte, perché mi dice che ok, ti aiuto a partire con la tua idea in un momento in cui il private equity neanche esiste, però allo stesso tempo severo e alla ricerca di una mia vera indipendenza e presa di responsabilità, perché mi dice tra te e il management scelgo il management, però ti apprezzo perché hai coraggio.
6: Agli studenti Alessandro Benetton ha spiegato che quel che a lui interessava era trovare soluzioni organizzative per le imprese, e ho pensato che una società di private equity non finisce mai di affrontare sfide, ogni volta con una società e un contesto diverso. Il parallelo con lo sport, visto che Alessandro Benetton ha guidato la scuderia di Formula 1 ed è stato per 13 anni sposato con l'olimpionica Deborah Compagnoni, è allenatore di sci federale, ha organizzato i mondiali di sci a Cortina, insomma è venuto naturale. Così come non era possibile non parlare del ruolo della famiglia. Ascoltate. Non mi aspettavo un Alessandro Benetton proprio che ama le sfide, cioè io ho avuto questa impressione, 21 Invest è una sfida continua, rincorrere novità e strategie per nuove società. E ecco, quello che mi chiedevo, è vero questo che cosa c'entra con lo sport, col fatto che Alessandro Benetton è visto come diciamo una persona sicuramente sportiva, no? Dalla storia familiare a quella della Formula 1, ecco, che c'entra con lo sport? Le sfide fanno parte dello sport, ma fanno parte anche dell'economia?
5: Io penso che l'approccio a accettare che, insomma, che devi confrontarti con la concorrenza, che devi confrontarti col mondo che cambia, che devi sempre tenere l'asticella al massimo dell'altezza per quanto riguarda i tuoi obiettivi e le tue opportunità, è un atteggiamento nella vita, è un atteggiamento che riguarda quando pratichi lo sport, è un atteggiamento quando fai impresa, è un atteggiamento forse anche quando in qualche maniera ti relazioni con gli altri. Metto a nudo il fatto che tante volte noi in tutto questo siamo condizionati da come ci sentiamo dal punto di vista umano, dei nostri sentimenti, e in questo senso è un racconto molto, molto limpido, che però poi vuole sfociare in, appunto, in un senso, in un invito a un senso di direzione. Lo sport è importantissimo, tutto il tipo di sport, quello che mi appassiona, che pratico con i miei figli, ma anche quella che è stata l'esperienza della Formula 1, per cui in quegli anni là l'osservazione di un grande imprenditore che ha un'intenzione straordinaria, sfociare, andare in un mondo tecnico e tecnologico di cui lui non sa niente, ma di vederlo come strumento di comunicazione e la costruzione di un percorso che poi ti porta a vincere i mondiali, tutta quella che è stata la crescita organizzativa e questo grande privilegio che ho avuto di poterne fare parte.
6: Se parlava della famiglia, Benetton è un nome importante, certamente dal quale non si riesce a scappare, no? E invece l'impressione è che la dedica del libro è la dedica alla famiglia, no? Ecco, ma per gli studenti avere una famiglia che ti appoggia è importante o avere una famiglia che ti lascia libero è importante?
5: Volevo fare per i fatti miei, e così poi è finita fino a poco di recente forse. E il valore della famiglia è, penso, ben descritto in maniera molto onesta, nel senso che da una parte viene riconosciuta l'importanza degli aspetti affettivi, dall'altra quelli educativi, e tutti e due possono essere rappresentanti della solidità che solo una famiglia ti sa dare, una solidità che può essere anche un insegnamento, può essere anche severità, può essere anche, appunto, la spinta verso la tua indipendenza, o, come è capitato a me, anche il senso opposto, no? Cioè di qualcuno che ha paura che tu faccia l'imprenditore perché pensa che potresti sbagliare e far fare una brutta figura agli altri. Alla fine però il denominatore comune è sempre quello che la famiglia intesa come sistema valoriale è assolutamente indispensabile.
6: Le persone che si incontrano hanno sicuramente un grande valore nella vita di ciascuno di noi. Il privilegio di essere un Benetton è certamente quello di aver incontrato personaggi unici. Ma la figura sulla quale si è soffermato di più con gli studenti è quella dell'economista Porter, che lui ha incontrato all'università e che ha elaborato tra i propri principi manageriali quello della catena del valore, che poi porta a quella share value, quella condivisione del valore della quale oggi si parla moltissimo. Con lui poi, che allora non era un economista famoso, invece Alessandro Benetton ha incontrato tante altre persone, da Clinton a Kissinger.
5: Clinton anche ho incontrato con la sua capacità di focalizzare le cose.
6: E anche visione strategica di Clinton, no?
5: Cioè, lui... Sicuramente, un senso di visione, ecco, forse chiara anche dal punto di vista sociale. E Kissinger però, insomma, è quello che in qualche maniera mi ha colpito.
6: Ti ha emozionato?
5: L'ho visto tante volte, insomma, ci siamo visti una volta all'anno fino a qualche anno fa per tanti anni, e di lui mi ha sempre colpito questo fatto di non pensare di essere al centro dell'attenzione. Ecco, questo è un parallelo col mondo dell'impresa, qualsiasi tipo di funzione, che mi porto con me stesso, cioè non credere mai di essere indispensabili. Qualcuno diceva che i cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Ecco, ogni volta che io ho visto Kissinger, lui mi parlava delle cose anche di recente che avevano sicuramente un orizzonte temporale che sarebbe andato oltre la sua aspettativa di vita, ma lui, questo è sempre stato un tema che non ha mai preso in considerazione, e questo secondo me eleva il senso di uno statista o di un uomo a un livello superiore, è una cosa da cui imparare.
6: Le parole più citate nel libro sono discontinuità e cambiamento. Scrive nel libro: è nella discontinuità che si cenano le migliori opportunità. Ogni nuovo inizio chiede discontinuità, e poi il cambiamento è sempre un'occasione, ma, avverte, richiede pazienza e coraggio.
5: Ciascuno di noi sa che l'innovazione o il cambiamento viene da quella che viene definita l'uscita dalla zona di comfort. Uscire dalla zona di comfort quando si sta bene è estremamente difficile, forse per questo si vede che tante volte i successi delle persone partono da punti di debolezza, da situazioni poco fortunate, no? Quando si dice l'appetito, quando si dice la pancia che devi avere o la voglia che, no? Ecco, bisogna abituarsi a non dimenticarselo mai e quindi qualche volta crearselo, se non artificialmente, ma con la consapevolezza che insomma bisogna cambiare anche e soprattutto quando le cose sembra che vadano bene, no? Perché non c'è mai niente che è immobile o eterno. E questo è un invito a considerare quindi e avere il coraggio di guardare i momenti più sfortunati come un'occasione per una ripartenza, se non altro sei obbligato dagli eventi a uscire dalla zona di comfort.
6: Forse questo è un momento in cui queste parole hanno grande valore. Responsabilità e sostenibilità sono altre due parole chiavi. Ci racconti con 21 Invest la storia delle merendine di Asolo? Cioè, e lì c'è un concetto di sostenibilità esteso, secondo me, no?
5: Sì, un concetto di sostenibilità. Parliamo di un investimento che ha fatto 21 Invest negli ultimi anni, una società che si occupava di produzione di brioche surgelate, insomma prodotti da forno surgelati, che dopo una prima fase di espansione attraverso un processo di acquisizioni e di aggregazioni abbiamo pensato che potesse diventare un esempio proprio concreto della sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità che è anche ambientale e di tipo sicuramente, ma anche di tipo sociale, per cui abbiamo incominciato a disegnare le fabbriche che fossero compatibili con l'ambiente delle bellissime colline di Asolo, senza farne una questione
6: economica. Sono patrimonio dell'UNESCO.
5: Esattamente. Abbiamo provato a pensare a una scuola di formazione per i giovani baristi fatta in associazione con la scuola alberghiera e abbiamo scoperto che facendo tutto questo in realtà stavamo creando valore, ma non valore solo di tipo sociale perché la comunità locale ne beneficiava quant'altro, ma perché la nostra reputazione aumentava, per cui altri imprenditori consapevoli che nel vendere la loro azienda devono tenere in considerazione che continueranno a abitare in quei luoghi ci ha visto con più simpatia. E poi anche tutti questi ragazzi che formavamo così gratuitamente per questa comunità che volevamo far vivere bene, alla fine ci ha ricambiato nella maniera più ovvia possibile, preferendo i nostri prodotti, che tra l'altro erano di migliore qualità.
6: Beh, economia, giovani, meglio di così non si può andare. Questo sarà un paradigma che userà anche nella finanziaria di famiglia, no? Sì, ha detto chiaramente territorio e sostenibilità sono i due principi chiave.
5: Assieme ai miei cugini abbiamo proprio questo faro, questo orientamento molto chiaro, che parte poi tra l'altro da dei valori dei padri fondatori, che sono quelli di una piattaforma internazionale, delle partnership, la crescita, la tecnologia, il coraggio di guardare avanti, e con questo nuovo ingrediente ancora più evidente, che è quello della sostenibilità.

0: Radio Perqué, desde Santiago de Chile.
1: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
4: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero, che

0: interessato e altre sette personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
1: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
2: La collaborazione tra la Fondazione dell'ONCI e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto, sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiane. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
1: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
3: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. in un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando

0: di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il Comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeschi, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto IC Amburgo e IC Vienna si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata, ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega.
1: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl. Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
2: En Radio Perqué te indicamos la hora.
3: Son las 15 horas.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué. Giornale radio, su Radio Perché, riassunto informativo settimanale, le notizie del Cile, in lingua italiana, appuntamento informativo con le notizie più importanti, da Santiago del Cile.

0: Giornale Radio. Su Radio Perché. Riassunto informativo settimanale. Le notizie del Cile, in lingua italiana. Appuntamento informativo con le notizie più importanti. Da Santiago del Cile.
1: Radio Perché te accompagna las 24 horas del día.
2: Radio Perché, la radio del Comites Chile, te accompagna sempre.
1: Radio Perché, desde Santiago de Chile. En Radio Perché, te indicamos la hora.
3: 15 horas, 2 minutos.
4: Temperatura, 13 grados. Humedad, 87%.
1: Radio Perché, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perché.
5: Hemos vuelto a estar con nuestro amigo Flavio D'Agostino, quien es uno de los representantes de la comunidad calabresa aquí en Chile. Los calabreses puede que sean no tan conocidos como aquellos italianos de otras regiones, pero son parte de una familia de esta bota italiana que ha desarrollado una gran labor de quienes han sido todos sus emigrantes. Flavio, ¿qué podemos hablar de los calabreses aquí en Chile?
6: Los calabreses, Cristian, somos descendientes italianos y que somos sureños, lo cual se nos puede y se nos atribuye ser muy afectuosos, muy cálidos. Somos del extremo de la bota, seguramente por el rigor de los tiempos, de la zona geográfica. Tenemos un perfil bastante, somos muy animosos, somos afectuosos, tenemos muchos deseos de superarnos, tenemos muchos deseos de ir hacia adelante, tratamos de funcionar en muchas veces en la idea es ser comunidad. Yo creo que uno de los perfiles que podríamos definir al calabrés es que busca hacer comunidad, funcionar en comunidad.
5: Tengo entendido que tú estás trabajando junto con otras personas de la colonia en constituir aquí una asociación calabresa. Sí. ¿Cuáles serían los objetivos de esta asociación?
6: Esta agrupación tiene 2 años. Nosotros formamos parte de la asociación calabresa que se fundó el año 1995, del cual formé parte en el área de secretariado. Y hace 2 años dimos un paso al lado, varias personas, porque nos sentíamos que faltaba conectarse más con la comunidad italiana primero, antes de salir a conectarnos con el mundo. Sentíamos que lo primero es la comunidad italiana en Chile, desde la base, y mucha preocupación social hacia los residentes calabreses en Chile, ya sea en Santiago y en las regiones. Y eso nos motivó a dar un paso al costado, y hoy en día somos un grupo llamado Amici Calabresi del Chile y que está dando los pasos. Ya hemos averiguado y tenemos bastante adelantado la personalidad jurídica para conformarnos como asociación.
5: Los Amici Calabresi.
6: Amici Calabresi del Chile.
5: Del Chile.
6: Ese va a ser el...
5: ¿Cuáles son las principales ciudades donde se asentaron los calabreses aquí en el país en los procesos migratorios?
6: Sí, en el proceso migratorio principalmente se asentaron en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana, Peña Blanca, Limache, Quillota, un poquito a lo mejor Quinteros en menor grado, Linares y Santiago.
5: O sea, el fuerte está en todo caso en la quinta región. La quinta región.
6: Sí, el fuerte es la quinta región. Habemos menos en Santiago y en Linares un poco menos. Pero el fuerte es la quinta región. Y lo que nos mueve a este grupo es una fuerte conexión con la comunidad italiana de Chile, con la embajada, con el consulado, con el hogar italiano, con Stadio Italiano, con la escuela italiana, con el INAS, con Insieme, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
5: la humanitaria.
6: La humanitaria, ¿cierto? Y ver de qué manera nosotros podemos formar parte de la comunidad y cómo poder apoyar.
5: O sea, correcto.
6: De qué manera poder tener un nexo colaborativo.
5: ¿Tienen ustedes un estimado o un catastro de cuántas personas quizás podrían ir integrando en este proceso de construcción de, sí, de Amici Calabresi en Chile?
6: Inicialmente, en términos de los calabreses en Chile no son muchos, valga la pena decirlo. Como asociación llegamos a ser 150 un catastro.
5: Ya.
6: Nosotros dimos un paso al lado y hoy día somos alrededor de 40, 36, 35 personas que partieron siendo 10.
5: Ya, o sea, han ido creciendo gradualmente y paulatinamente.
6: Claro, y lo mejor que hay, que no somos un gran número, pero las personas tienen claro que el objetivo a seguir, que es integrarse a la comunidad italiana en Chile. Eso sí.
5: Eso es muy importante.
6: Eso nos mueve fuertemente.
5: Sí, eso es muy importante porque y independiente de que cada región italiana tiene su propia historia, su propia personalidad, su propia impronta, como se diría, no obstante aquí hay un hilo que es común a todos, que es la italianidad e incluso la lengua oficial, que es el italiano, más allá de los dialectos que se puedan hablar en otras regiones. Yo me imagino que tu abuelo hablaba el dialecto calabrese.
6: El calabres. Y lo que sí, ahí hay un paréntesis, que al parecer no se lo heredó a mi padre, y mi padre no me lo heredó a mí, pero tendría sus restricciones. Y eso es lo que nos mueve, como te decía, Cristian, y también, por supuesto, mantener las tradiciones, la gastronomía, la cultura, la música, la tarantela, o sea, es plenamente desarrollar todo el área cultural, inserto en la comunidad. Eso es lo que más nos mueve, insertarnos en la comunidad italiana de Chile.
5: Tú sabes que hay un dicho que dicen que los monumentos que le faltan a los calabreses le sobran en gastronomía.
6: Así.
5: Porque la gastronomía calabresa ha logrado amalgamar esa región tan especial del sur italiano con un clima tan excepcionalmente bueno.
6: Muy agradable.
5: Muy agradable. Y donde tú tienes productos no solo marinos, sino que también tienes productos de la tierra. Y eso ha dado lugar, ¿no es cierto?, a una gastronomía bien especial, y que si tú piensas un siglo y medio, dos siglos atrás, las comunicaciones no eran como eran ahora. No,
6: por supuesto. Bueno, es una zona de mucho olivo.
5: Sí.
6: Sin ir más lejos, hoy día acabo de pasar, yo no puedo no tener aceite de oliva en mi casa, no puedo. Claro. Hoy día se me acabó y ya pasé a comprar.
5: Te pusiste nervioso.
6: Me puse, algo falta en la ensalada. Claro. El aceite de oliva, claro, es la zona muy, muy boscosa, mucho bosque, y productos del mar, por supuesto, por estar a orillas del estrecho de Mesina, y el olivo principalmente, esos son los productos más conocidos. De la región.
5: Si tú quisieras identificar cuáles podrían ser eventualmente los tres puntos principales por los cuales Amici Calabresi del Chile quisiera partir, ¿cuáles serían esos tres que tú escogerías? A lo mejor solidaridad con los adultos mayores, una vinculación más grande o más fuerte con los colegios italianos hoy día. ¿Cómo ves tú que deben ser estos tres puntos que usted como calabrese les gustaría enfatizar?
6: Cristian, nosotros los pilares fundamentales que nos mueven es lo social,
5: ¿ya?
6: Lo primero, social, cultural, y dentro de eso se enmarca la relación, cuidar mucho a las personas mayores, que son los que nos heredaron la italianidad.
5: Correcto.
6: Ya sea al interior del grupo Amici Calabresi, que en el futuro vamos a conformarnos como asociación, pero también los adultos italianos que están alrededor de la comunidad. Por ejemplo, mañana tengo una reunión con personas del hogar italiano.
5: Ya.
6: Entonces sentimos que el grupo también puede colaborar con el hogar italiano. ¿Te das cuenta?
5: Correcto.
6: Hay personas que tienen una profesión o tienen ciertas elementos que pueden apoyar, o si hay alguna actividad que podamos sumarnos. Entonces, yo diría que principalmente lo social a través de las generaciones mayores.
5: Sí. O sea, en el fondo lo que ustedes están haciendo, sí, es construir puentes con el pasado, con el quienes pasado fueron nuestros, claro, padres, nuestros abuelos.
6: Valoramos eso.
5: Pero,
6: valoramos,
5: pero con una mirada a futuro.
6: Con una mirada a futuro.
5: Porque todos vamos a llegar en algún minuto dado, uno más rápido que sí, otro, o uno más bien dicho, uno antes, sí, que otro, a ser viejitos, ancianos.
6: Sí. ¿Ah? Sí, vamos considerando eso. Y también, por supuesto, el tema cultural, llámese gastronomía, nos interesa. Pero también conocer la gastronomía, como tú dices, de la Toscana, de la Liguria, ¿no es cierto? De los sicilianos, o sea, conectarnos. Nos interesa, correcto, mucho tener mucho vínculo con la comunidad para aprender también.
5: Generar nosotros en los espacios culturales que tiene la colonia, por ponerte un ejemplo, Estadio Italiano, sí, la Semana Calabresa. La
6: Semana Calabresa. Nosotros, o sea, participamos de esa Semana Calabresa ya en aquel tiempo, el año 1998, si no mal recuerdo, un rango puede ser de error entre el 95 y 98. Claro. Recuerdo que en el Estadio Italiano se generaba la Semana de las Regiones.
5: Exactamente. Por ejemplo, había una semana que a todos los que formamos parte del Estadio Italiano nos gustaba mucho, eran estas semanas regionales.
6: Era muy, muy,
5: que era muy entretenida, muy novedosa. Tú podías llevar a tus hijos que quedaban como muy deslumbrados por todo esto. Yo creo que si ustedes están apuntando hacia allá, van a ser muy bienvenidos.
6: Tenemos muchas ganas de recuperar eso. Y de hecho, el otro día nos comunicamos con la parroquia italiana. Yo conozco al padre muchos años. Y también le fuimos a contar, a saludarlo. Y estamos participando del Día de Italia. Ahí la parroquia italiana, bueno, se armó un grupo que se llama Día Italia, que se preocupan de desarrollar la actividad del día 2 de junio.
5: Del día 2 de junio.
6: Y ya nos tocó antes que llegara la pandemia.
5: Claro.
6: Estuvimos, si no mal recuerdo, el 19.
5: Ya.
6: Y fue todo muy hermoso, se compartió, vinieron gente de la Liguria, estuvo de la Basilicata, estuvimos en los salones de la parroquia italiana, fue el embajador, fue muy bonito. Entonces nos interesa estar en todas las instancias donde haya desarrollo de la cultura italiana en general y poder aprender de ellos, pero también hacer un aporte.
5: Pero lo interesante de lo que tú planteas es que en el fondo ustedes están anclando en el territorio chileno, donde hay, sí, una comunidad italiana bastante diversa, bastante fluida, cómo desarrollarse primero en lo que son las raíces de este país y de ahí pensar más adelante.
6: Sí, sí, sí. Incluso hay contactos con Mendoza, con las asociaciones calabresas de Mendoza y Buenos Aires, muy estrechas, que quedaron del grupo anterior. Pero consideramos que eso es una segunda oportunidad.
5: Una segunda
6: fase.
5: A lo
6: mejor lo podemos hacer paralelo, si logramos formar un equipo que pueda trabajar paralelo, pero inicialmente sentimos que la base es Chile, y cuando ya esté sólido, vamos a dar un paso a Mendoza, los vamos a invitar que nos vengan a visitar, o nosotros vamos a enviar un par de adultos mayores o un par de jóvenes, financiarles el viaje a ellos, que vayan a conocer la realidad calabresa en Mendoza, que es muy bonita.
5: Claro.
6: Ellos, una semana calabresa.
5: Tú sabes que Comites Chile, que es la institución que agrupa las diversas instituciones italianas aquí en el país, ha desarrollado varias actividades que tienden justamente a darle hoy en el presente apoyos no solo a lo que puedan haber sido nuestros padres, abuelos, sino que previo a la pandemia, no sé si tú sabías, había una migración de italianos muy jóvenes,
6: sí,
5: emprendedores, sí, jóvenes,
6: emprendedores,
5: de menores todos de 30 años, y que estaban viendo cómo comenzar a desarrollar su actividad en Chile. Bueno, todos sabemos que vino la pandemia y desarticuló todo eso. Pero yo creo que ahí también, Flavio, hay un área donde ustedes ya debieran entrar a considerar, porque lo de la pandemia con el tiempo va a ir pasando.
6: Va a ir pasando.
5: Y ustedes debieran tener una respuesta. Coco, ¿cómo lo ves tú?
6: Lo veo bastante positivo, en el sentido en que la idea es, hablábamos recién de los mayores, pero también forma parte la juventud calabresa, con una manera de, como tú dices, bueno, tenemos pasado, pero ahora que tenemos presente y futuro, y tenemos considerado desarrollar y potenciar el grupo joven de los calabreses para que se... Pero está todo dentro de un marco de inserción. O sea, no queremos ser una isla Y trabajar a puerta cerrada, ¿qué es lo que nos motivó a dar un paso al lado?
5: A generar
6: institución. Contacto con la Cámara de Comercio, con el Instituto de Cultura, o sea, con todo, con el INAS, con INSIEME, queremos colaborarle a las personas que puedan conectarse con los organismos que se preocupan de la ciudadanía, etcétera. Es un macro proyecto muy hermoso y tratamos de que sea muy integral. Y dentro de todo eso conocimos a Claudio Curelli del Comitec y le expresamos esto, dijo, bienvenido, o sea, qué rico que se quieran incorporar. No nos pasaba anteriormente, en la organización anterior no había conexión con el comité, pero hoy día sí estamos seguros que es lo bueno, es lo correcto.
5: Bueno, Flavio, como Radio Perqué y como Comité Chile, te queremos dar las gracias. Grazie mille.
6: Grazie mille.
5: Flavio, porque creo que esta es la forma como se va construyendo la italianidad y lo que nuestros antepasados fueron construyendo ya en más de 100 años de historia. Si piensas que tu abuelo, tú contabas que llegó en 1908 a Chile.
6: Exactamente.
5: Entonces, estas son las instancias de las cuales nosotros, como Comité Chile y como Radio Perqué, tendremos siempre nuestros micrófonos abiertos para ustedes.
6: Muchas gracias, Cristian.
5: Para todas las regiones italianas, para todos sus descendientes y, por supuesto, un gran abrazo a toda la comunidad calabresa que nos puede estar escuchando hoy aquí en Chile y en el mundo.
6: Muchas gracias, Cristian, y queremos estar conectados con el comité y el comité puede contar con nosotros en lo que podamos y la comunidad en su conjunto. Eso es el resumen de lo que aspiramos.
5: Grazie mille
6: y gracias por la invitación. Nos vamos contentos, más de lo que llegamos.
5: Abrazo.
6: Gracias.
5: Ya. Muchas gracias y será hasta la próxima entrevista.
6: Gracias.
5: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
1: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
7: Estimados auditores de Radio Perqué, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Hoy les quiero contar sobre la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad corresponde a una enfermedad de las tipo neurodegenerativas y progresivas. Es la segunda más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Constituye una enfermedad que involucra tanto aspectos motores como no motores del paciente. Los síntomas motores son el temblor, no siempre está presente, pero sí lo está en un 70% de los casos, la lentitud del movimiento, la rigidez corporal y la alteración de los reflejos posturales, que es nada más que tener una alteración del equilibrio. Antes que partan los síntomas motores que todos conocemos, existen los síntomas premonitorios que preceden a la enfermedad, como cuáles: la alteración del olfato, que se llama hiposmia. Los pacientes refieren que sienten menos los olores y también el gusto. La constipación, los trastornos del sueño, las alteraciones del sueño REM, que son estas personas que tienen sueños vívidos en la noche y que como que actúan los sueños, es decir, hablan, pelean, siempre son sueños como de tipo angustiantes. Esta enfermedad tiene un curso progresivo, pero existen factores protectores que limitan la progresión, como cuáles: el ejercicio físico está demostrado que previene una progresión importante. También el consumo de café, café de grano, al menos 2 tazas al día. Es importante reconocer los síntomas y signos desde un principio de la enfermedad para poder consultar, hacer una intervención precoz y, si bien el tratamiento no es curativo, sí hacer que la persona se sienta mucho mejor y se puede abordar de una forma multidisciplinaria con terapia física, terapia ocupacional y seguimiento neurológico frecuente. Recuerde, no se automedique y consulte a su neurólogo en caso de tener sospecha de padecer de esta enfermedad. Soy la doctora María José López, neuróloga de adultos.
2: 24 horas su 24, una radio per te, la radio per qué, la radio degli italiani in Chile.
8: ANSA en Radio Per qué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perché.
9: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
10: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
11: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio, buona società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi. quasi 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
9: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom può aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato.
12: Radio Perché ti accompagna las 24 horas del día.
8: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
13: Una figura nuova per l'Italia di raccordo tra diplomazia e tecnici è l'inviato speciale per il clima Alessandro Modiano. Nominato lo scorso 15 gennaio, romano, classe 1964, Modiano ha ricoperto incarichi in diverse rappresentanze italiane all'estero e dal 2018 è direttore centrale per le questioni globali alla Farnesina. È con noi in studio insieme al nostro direttore Mario Sechi. Io sono Rita Lofano, benvenuti al Castiagi. Ben trovato Alessandro Modiano, ben trovato direttore.
14: Eccoci qua, buonasera.
13: Come dicevamo, quello dell'inviato per il cambiamento climatico è un ruolo nuovo per l'Italia, ma non per altri paesi. La Cina ha un inviato per il clima da 10 anni, anche se in auge soprattutto dalla fine del 2020, l'Inghilterra dal 2017. Il nuovo governo tedesco ha scelto un'americana, leader di Greenpeace International, Jennifer Morgan, come sua inviata per la politica internazionale. E con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, anche gli Stati Uniti hanno uno per il clima, l'ex segretario di Stato John Kerry, con voce in capitolo sulla politica energetica e con un posto nel National Security Council, il Consiglio di Sicurezza Nazionale americano. Lei è il Kerry italiano?
14: No, direi di no. Kerry è una figura evidentemente, oltre che di un certo rilievo politico, anche molto carismatica e che ha una sua autonomia nelle politiche del clima degli Stati Uniti. Nel nostro caso, come avviene per molti paesi europei, l'inviato speciale per il clima è sostanzialmente una figura di sintesi e che garantisce di portare la posizione del governo italiano su tutti i tavoli internazionali in cui si discute di clima. questi sono molti, c'era bisogno effettivamente, di, come avviene per altri paesi, di avere una figura che in qualche modo agisse sia da trade union fra Ministero degli Affari Esteri e Ministero della Transizione Ecologica, e sia che fosse in grado, ove non ci sia una presenza politica, di portare con coerenza e linearità e continuità la posizione dell'Italia.
13: Direttore, perché è importante che i governi abbiano un inviato per il clima?
15: La risposta la colgo già dalle parole del ministro, del nostro ospite, perché l'agenda della contemporaneità è molto complessa. Immagino che abbia una sfilza di appuntamenti per i prossimi mesi molto grande, non è così?
14: Gli appuntamenti sono moltissimi, come vi accennavo prima, sì, sui tavoli ormai tutti i contesti internazionali di un certo rilievo, che siano informali come G7 e G20 o formali come Nazioni Unite, hanno una priorità assoluta sulla questione del cambiamento climatico. E quindi sì, gli appuntamenti sono innumerevoli anche a partire dalle prossime settimane.
15: E quindi il braccio esecutivo, cioè il governo, non avrebbe la possibilità anche di appunto trovare un raccordo, perché sono le competenze di molti ministeri che si intersecano, va compreso. Viviamo in un periodo storico in cui giustamente il clima è in testa all'agenda globale, da noi se ne occupano più o meno tutti i ministeri de facto, e la Farnesina ha un ruolo importantissimo, perché è quello della diplomazia, porta le istanze appunto della politica italiana, del governo e anche del Parlamento, che poi le esprime nelle nostre leggi, anche se è vero che qua la legislazione di rango superiore è molto forte, cioè la legislazione europea. Dunque ha un ruolo importantissimo, certo non è il Kerry italiano, però insomma ha una bella responsabilità.
13: E a questo proposito, la transizione energetica è in cima all'agenda ormai di molti governi, anzi della maggioranza. Cos'è la transizione energetica nella sua visione, Ministro?
14: Diciamo che la transizione energetica sostanzialmente intende ridurre drasticamente le emissioni da consumo di gas di energia fossile, che deriva da fossili. E quindi la transizione, in sostanza, per essere più semplici possibili, è un processo attraverso il quale si tenderà sempre di più a sostituire, fino a sostituirlo completamente, le energie fossili con le energie rinnovabili. A differenza evidente, le energie rinnovabili, oltre a essere illimitate, non emettono CO2, e di conseguenza non solo non avremo molto probabilmente a regime meno fluttuazioni di prezzi, che in questo momento mi sembra un aspetto fondamentale, ma avremo anche zero emissioni. E siccome l'emissione di CO2 nell'atmosfera a causa del consumo di energia è la voce più significativa fra quelle che emettono CO2, questa transizione è fondamentale per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace.
13: Sulla lotta al cambiamento climatico c'è stato lo scorso novembre il vertice di Glasgow, appunto tra gli obiettivi la rinuncia all'utilizzo del carbone. Eppure durante la pandemia, direttore, l'utilizzo del carbone in realtà è aumentato.
15: Record assoluto nel 2021, gran paradosso, e fa parte dei tanti paradossi terminali, li avrebbe chiamati Milan Kundera, che è un grande romanziere, ma soprattutto un grande filosofo che vede le contraddizioni dell'esistenza dell'uomo sulla Terra, che a volte dimentica che la sua stessa esistenza è già di per sé un consumo di energia e un'emissione. Molti anni fa, ormai 12 anni fa mi pare, stavo in Silicon Valley a San Francisco e a Singularity University, e conobbi uno che misurava tutti i consumi e le emissioni del singolo atto di una singola persona nella singola giornata. A me sembrava un po' un'esagerazione allora, poi oggi queste cose effettivamente sono utili per capire appunto il senso della nostra esistenza. Siamo in transizione energetica, io dico sempre va benissimo, noi tutti ci teniamo all'ambiente, ci mancherebbe, ma attenzione alle forzature, ecco, perché comunque viviamo ancora in un mondo che va a idrocarburi e ancora a lungo, io penso.
13: Tra l'altro, i primi effetti tangibili per tutti, anche per i consumatori della transizione, non solo della transizione ovviamente, sono l'aumento dei prezzi. L'inflazione è schizzata al 7,5% negli Stati Uniti, record all'82, massimi storici in Germania e anche in Italia ne stiamo risentendo, tanto che sono in arrivo forse nuovi fondi del governo per contrastare questi aumenti.
14: È chiaro che questa è una congiuntura molto particolare. Io non credo che gli aumenti siano dovuti alla transizione energetica, sono dovuti probabilmente ad altri fattori, non ultimo quello della tensione geopolitica che registriamo in questo periodo. E oltretutto, nel caso del carbone, ad esempio, un aumento del consumo ce lo aspettavamo perché è fortemente legato alla forte fase di crescita dopo la pandemia, che ha implicato in particolare in paesi come la Cina un utilizzo del carbone molto forte. Però sono d'accordo con la definizione di paradosso terminale, perché il carbone nel caso dell'Italia addirittura lo abbandoneremo come fonte energetica già nel 2025, in Europa i numeri sono quelli. Al G20 sotto presidenza italiana abbiamo ottenuto che entro quest'anno si darà uno stop finale al finanziamento di costruzione di centrali a carbone in tutto il mondo, carbone non filtrato. È un processo lungo e tra l'altro dovrà passare e passerà per queste fasi congiunturali negative sotto il profilo dei prezzi e anche della disponibilità di energia eventualmente, ma d'altra parte non credo che abbiamo scelta e dobbiamo trattarlo come un processo di medio-lungo periodo che obiettivamente potrà innescare alcune tensioni, ma dobbiamo in qualche modo gestirlo.
13: Direttore, il ministro sottolineava appunto che si tratta di un processo lungo, l'impressione invece è di assistere ogni tanto a un'accelerazione, e tu parli spesso di ecologismo insostenibile, che vuoi dire?
15: Ma sai, la mia è come sempre il tentativo di fare un tipo di provocazione intellettuale, no? Cercare di alimentare un dibattito alto sulla questione energetica, perché il paese a volte dimostra, e non solo noi, sia chiaro, dimostra di non essere adulto, usiamo questa definizione. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che ogni volta che accendiamo la luce, che accendiamo il condizionatore, che spingiamo il pulsante dell'accensione della nostra automobile, c'è un consumo di energia. E l'energia non nasce così, da materia astratta. Sono ricerca, esplorazione, estrazione, a tutti i livelli, tecnologia, know-how, scienza, esperienza, storia. È un processo lungo. Noi abbiamo vissuto finora nell'era degli idrocarburi, che hanno creato una sostanziale esplosione dell'economia, hanno allungato la vita degli uomini, hanno favorito una crescita demografica esponenziale, hanno allargato l'area del benessere, e naturalmente però ci sono anche delle conseguenze, hanno un impatto sul clima e così via. Tutte queste cose naturalmente sono note. Quello che diciamo io, non contesto, ma invito alla prudenza, è evitare accelerazioni, passi più lunghi di quanto noi possiamo permetterci, perché il sistema industriale è strutturato ancora su un'economia che va a idrocarburi, non possiamo permetterci strappi non necessari, e purtroppo ne vediamo le conseguenze, perché quando tu dici ai paesi produttori guardate, sta per finire la vostra era, beh, i paesi produttori dicono benissimo, allora quello che io non guadagnerò domani cercherò di guadagnarlo oggi e nel frattempo mi attrezzo. Quindi ecco che la produzione di petrolio viene controllata, e gas viene controllata dai paesi dell'OPEC, perché ricordo che il petrolio e il gas non sono delle compagnie petrolifere come qualcuno pensa, sono dei governi, sono decisioni che vengono prese dai governi, e quindi abbiamo poi tutta una serie di conseguenze, tra cui anche questo spike, questo rialzo fortissimo dell'inflazione. Quindi i policy makers devono essere molto prudenti, proseguire sulla strada della decarbonizzazione e naturalmente non escludere tutte le fonti, perché si fa un gran dibattito, ma io ricordo che in Italia parlare di nucleare è un tabù. Ma proprio nel momento in cui però Macron realizza nuove centrali nucleari, potenzia il gas, investe nei parchi eolici. Che cos'è questo? È un mix di fonti che garantisce sicurezza. Se una ha un momento difficile, c'è l'altra che sopperisce. Questo è il punto fondamentale. Quindi è un processo che deve essere guidato, deve essere armonioso, e la figura del ministro per me è molto importante.
13: Inflazione galoppante, tensioni geopolitiche, pensiamo alla crisi ucraina. Qual è la sua agenda in un momento così delicato? E lo menzionava adesso il direttore, c'è spazio per la riapertura del dibattito sul nucleare in Italia?
14: Il dibattito sul nucleare è un dibattito delicato nel nostro paese, perché la sola parola innesca reazioni di tutti i generi. Io credo che l'approccio del ministro Cingolani sia l'approccio corretto, e cioè non nessun tipo di atteggiamento favorevole al nucleare tout court. C'è una frontiera tecnologica. Si parla di un nucleare di quarta generazione che non genera, potrebbe non generare scorie radioattive o potrebbe generarne quantità molto piccole e potrebbe essere molto meno pericoloso. Io credo che si tratta semplicemente, in maniera non demagogica, di tenere presente che nei prossimi anni un certo tipo di tecnologia potrebbe raggiungere un tale livello di sicurezza che potrebbe essere presa in considerazione. Non si tratta quindi di essere favorevoli o sfavorevoli, si tratta semplicemente di guardare a che tipo di progresso tecnologico avremo su quel fronte, e quando eventualmente si raggiungesse dei traguardi molto molto sicuri se ne potrà riparlare. D'altra parte tutto ciò che ruota attorno all'energia vive di continui e anche fortissime accelerazioni tecnologiche che consentono cose che pochi anni prima non erano nemmeno pensabili. Quindi su questo io credo che non c'è una discussione se essere a favore o contro, ma c'è una discussione su vedere, verificare, essere pronti a verificare che questa possibilità possa diventare sicura.
13: Direttore, la tutela dell'ambiente e della biodiversità fa ora parte ufficialmente della Costituzione italiana. L'articolo 9 in particolare contempla che le tematiche ambientali siano tra i principi fondanti della Repubblica. Un cambiamento epocale, ma quali saranno i riscontri nei fatti?
15: Il dettato costituzionale è bello. Segnalo, hanno cambiato la Costituzione, che insomma, anche questa è così. No, se ne è accorto nessuno, invece è una cosa rilevante sul piano politico legislativo. E però poi tutto questo è un principio ottimo che va declinato con i provvedimenti legislativi, no? di rango inferiore, con i comportamenti delle amministrazioni e così via. Si è fatto tantissimo, perché in passato non era così. Quindi diciamo il principio costituzionale è benvenuto. Come poi venga questo declinato è tutto da vedere. Io mi fido molto, devo dire, lo dico sempre, dei grandi player, cioè se trasferiamo tutto questo sulle aziende che contano, che pesano, che fanno ricerca, che fanno investimento, che cercano continuamente efficienza, beh, allora lì c'è da avere una forte propensione all'affidabilità, alla forza e alla capacità e all'etica che si ritrova nel management di queste grandi aziende. Sui piccoli non lo so, francamente questo è più difficile. Quando si va sui micro interventi, sai, tutto è affidato al singolo, io il singolo non lo conosco. Sotto questo punto di vista le grandi aziende danno una garanzia superiore.
13: Ministro, il suo punto di vista privilegiato come inviato speciale per il clima su questo fronte?
14: Guarda, io credo che il contrasto al cambiamento climatico, muovendosi da una sfida come quella che stiamo vivendo, cioè della stessa esistenza del pianeta, dipenda da diversi gradi di consapevolezza che ci possono essere a partire dal singolo fino ai governi, alle grandi imprese, alle piccole imprese. Sì, ovviamente è un grado di consapevolezza che varia a seconda di chi lo gestisce. Io credo che la responsabilità principale in questo momento è dei governi, nel senso che sono i governi che devono concordare a livello multilaterale, internazionale, dei target, ed è quello che sta accadendo innanzitutto nel quadro delle famose COP26, della prossima COP27, eccetera, e che derivano poi dall'accordo di Parigi, cioè target che devono essere allineati ad una crescita della temperatura che tutti gli scienziati, più o meno il 99% degli scienziati, ritengono che non possa superare un grado e mezzo, perché altrimenti il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Una volta che i governi, e la strada secondo me è questa, ed è stata già delineata sia al G20 che all'ultima COP26 di Glasgow, una volta che i governi hanno stabilito dei target, tutto il resto deve allinearsi, ovviamente con le circostanze diverse tra paese e paese, tra segmento sociale e segmento sociale, non c'è dubbio, ma allinearsi a quei target lì. Dopodiché, sulla questione del, diciamo, del grado di consapevolezza e di impegno dei singoli, io sono d'accordissimo sul fatto che ogni singola persona può dare un contributo. D'altra parte sono però convinto che i quadri di riferimento sono normativi, e quindi al di là di quello che può fare il singolo, quello che davvero vale la pena tenere presente sono appunto gli obiettivi che si danno i governi. Sulle grandi imprese sono d'accordo, sono quelle che probabilmente possono anche investire di più in termini di evidentemente di innovazione tecnologica e di investimenti verso la trasformazione energetica in questo caso, ma naturalmente però poi bisogna fare in modo che i governi che queste grandi imprese siano allineate con questi target, e su questo sono di nuovo i governi che devono in qualche modo vegliare.
13: Lei è appena stato nominato, ha già avuto colloqui o incontri con le sue controparti, e se no quando sarà il suo primo appuntamento importante?
14: Il primo è proprio lunedì e martedì prossimo, abbiamo il primo gruppo di lavoro in ambito G7 sotto presidenza tedesca, che prepara la ministeriale che ci sarà nel mese di maggio, una ministeriale unita, energia, clima e ambiente, e quindi lì è il mio primo impegno. Ho avuto diverse videoconferenze, ma diciamo questo è il primo impegno vero e proprio che serve a preparare le conclusioni che poi verranno sottoscritte dai ministri dell'energia, del clima e dell'ambiente nel mese di maggio, G7 ovviamente.
15: Germania che va a carbone, vorrei ricordare.
14: Beh, adesso con un inviato speciale che viene da Greenpeace, a carbone ci andranno per poco.
15: per ora vanno a carbone, sarà molto interessante vedere la transizione energetica tedesca. Posso fare io una domanda, Rita?
13: Certo.
15: Bene, ne ho facoltà. Qual è secondo lei l'approccio migliore? Perché è vero, i governi devono fare qualcosa, però diciamoci la verità, senza Cina e India tutti i target finiscono nel libro dei sogni. Qual è l'approccio migliore secondo lei? Perché a Glasgow non è che è andata bene, anzi.
14: Ma guardi, io forse sarà perché questo mestiere o uno è ottimista oppure è inutile che lo faccia, ma certo. Io credo che a Glasgow, se non altro, quello che secondo me è stato ottenuto è un innalzamento di quella consapevolezza di cui parlavo prima. Cioè, Cina e India, l'India più della Cina è perfettamente consapevole della sfida, e tanto è vero che l'India sta facendo uno sforzo enorme sulle rinnovabili, davvero encomiabile. Io sono convinto che su questo la diplomazia climatica possa aiutare molto, ed è quello che l'Unione Europea ha formalmente lanciato come strumento in mano alla politica internazionale. E poi attenzione, la questione del cambiamento climatico non è una questione politica, è forse politico l'approccio con cui si arriva ad ottenere determinati obiettivi, ma di fatto è una sfida che ci vede tutti uniti. E questo è fondamentale. Io credo che addirittura, volendo peccare di ottimismo forse esagerato, ma credo che queste sono le questioni su cui la comunità internazionale può proprio invece sentirsi insieme per ottenere obiettivi congiuntamente. È su questi terreni che si può discutere su G20, in alcuni casi alle Nazioni Unite, perché sono in fin dei conti sfide comuni per tutti. I cinesi sono perfettamente consapevoli, e non a caso hanno un inviato speciale per il clima da tanti anni, del fatto che non si può continuare allegramente a emettere CO2 facendo finta che il problema non esista. Lo sanno perfettamente che esiste, i tempi ovviamente saranno diversi. Draghi lo ha detto alla conferenza stampa finale dopo il vertice G20 a Roma, i tempi saranno diversi ma la consapevolezza è comune, quindi io sono ottimista da questo punto di vista.
13: Io su queste note di ottimismo chiuderei. Direttore, se hai qualcosa da aggiungere?
15: No, io faccio tanti auguri al Ministro, ha un compito molto bello, userei questa parola, perché è nel pieno della grande sfida della contemporaneità, e le cose che contano sono queste, non è la politique politicienne, quindi ha davvero, gli hanno affidato un compito di grande responsabilità, secondo me entusiasmante, perché vedi il mondo che cambia davanti ai tuoi occhi e puoi fare qualcosa per renderlo migliore. Detto senza enfasi, io sono molto un realista sotto questo punto di vista, quindi io le faccio veramente i migliori auguri nostri di tutta l'AGI affinché lei abbia successo.
14: Grazie davvero.
13: Grazie mille per aver partecipato al nostro podcast, direttore, alla prossima.
14: Grazie a voi.
16: Scopri tutti i podcast di AGI. Scarica la nostra app AGI Prima.
17: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

Torino a Roma, di Giacomo Puccini. Testo di Fausto Salvatori. Avete sentito la voce di Placido Domingo. Al pianoforte, Julius Rudel. The Unknown Puccini. CBS Masterworks, 1989.

0: importante, porque es probable que ahí esté la justificación del escrito de Inchizati Camerana. En realidad, él trata de explicar la historia de América Latina única y exclusivamente en base a la acción de estos personajes. Y eso es lo que va a quedar. Porque las otras historias, a mi juicio histórico, son... La historia la hacen los hombres, todos sabemos. Claro. Son los individuos los que generan el liderazgo tanto para la gloria o el fracaso. Y en este caso, ahí están. Ahora, sobre el tema histriónico que acontece en este relato, hay cosas realmente cómicas. Por ejemplo, todos sabemos que Pancho Villa en México se hacía filmar frente a las cámaras de una prensa norteamericana. Después se bajaba el caballo y el tema revolucionario quedaba en segundo plano. El tema que él se publicitaba de esta manera. Perón tenía serios problemas de relación con la Evita Perón para poder tomar decisiones drásticas respecto al peronismo y al nacionalismo argentino del momento. El presidente ecuatoriano, no recuerdo exactamente en este momento, ya me voy a recordar, de la época, los años 60, era un tipo que lo dice claramente, con fundamento, era un tipo ebrio. Y se para arriba de las mesas cuando recibe al embajador norteamericano. Entonces, son cosas realmente impactantes, donde uno se da cuenta, bueno, pero ¿cómo es esto del comportamiento político en algunos momentos de la historia latinoamericana? Y ese es un ejemplo, pero absolutamente concreto, etcétera. Y varios ejemplos parecidos. Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Somoza que perseguía a mujeres en moto en la playa, Fidel Castro que de repente va a hacer un discurso cuando era escolar o universitario político a Colombia, a Cali o a Bogotá, no recuerdo bien, y él se toma un bus con sus maletas y sus cosas para el discurso y se para arriba del techo de la micro, dice el discurso y dice si parto llego y si llego me quedo. Bueno, termina el discurso político, se baja de la micro y le habían robado la bolsa de todos los dólares que llevaba. Entonces, son cuestiones que le van aconteciendo a estos personajes que van haciendo la historia de América Latina en su forma de comportamiento que ellos lo tienen de hecho.
1: Y que el autor Ludovico Inchizati Camerana logra engranar con una visión también académica, digamos, con una visión precisa,
0: sin duda,
1: contundente desde el punto de vista histórico y político.
0: Claro, es Claudio, como si alguien, usando un término un poco científico-médico, como si se le sacara la radiografía a estos personajes de sus pulmones y de su pecho, entonces te das cuenta que él dice, en este puntito de los pulmones existe este elemento, vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces él extrae de estos puntitos de que son los caudillos y la enlaza para explicar parte importante de nuestro continente inestable. Yo lo llamo absolutamente inestable. En fin, eso es el ¿cómo se llama? Para mi juicio, la característica fundamental que tiene el libro.
1: Orlando, lo que nos pregunta un auditor por las redes sociales en este momento es... ¿ayuda este libro a entender el momento actual de Latinoamérica?
0: Por cierto,
1: y de Chile, dicho sea de paso.
0: Por cierto, yo te acabo de explicar de que nuestro gran amigo ya fallecido, el gran autor Ludovico Inchizati Camerana, fallecido, era de formación Benedetto Croce. Él ha escrito 6-8 textos maravillosos que los quiero volver a traducir, traducir también a ver si me alcanza el tiempo y el esfuerzo y el cariño por la propagación de la cultura italiana en este tipo de cosas. Evidentemente con formación de Crociana, Inchizati Camerana da a explicar en su relato que el presente está de alguna manera enlazado con este proceso y hoy día la historia de América Latina y la historia de Chile en particular después de estas últimas elecciones, evidentemente que estamos supuestamente en un proceso de transición que no sabemos, habiendo tenido una reflexión profunda sobre estos caudillos, hacia dónde vamos. No creamos que la estabilidad democrática ganada en este país o en otro nos va a dar el punto final, la meta final de una supuesta estabilidad latinoamericana. De hecho, en el Mercurio del domingo pasado leí y vi fotografías sobre lo que viene en América Latina desde el punto de vista político, social y económico. y la cosa muestra en 8 puntos muy precisos, con muestras estadísticas de personas autorizadas en economía, etcétera, de lo que puede provenir en Chile en particular y en América Latina. Por lo tanto, tú te quedas con la sensación de que estos personajes estuvieron, pueden estar y a lo mejor van a estar, porque esta cuestión no está terminada. Ese es el canto que tiene el libro.
1: Perfecto.
0: Apunta al nervio mismo, la historia la hacen los hombres, y de lo que es lo que ha sido la historia de América Latina.
1: Es decir, es un libro, bueno, como debieran ser todos los libros de historia, pero este en particular es un libro de actualidad permanente y garantizada.
0: También. Absolutamente, porque tú puedes tomar los personajes del 1820 y llegas hoy día y dices, caramba, que hay similitudes en su comportamiento político y sus cosas personales. Es una cosa muy vigente, muy vigente. Ahora, en particular, el desarrollo de los primeros momentos de la historia de América Latina como personaje como Francisco Miranda, el gran ideólogo que terminó mal en España, acusado políticamente por Simón Bolívar. La historia de Francisco Miranda es muy sabrosa. Él vive con la princesa rusa, con la zarina en Rusia, y la zarina rusa no lo deja regresar a América. Pero él dice, yo me voy a hacer la revolución, después de haber vivido en compañía de la Romanov ahí durante un tiempo. Y todas esas cosas que la historia latinoamericana tendría que rescatar profundamente, porque son fibras individuales que generan un comportamiento, un comportamiento ético, un comportamiento político, decisiones económicas necesarias y decisiones políticas. Bueno, y es la historieta de Francisco Miranda y Simón Bolívar. También hay una anécdota genial que creo que fue con el mismo Francisco Miranda en el momento de la Gran Colombia, ahí bailando ebrios arriba de una mesa para celebrar la independencia, y esa cuestión está aprobada, y después besos y abrazos de una manera absolutamente jugosa y amistosa. Hay una serie de blancos y negros y contradicciones que encantan el libro. Insisto, ojalá que la mayor gente pueda ir a concurrir a este primer momento del lanzamiento el día 20 de enero a las 6:30. Los espero encantado para escuchar y hablar.
1: Perfecto. Ludovico Inchiza di Camerana escribió Los caudillos, biografía de un continente, traducido del italiano al español por Orlando Checchi Reyes. Orlando, muchísimas gracias por compartir estos minutos con los auditores de Radio Perqué, y hasta cualquier momento.
0: Estoy dispuesto, porque creo que la historia de América nos toca. Es una necesidad que la gente, en una lectura como esta y otros libros, por cierto, pueda inmiscuirse, y yo tengo la esperanza siempre de que esto genere una conciencia mayor y una estabilidad, cosa que está demostrado en el libro que no existe, porque han habido X caudillos cada cierto tiempo, y eso es como diciendo, estos elementos aparecen como una enfermedad, para bien o para mal, pero aparecen, quiere decir de que esta cuestión vibra siempre en el tiempo. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Estoy dispuesto a la próxima invitación para seguir comentando sobre este tema. Y ahí está el libro y estará a público.
1: Muy bien, Orlando Checchi, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias, Claudio.
2: Música, entrevistas y opinión. Radio Perqué.
3: Radio Perqué, la radio del Comité Chile, te acompaña siempre.
4: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
2: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
5: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la Quinta Agencia Mundial de Noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
6: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
7: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
8: Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con l'approfondimento. Per due volte Adele, figlia 22enne di una coppia divorziata di Gorizia, ragazza munita solo del diploma di maturità, non amante degli studi e priva di aspirazioni professionali, ha detto no a un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La prima chance come segretaria nello studio legale del padre l'ha rifiutata dicendo che voleva fare la cameriera. Al posto fisso come cameriera che tanto voleva, Adele ha detto ancora no. Ora la Cassazione ha respinto il suo reclamo per riavere dal padre, avvocato che si è difeso da solo anche davanti alla Suprema Corte, l'assegno mensile di 300 euro. Per gli ermellini la mancata indipendenza economica è esclusivamente sua colpa. Ad avviso della Cassazione, il ricorso di Adele, che ha fatto presente la sua giovane età e il suo percorso professionale ancora in itinere, è manifestamente infondato. Ritengono i supremi giudici che in maniera esaustiva il Tribunale di Gorizia nel 2018 e poi la Corte di Appello di Trieste nel 2020 abbiano spiegato le ragioni che deponevano per la revoca dell'assegno, rimarcando come il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica di Adele dovesse imputarsi esclusivamente a sua colpa per aver ingiustificatamente rifiutato plurime offerte di lavoro, nonostante difettasse ogni prova di sue particolari inclinazioni o attitudini o di sue ben precise aspirazioni professionali che l'avessero determinata a compiere e a eseguire con costanza una diversa e coerente scelta progettuale alternativa. A far andare il padre su tutte le furie, dopo il doppio no ai posti di lavoro stabili e senza scadenza, al quale si deve aggiungere un periodo di prova di 20 giorni come banconista, andato male, era stata l'intenzione di Adele di iscriversi a un corso di grafologia, idea abbandonata per un corso biennale per ottici a Bologna con frequenza ridottissima di un giorno a settimana, corso al quale alla fine la ragazza si era iscritta in causa d'appello, viste le brutte, dopo che il tribunale, al quale con fratello e mamma si era rivolta per chiedere contributi più elevati, aveva estinto il suo diritto al sostegno economico. Deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni quindicenni disoccupati di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione, sottolinea la Cassazione nel verdetto 16.771, venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione o del mercato del lavoro. È rimasto fortunatamente in piedi, invece, il diritto di Carlo Andrea, il fratello diciottenne di Adele, i nomi sono di fantasia, di ricevere i suoi 300 euro al mese dal padre, che voleva toglierli anche a lui per lo scarso rendimento scolastico per il quale si era ritirato dal quarto anno per non essere bocciato, per le sue ripetute assenze, le note disciplinari, i suoi comportamenti inadeguati e ingiustificati. La Cassazione ha condiviso con la Corte di Appello che non si poteva tenere conto della condotta morale del ragazzo, come insisteva il padre censore, e che l'assegno tocca di diritto al figlio che alla fine è stato ammesso all'ultimo anno del liceo e quindi c'è la possibilità che completi gli studi. E poi non è colpa sua se non è ancora indipendente, è appena diventato maggiorenne e non c'è prova che il lavoro offertogli dal padre e rifiutato sia conforme alle sue attitudini e aspirazioni. In nessuna considerazione, per tentare di aumentare almeno l'assegno di Carlo Andrea, è stata tenuta la circostanza del venir meno di ogni e qualsivoglia rapporto tra il padre e i due figli, dal momento che, secondo i giudici di merito, l'uomo, nonostante le criticità, non aveva fatto venir meno il suo interesse per i due figli, non allineati con le sue aspettative.
6: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
3: 24 ore su 24, una radio per te. La radio perché? La radio degli italiani in Cile.
5: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
9: Un nuovo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs, fondamentali oggi per creare valore di impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, dell'impresa e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao. Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
10: Grazie, grazie.
9: Oggi trattiamo un tema interessante che vorremmo spiegare al nostro pubblico, perché vediamo la sostenibilità dal lato culturale. Da un lato culturale importante, perché è quello che si vede, che l'Italia fa vedere in giro nel mondo attraverso il Ministero degli Esteri, e parliamo proprio della cultural diplomacy. E in particolare la prima domanda che vorrei fare all'ambasciatore, avendolo qui in studio con noi, avendo questo onore, è proprio come si può utilizzare la cultura come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica, e voi siete i maestri in questo.
10: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Comin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio a corrispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi come ieri vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council è nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero, a Praga, infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione, e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati e al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé, e magari anche abbondante risorse, non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
9: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
10: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina in questo ambito, che è quello, diciamo, della promozione, è duplice. Da un lato la Farnesina sostiene, al di là dei confini nazionali, il lavoro e la professionalità delle nostre aziende di tutti i tipi, dalle start-up ai grandi gruppi, tutti. Questo è effettivamente però il lavoro di un'altra direzione. La nostra direzione si occupa della promozione culturale e diciamo che la mia priorità
11: è fondamentale. La calle tiene que tener el nombre de personajes que han entregado.
10: Rete Estera, che è la cosa grande e unica, il ministro degli esteri, la Farnesina, e la valorizzazione delle reti è esattamente uno degli obiettivi che noi abbiamo, di tutte le reti che a vario titolo fanno capo agli esteri. La rete che ha quindi le ambasciate e gli sa, che è la rete delle scuole italiane all'estero, la rete 130 lettori che lavorano nelle università straniere, la rete di oltre 200 missioni archeologiche che la Farnesina promuove e finanzia almeno in parte, il borsino degli alunni che hanno usufruito di borse emesse dagli esteri. Ecco, la nostra idea è cercare di mettere a sistema tutto questo e di farlo promuovendo al tempo stesso anche la più ampia collaborazione possibile con le altre amministrazioni dello Stato, ma soprattutto con la società civile. E lo dico perché ormai non è più possibile pensare di promuovere la lingua e la cultura italiana all'estero senza dialogare con i tanti

0: operatori del settore, che fra l'altro in una società globalizzata si sono moltiplicati a dismisura, perché poi la diplomazia culturale è un po' per definizione parte della cosiddetta machinery of government, ma c'è tutto un mondo intorno che riflette anche la ricchezza del territorio italiano con cui noi dobbiamo dialogare. E per cui l'ambizione della nuova direzione è quella di essere un po' un punto di raccordo con tutto questo mondo per cercare di sistemizzare un po', di indirizzare, senza, diciamo, velleitarismi dirigisti, perché sappiamo che non siamo in grado noi di dettare l'agenda su questo.
1: Beh, però se pensiamo a una mappa del mondo e pensiamo a tutte le antenne che il Ministero degli Esteri ha in giro per il mondo, ha una capacità comunicativa, visto che noi siamo in casa di comunicatori, ha una capacità comunicativa che è importante. E proprio per questo, forse, ritornando alla cultura e pensando ai nostri patrimoni culturali, abbiamo appena celebrato l'anniversario, 700 anni della morte di Dante e prima 500 di Raffaello, quindi delle importanti eredità che ci portiamo avanti e che portano avanti questa eredità alla nostra cultura. Come ambasciatore, come pensi di portare questa eredità, di portare, o la direzione, come pensa di trasmetterla nel mondo, questa eredità culturale per il futuro? Quale potrebbe essere un auspicio per il futuro o un progetto per il futuro da trasmettere nel...
0: Diciamo che per noi un po' la sfida è quella di valorizzare e celebrare questo straordinario passato che noi abbiamo, però al tempo stesso rendere anche l'immagine un paese moderno e ancora straordinariamente vivace sotto il profilo artistico e intellettuale. Per cui nel nostro racconto noi vogliamo essere orgogliosi certamente di Dante e Raffaello, come dici tu, ma anche di Mahmoud Blanco e dei Maneskin, per esempio, di essere il paese...
1: Che forse, scusa se ti interrompo, ma in questo momento hanno più successo di Dante e Raffaello
0: i
1: giovani.
0: Quindi... Certamente. Dei versi di Petrarca e di Leopardi, ma anche del cinema di Sorrentino, di Matteo Garrone, dei Fratelli di Innocenzo, di De Pero e Sironi, ma anche di Ugo Pratt e Zero Calcare, no? Per dire. Quindi, diciamo, noi vogliamo mettere insieme un'offerta culturale molto diversificata, però qui il tema è quello della continuità, cioè un'offerta culturale molto diversificata, sottolineando però che c'è un filo rosso, che è quello della creatività, che lega contributo artistico, intellettuale, innovativo italiano dall'antichità alla contemporaneità. E parlando di contemporaneità, secondo me non si può non parlare delle giovani generazioni, perché poi loro sono il contemporaneo e anche il futuro, direi. Quindi tra gli obiettivi che noi abbiamo c'è anche quello di aumentare le iniziative che sono, non che sono destinate, che coinvolgono i giovani. Dico coinvolgono perché noi li vediamo non solo come fruitori, no? Come destinatari delle iniziative, ma anche come produttori di contenuti culturali insieme a noi. È questo che vorremmo fare, quindi ricepirne le istanze, ascoltare le loro richieste e lavorare con loro. L'Unione Europea ha chiamato il 2022 come anno europeo dei giovani, e questo ci dà pure lo spunto per mettere un po' a sistema una serie di iniziative della Farnesina in un unico progetto, che abbiamo chiamato Farnesina per i giovani, che comporta anche un esercizio di outreach con i nuovi media per raggiungere un pubblico che non è quello che abitualmente segue la Farnesina, ecco, diciamo così.
1: È bello però raggiungere un target giovane, perché più sostenibile dei giovani, no? Sono loro,
0: certo,
1: il nostro target al quale dobbiamo trasmettere la sostenibilità. E parlando degli obiettivi delle Nazioni Unite del 2030, gli obiettivi di sostenibilità, proprio a proposito di questo, la cultural diplomacy come si integra in questi obiettivi, a parte l'obiettivo culturale e di crescita?
0: Beh, si deve integrare, perché comunque la crescita sostenibile oramai è una priorità dell'Italia e di tantissimi altri paesi. La cultura può aiutare. E noi ci muoviamo in un ambito sia multilaterale che bilaterale. In realtà le iniziative sono tantissime e quindi mi limito a fare qualche esempio per dare un po' un'idea, perché veramente si potrebbe parlare di questo molto a lungo. In ambito multilaterale, per esempio, noi siamo attivi soprattutto nel quadro dell'UNESCO, delle Nazioni Unite, ma dell'UNESCO in particolare. A novembre, per esempio, Firenze ospiterà un evento molto importante, una conferenza si chiama The Next 50s, in occasione del cinquantennale della Convenzione UNESCO sul Patrimonio Culturale Mondiale. Ed è un evento importante perché in quell'occasione convergeranno su Firenze, a parte i rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto da tutto il mondo, esperti, per fare un po' il punto su come tutelare il patrimonio mondiale dell'umanità, il patrimonio culturale dell'umanità nei prossimi 50 anni in presenza di fenomeni come il cambiamento climatico, le catastrofi naturali, il turismo insostenibile, temi di questo genere. Ci sono anche tantissime altre iniziative in ambito UNESCO, ONU ed altro. In ambito bilaterale, ormai il tema della sostenibilità è stato metabolizzato anche dalla nostra rete, per cui moltissimi dei progetti che ci vengono proposti per il finanziamento dalle nostre sedi sono su temi che hanno a che fare con la sostenibilità e anche le iniziative che partono da Roma e che poi vanno in circuitazione. Faccio un solo esempio. Abbiamo in questo momento una mostra che si chiama Trash, che sta circuitando in alcune capitali africane. Ed è una mostra animata che ha come tema, racconta una storia, il tema è quello del riciclo dei rifiuti. Ed è una mostra che sta avendo un grandissimo successo e quello che ci dà soddisfazione è che tutte le scuole portano gli studenti a vederla. E questo, mi aggancio a questo per dire che anche nelle scuole, attraverso le scuole italiane all'estero, noi portiamo avanti dei progetti dedicati ai temi globali, inclusa la sostenibilità, proprio per aumentare la consapevolezza fin dall'inizio. Ce ne sono tanti, alcuni, poi parliamo di scuole, si rifanno al suono di vecchie filastrocche. Ce n'è uno che si chiama Ambarabari Cicloclo, per esempio, e ce ne sono varie altre che noi abbiamo concepito insieme a, per esempio, al Consorzio Italiano per il riciclo degli imballaggi in metallo, no? E questa è una, ma diciamo di questo si potrebbe parlare veramente molto a lungo, ma ce ne sono molte appunto attraverso la rete e anche in ambito multilaterale, quindi si può fare molto con la cultura in questo.
1: Ecco, ma a proposito di scuole e di formazione, no? Che la formazione è proprio il punto 4 degli obiettivi delle Nazioni Unite. Tu sei direttore per la promozione della cultura e della lingua italiana, quindi questa parte di formazione, voi avete un ruolo importante in questa parte di formazione in giro per il mondo, perché tramandare la lingua italiana che è parlata solo in Italia oppure all'estero dagli alunni italiani è veramente un compito arduo, ma tanto arduo quanto importante. Come lo portate avanti?
0: Beh, lo portiamo avanti in tanti modi e soprattutto a vari livelli, perché poi diciamo ci sono il lavoro che facciamo con l'università, con le Dante Alighieri, con gli studi di cultura. Ma parlando di scuole, c'è un lavoro importante che noi facciamo nelle scuole italiane all'estero, perché effettivamente la normativa che regola la scuola italiana all'estero, che disciplina la scuola italiana all'estero, è orientata in questo senso. Noi portiamo il modello educativo italiano all'estero, spesso in ambiti anche multiculturali, ed è un modello che è normalmente focalizzato sulla promozione di determinati valori che sono quelli della democrazia, dell'inclusività, della non discriminazione, dei diritti dell'uomo. Sui diritti dell'uomo peraltro stiamo mettendo in piedi una serie di iniziative culturali, ma non per le scuole. Questo lo facciamo attraverso i programmi scolastici, ma anche attraverso iniziative dedicate elaborate insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero della Cultura e alla società civile, che servano proprio a educare i ragazzi alla cittadinanza europea, alla cittadinanza globale, e lo facciano in italiano. E questa è un'attività che non va sottovalutata, al di là di quella di promozione specifica della lingua che si fa appunto con i corsi degli istituti, con i corsi delle università, eccetera, ma è una cosa importante perché il sistema della formazione italiana all'estero non è sviluppato come quello francese, sempre per tornare ai nostri cugini, però è abbastanza articolato. Noi abbiamo 7 scuole statali, 42 scuole paritarie, centinaia di sezioni bilingue nelle scuole che sono frequentate da decine di migliaia di studenti, 130 lettori. e diciamo che ogni nodo di questa rete fa la sua piccola parte nel promuovere non solo la lingua ma anche, diciamo, i valori in cui si riconosce la democrazia italiana, e questo è molto importante secondo me.
1: Beh, io avrei tante altre domande, tante altre curiosità da far conoscere ai nostri ascoltatori, ma purtroppo il tempo del podcast è sempre troppo breve, ma ho una domanda finale che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti. Perché alla fine dei nostri podcast faremo un manifesto con un progetto, con i progetti di tutti gli ospiti. Volevo chiedere a te se hai un progetto, un'idea, un qualcosa che vorresti che si realizzi con Sustainability Diplomacy.
0: Il progetto di mobilità, cioè trovare uno spazio, quello che in genere si chiama una residenza, per giovani artisti italiani che vogliono cimentarsi sul tema della sostenibilità e poi selezionare le loro opere, che sono, possono essere visive, letterarie o di performance o di spettacolo, quelle più interessanti, quelle più innovative, portarle in giro per il mondo attraverso la rete dei nostri istituti di cultura. Questo potrebbe essere un'idea.
1: Beh, questo è un bellissimo progetto di sostenibilità con i giovani, con l'arte contemporanea. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo l'ambasciatore Alessandro De Pedis per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E un saluto a tutti dagli studi di Micromegas di Roma.
2: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile. Da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
1: En Radio Perché estamos presentando Voces de la Farnesina, embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perché, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
2: Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA.
3: Il premio Strega è senz'altro il più noto ed ambito riconoscimento del panorama letterario italiano, ma anche un mezzo per far conoscere gli scrittori italiani a livello internazionale. In questo ambito si situa l'opera del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale della Rete Mondiale degli Istituti Italiani di Cultura. Un ruolo rilevante, ma sconosciuto ai più, che andiamo a scoprire in questa puntata di Voci dalla Farnesina, il podcast realizzato dal MAECI in collaborazione con l'ANSA. Benvenuto a tutti quanti da Patrizio Nissirio dell'ANSA. Ospiti della puntata di oggi sono Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il premio Strega, Nicoletta Di Blasi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, e Simona Battiloro, capo dell'ufficio settimo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese presso il Ministero degli Esteri. Infine, un ospite d'eccezione, Manuele Trevi, che è il vincitore, come tutti sanno, dello Strega 2021 con il suo Due Vite. La prima domanda è per la dottoressa Battiloro. Come si articola la collaborazione tra Farnesina e Premio Strega?
4: La vera novità di quest'anno è che come Ministero abbiamo deciso di sistematizzare la partecipazione degli istituti alla giuria dello Strega. Quindi abbiamo raccolto le manifestazioni di interesse da parte delle nostre sedi all'estero che continuavano ad aumentare. Siamo giunti a un numero di 30 e d'accordo con la Fondazione si è deciso di ridurre il numero di voti disponibili per ogni istituto da 10 a 8. Lasciando invariato il totale a 240 voti, che chiaramente su un totale di 600 voti che vanno a formare poi la giuria dello Strega hanno un peso non indifferente. Gli istituti stabiliscono annualmente, comunque sia con una certa rotazione, una giuria formata appunto a partire da quest'anno da 8 giurati, di cui fa parte di diritto il direttore dell'istituto interessato, e altre 7 personalità che possono essere scrittori, editori, traduttori, italianisti o semplicemente amici dell'Italia e dell'italiano, che così hanno la possibilità realmente di contribuire a come l'Italia viene vista nel mondo e a come promuoviamo questa nostra nuova visione d'Italia. Mi fa piacere nominare quelli che sono i 30 istituti di cultura che quest'anno hanno collaborato alla giuria e che sono Abu Dhabi, Amburgo, Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Copenaghen, Helsinki, il Cairo, Lione, Lisbona, Londra, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Montreal, Mosca, Parigi, Pechino, Praga, San Francisco, San Pietroburgo, Santiago, Shanghai, Stoccolma, Tel Aviv, Tokyo, Varsavia, Vienna e Washington. Ogni anno avremo la possibilità di verificare se ci sono dei nuovi istituti interessati ed eventualmente rimodulare la lista in maniera da mantenere alto l'interesse e da continuare a contribuire alla definizione del vincitore del premio Strega. Riteniamo che sia un contributo importante quello che gli istituti possono dare, che non si esaurisce comunque nella partecipazione alla giuria, perché tutti i nostri istituti della rete possono essere coinvolti nell'organizzazione di eventi dedicati al lancio della cinquina oppure incontri con il vincitore del premio, in maniera da moltiplicare le occasioni di rapporto con il pubblico e anche a contribuire a tracciare un ritratto attuale, contemporaneo e ricco di sfaccettature di quella che è l'Italia di oggi e che è quella che vogliamo promuovere sempre più all'estero.
3: A Stefano Petrocchi chiediamo invece di raccontarci com'è nata e come si è evoluta questa collaborazione.
5: La collaborazione tra la Fondazione Bellonci e la Rete degli Istituti Italiani di Cultura all'estero nasce nel 2009. Coinvolgeva all'inizio non più di una decina di sedi, per lo più europee, in ciascuna delle quali è stato costituito un comitato di lettura di circa 10 giurati. Ogni comitato contribuiva alla selezione del libro vincitore esprimendo un voto collettivo. Le sedi sono aumentate di anno in anno fino a raggiungere il numero di 20 nel 2017 e di 30 nel 2021. Prevalgono ancora quelle europee, ma si sono aggiunti istituti diffusi praticamente in ogni continente. Quel che più importa è che dal 2017 il voto dei giurati all'estero è diventato singolo, uno per ogni componente, invece che uno per ogni gruppo di lettura, con un aumento sostanziale della giuria che è passato da poco più di 400 aventi diritto a 660. Vale la pena ricordare qui che, a differenza di quasi tutti i maggiori premi letterari, non solo italiani, allo Strega la scelta del vincitore viene condotta non da un ristretto numero di addetti ai lavori, ma da una giuria che la fondatrice Maria Bellonci definiva vasta e democratica. In questi anni il premio, pur mantenendo la propria struttura fondamentale, è cambiato molto, sempre nel segno di una maggiore inclusione dal punto di vista dei lettori nella selezione del libro premiato e di un rafforzamento della sua funzione di promozione della lettura. Lo scopo della collaborazione con gli istituti di cultura all'estero è appunto quello di diffondere la conoscenza del mondo della nostra narrativa contemporanea grazie al coinvolgimento di lettori qualificati come traduttori, scrittori, studiosi ed editori stranieri che amano la lingua e la cultura italiana. L'apporto all'estero ci ha consentito, fra l'altro, di riportare in equilibrio la componente femminile della giuria. Se gli amici della domenica, così si chiamano i votanti italiani del premio Strega, sono in maggioranza uomini per una inerzia storicamente determinatasi, si è infatti giurati del premio a vita, con i votanti stranieri si è raggiunta una sostanziale parità di genere. Non mi resta che aggiungere che questa collaborazione, negli anni precedenti alla pandemia, è stata impreziosita dalla visita annuale dei finalisti in una diversa sede europea. Nel tempo le cinquine sono state protagoniste di incontri con i lettori a Berlino, Vienna, Mosca, Vilnius, Strasburgo, Madrid, Parigi e Lione. Ricordo infine che, mentre i giurati leggono in formato elettronico i libri in gara, ogni sede ne riceve annualmente una copia cartacea, arricchendo così la biblioteca dell'istituto.
3: Ad Amburgo si è riunita una delle giurie organizzate dagli istituti di cultura, che hanno poi espresso il loro voto per determinare il vincitore del premio. Nicoletta Di Blasi ci racconta come si sono organizzati proprio ad Amburgo.
6: Da Amburgo vi racconto di un'esperienza felicissima che da anni onora con passione l'appuntamento con il premio Strega. In un panorama di lettori molto variegato che da anni costituisce il pubblico dell'istituto, coordiniamo un gruppo di lettori nel comitato Lettura Premio Strega, estremamente eterogeneo, italiano e tedesco, e cercando di valorizzare i lettori di madrelingua tedesca che possano vantare una buona dimestichezza con la lingua italiana, cosa non scontata a queste latitudini. Il comitato 2021 ha visto due lettori di italiano dell'Università di Kiel e di Rostock, un professore universitario dell'Università di Lüneburg, una bibliotecaria, una consulente di risorse umane, una docente di scuola superiore e infine una nota traduttrice letteraria. Già dall'edizione 2020 il premio Strega Amburgo si è arricchito di un nuovo progetto su impulso della Fondazione Bellonci. Gli istituti italiani di cultura di Amburgo e di Vienna, e qui ringrazio il collega Fabrizio Iurlano, hanno prodotto un volumetto bilingue, 12 incontri con il romanzo italiano di oggi, Zwölf Begegnungen mit Italiens Prosa der Gegenwart, recante 12 estratti dei candidati in corsa al premio Strega con testi a fronte in traduzione. Alle traduzioni eseguite internamente si sono affiancate le traduzioni di traduttori letterari per i libri i cui diritti risultavano già venduti in lingua tedesca. Parliamo di traduttrici del calibro di Annette Kopeski, di Maya Flug e di Barbara Klein. E nel 2021 hanno contribuito anche le allieve e gli allievi del Centro di Traduttologia dell'Università di Vienna. Il volumetto bilingue, che è comodamente scaricabile in vari formati, costituisce uno strumento importante per la diffusione delle voci letterarie italiane contemporanee, sia per il pubblico di lettori che per i potenziali partner che propongono eventi letterari in Austria, Germania e Svizzera. Penso alle case e alle società della letteratura, alle biblioteche, alle librerie e non da ultimo ai festival letterari. Un'ultima novità del 2021, della quale siamo molto felici, la collaborazione con la Fondazione Bellonci, il progetto ICI Amburgo e ICI Vienna si arricchisce di un'ulteriore sperimentazione, ovvero Strega da ascoltare. I due istituti hanno invitato ciascuno dei 12 autori in corsa a leggere due passi scelti, confezionando quindi una preziosa playlist dedicata, ascoltabile su tutti i dispositivi attraverso il canale Spreaker dell'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, Vox IC Amburgo, che naturalmente vi invito a seguire e ad ascoltare per i contenuti Strega e per tanto altro in lingua italiana e tedesca. Grazie.
3: Infine salutiamo e diamo il benvenuto a Emanuele Trevi, al quale chiediamo come si affaccia sul mondo uno scrittore italiano, sia per quel che riguarda la sua formazione, le influenze di scrittori in altre lingue, ma anche nel portare il proprio lavoro all'estero, che come sappiamo per gli scrittori italiani a volte è un'impresa più complessa per chi, rispetto a chi per esempio scrive in inglese.
7: Arrivati a un certo punto della propria carriera, non tanto forse per qualità, ma se non altro per età, si possono vantare un certo numero discreto di traduzioni. Io, se guardo le lingue in cui sono stato tradotto, potrei sentirmi molto gratificato. In realtà questo semplice dato bibliografico non è che corrisponda sempre esattamente a una situazione di reale conoscenza della propria opera all'estero, nel senso che si fanno molti esperimenti, esattamente come vediamo qua in Italia i cataloghi delle nostre case editrici, maggiori o minori, che fanno quello che devono fare, proprio la loro vocazione primaria, fanno un'opera di scoperta, a volte addirittura di riscoperta, e però non tutte le ciambelle riescono col buco e tante volte le cose non riescono. Quanti nomi, quanti titoli noi vediamo che poi non riescono a incidere nel mercato, nella sensibilità letteraria, che provengono dall'estero. La stessa fine facciamo noi, diciamo, molto spesso entriamo in dei cataloghi prestigiosi, abbiamo magari dei lavori di traduzione, anche se non è che sappiamo le lingue in modo tale da giudicarle, apparentemente molto ben fatti, e magari ci invitano a qualche festival, abbiamo l'aiuto degli istituti italiani di cultura, che sono sempre, adesso a parte gli anni del Covid, ahimè, stanno diventando anni, però ho sempre constatato una grande disponibilità, una grande collaborazione da parte di persone veramente stupende che lavorano per esportare la cultura italiana in ogni parte del mondo. Detto questo, nella mia esperienza, ecco, vedo invece dei paesi, per me particolarmente la Francia, e non a caso la Francia è l'epicentro dei miei interessi anche di lettore, di critico. Ho avuto la fortuna di trovare una casa editrice, Actes Sud, che insomma ha capito quello che volevo fare. Non si tratta tanto probabilmente del singolo libro, ma quanto di fare un accordo per l'opera, per una, non dico l'opera completa, ma per una serie di libri. Quando si può, come nel mio caso, perché conosco il francese, collaborare con la traduzione è sempre un elemento di vantaggio, e questo insomma, però diciamo, con tutti i paesi del mondo la mia idea è che non si possa, diciamo, replicare un meccanismo virtuoso dappertutto.
3: Ringrazio i nostri ospiti e vi ricordo che questo podcast può essere ascoltato sulle principali piattaforme online e su esteri.it e ansa.it. Arrivederci da Patrizio Nissirio, alla prossima puntata di Voci dalla Farnesina.
8: Nel suo sesto anniversario, stai ascoltando il segnale in diretta 24/7 di Radio Perché, la radio del Comites del Cile, da Santiago, in italiano o spagnolo. Radio Perché ti accompagna sempre.

0: ANSA. Desde Roma, in Radio Perché.
1: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande.
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xkae.cl.
0: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
3: En Radio Perché te indicamos la hora.
4: Son las 19 horas.
5: 24 ore su 24, una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
6: Giornale radio, su Radio Perché, riassunto informativo settimanale, le notizie del Cile, in lingua italiana, appuntamento informativo con le notizie più importanti, da Santiago del Cile.

0: respeto, como así también en honrar lo que nuestros antepasados hicieron. Sin duda alguna, para tener lo que hoy tenemos como herencia, tanto en la historia como así también en nuestro edificio institucional, por ejemplo, tenemos que considerar de que fue mucho el esfuerzo que llevaron a cabo ellos como para que esto no siga continuando. Por lo tanto, hay un respeto y una obligación en que esto siga. No una obligación en el mal sentido de la palabra, sino que en el buen sentido, considerando de que todo aquello lo que ellos nos dejaron como herencia, nosotros también podemos dejarlo a las próximas generaciones, sobre todo considerando de que el círculo italiano acá en los Andes se caracteriza por tener obviamente una cultura italiana, una cultura rica en tantas cosas, tanto en gastronomía, en innovación, en tecnología, en moda, etcétera. Tiene mucho por aportar, por lo tanto,
1: ya lo creo,
0: la misma lengua italiana. Entonces, por lo mismo, nos hemos planteado llevar a cabo todo ese tipo de proyectos, obviamente de acuerdo a nuestras posibilidades, pero que la comuna de los Andes, que la ciudad de los Andes, tenga un referente de la cultura italiana y nosotros ser, en el buen sentido de la palabra hablando, buenos embajadores de esta cultura.
1: Correcto.
0: Acá en nuestra ciudad.
1: Giovanni.
0: Así que son desafíos bastante interesantes.
1: Sí, Giovanni, creo que quiero felicitarte por un par de conceptos que has expresado. Creo que estamos en línea trabajando por la preservación y la conservación del patrimonio material e inmaterial, es decir, cultural, en tradiciones y cultura que nos han dejado nuestros antepasados, y por lo tanto no me queda más que felicitar al Círculo Italiano de los Andes por tener un presidente tan activo, tan eficiente y que como se diría en italiano, la pensi così. Así que Giovanni, yo quiero desde acá, desde Radio Perché y en conjunto con todos nuestros auditores, mandarte un gran abrazo y esperar tenerte prontamente acá en el estudio para conversar con más calma y que nos cuentes acerca de las actividades y los proyectos del Círculo Italiano de los Andes.
0: Muchas gracias, Claudio, por tus palabras, gracias por tus buenos deseos y, por supuesto, estamos abiertos a la invitación que tú nos haces para próximamente poder estar en los estudios y poder hablar más distendidamente de lo que podemos estar haciendo acá en nuestra institución.
1: O incluso entrevistar allá en los Andes a estos dos connacionales que tú nos mencionabas. Yo creo que sería muy bonito poder registrar sus historias de vida.
0: Por supuesto. Ahí ustedes son muy bienvenidos, como más de una oportunidad te he dicho, Claudio. Tú eres muy bienvenido en nuestra institución.
1: Okay, Giovanni Botto, presidente del Círculo Italiano de los Andes. Un gran abrazo y gracias por estar con los auditores de Radio Perché.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande.
2: Radio Perché, la radio del Comites Chile, te acompaña siempre.
3: 24 horas junto a ustedes. Radio Perché, desde Santiago de Chile.
2: "24 ore su 24", una radio per te, la radio perché, la radio degli italiani in Cile.
4: Estimados auditores, soy la doctora María José López, neuróloga de adultos. Como ustedes saben, el accidente cerebrovascular es una enfermedad grave causante de las principales muertes y discapacidades severas tanto en Chile como a nivel mundial. Los factores de riesgo para padecerlo son bien conocidos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y aumento del colesterol sanguíneo. Como resultado de la pandemia COVID que estamos viviendo desde el año pasado, todos los controles de estas enfermedades se han visto relegados. Es por eso les hablo y les pido que extremen las medidas de autocuidado, principalmente tomarse sus medicamentos a las horas que correspondan, controlar la dieta, hacer ejercicio, no hay ninguna excusa para no hacerlo, dormir bien, manejar el estrés, tratar de no sobreinformarse, sobre todo en estos tiempos, y dejar el hábito tabaco. Si usted o algún familiar presenta en forma aguda dificultad para hablar o comprender el lenguaje, disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, asimetría facial, es decir, que la cara esté chueca, o episodios de desorientación aguda, debe consultar de inmediato a un servicio de urgencia, al que esté más cercano, ya que el tiempo en este caso es muy importante y definirá el tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Recuerden que el tiempo es cerebro.
3: Radio Perqué, búscala en Google Play como Radio XKE. Radio Perqué.
5: ANSA en Radio Perqué. Estamos presentando una selección de los mejores podcasts del momento noticioso mundial, producidos por la quinta agencia mundial de noticias, ANSA. Desde Roma, en Radio Perqué.
6: Oggi per vedere crescere online la tua impresa non ti serve un monitor più grande, fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi per far crescere online la tua impresa c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia e con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia per il mercato libero.
7: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
8: Ben ritrovati con l'approfondimento. Gli italiani nel 2022 credono sempre meno nella politica e nei partiti, pur mantenendo alta la fiducia in istituzioni e forze dell'ordine. La paura più grande è però legata al timore di una guerra mondiale e alla probabile crisi energetica, mentre l'emergenza sanitaria sembra ormai passata dalle preoccupazioni degli italiani, il cui 25% però crede in un complotto dietro alla pandemia. Questo è il quadro che emerge dal nuovo rapporto Italia stilato da Eurispes, giunto alla sua 34esima edizione. Ci troviamo in un momento di passaggio cruciale, spiega il presidente dell'istituto Gian Maria Fara, in uno snodo della storia carico di indeterminatezza per il futuro, e questo vale particolarmente proprio per noi, per l'Europa. Nel passaggio storico che stiamo vivendo occorre operare per la costruzione di una buona società. A pesare sulla nuova ricerca sono in particolare Covid e guerra, due eventi riguardo ai quali è stata registrata anche una forte fetta di complottisti. Questo è il punto su cui riflettere, sottolinea Fara, pensando a quanto sia controproducente e lontana da ogni riferimento etico la posizione di chi ha giustificato i propri evidenti limiti di analisi, conoscenza e previsione, definendo queste emergenze semplicemente delle sorprese strategiche maggiori. Il rapporto, dal titolo Auspicio Buona Società, ruota attorno a 6 capitoli e fornisce un affresco preciso e attento dell'Italia attuale. Secondo la ricerca, nell'ultimo anno il 30% degli italiani ha visto diminuire la fiducia nelle istituzioni, sia pubbliche che private. Anche il consenso generale resta alto, in particolare nei confronti delle forze dell'ordine, del Presidente della Repubblica, della scuola e delle università. I dati di fiducia minori li fanno registrare il Parlamento, 25,4%, il Governo, 35,1%, i partiti, 29,1%, e la pubblica amministrazione, 39,7%. Gli italiani si dichiarano più favorevoli all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che non deve essere necessariamente un politico, che del Presidente della Repubblica. Quello che preoccupa di più gli italiani, 84,3%, è la possibilità di un conflitto mondiale scatenato dalla guerra Russia-Ucraina, ma maggiori sono i timori per una crisi energetica, 87,3%. L'emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Proprio in tema Covid, da registrare il dato sui cosiddetti complottisti. Per poco più di un italiano su 4, 25,87%, dietro alla pandemia ci sarebbe infatti la mano di qualcuno, mentre il 22,9% crede che il Covid sia stata una casualità. Secondo la ricerca, il 42,1% degli italiani ritiene che il virus sia stato creato in laboratorio e poi sfuggito dal controllo, mentre la Cina è indicata come responsabile in quasi un terzo dei casi. quasi 31,4%. La netta maggioranza dei cittadini, rivela l'istituto, ha avvertito dall'inizio della pandemia limitazioni della propria libertà personale e in caso di necessità non sarebbe disposta ad ulteriore limitazione delle libertà. Secondo la rilevazione dell'Eurispes, poi, nel 2022 il 7,4% degli italiani dei 18 anni in su afferma di essere stato vittima di stalking, ossia vittime di persone che le abbiano perseguitate. Il 6,9% ha preferito non rispondere. In quasi un caso su 4, 22,2%, lo stalker è l'ex partner. Il rapporto Italia 2022 analizza anche il tema della giustizia, rilevando che 2/3 degli italiani, 65,9%, non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che funzioni bene. La mala giustizia, secondo l'analisi, sarebbe causata soprattutto dall'eccessiva lentezza dei processi. Di fronte ad un torto subito, configurabile come reato o illecito, spiega l'Eurispes, più di un cittadino su 4 preferisce non denunciare. Torna a crescere infine il consenso sulla tutela delle coppie di fatto indipendentemente dal sesso, 67,1%, e sull'eutanasia, 74,9%. La legalizzazione delle droghe leggere, hashish e marijuana, trova favorevoli poco più della metà degli italiani, 52,3%, mentre il 49,1% si dice a favore della legalizzazione della prostituzione. Sul fronte economico, solo un italiano su 4 non compra online, dove l'abitudine più diffusa è l'acquisto di cibo. Poca fiducia poi sul PNRR. Secondo il rapporto, infatti, il 63,8% degli italiani non crede nel corretto utilizzo dei fondi. Più di un terzo degli italiani, il 36,2%, si dichiara invece fiducioso che le risorse verranno correttamente utilizzate. Quasi la metà delle famiglie, infine, è costretta ad utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.
6: Oggi, per vedere crescere online la tua impresa, non ti serve un monitor più grande. Fare zoom o aumentare le dimensioni del logo. Oggi, per far crescere online la tua impresa, c'è Open Energy. Con l'abbonamento mensile di Open Energy paghi la componente energia quanto la paga Enel Energia. E con il nuovo piano digital hai un sito web per la tua azienda creato da designer professionisti. Scegli un domani migliore, vai su enel.it/imprese o chiama 800 900 860 tasto 3. Enel Energia, per il mercato libero.
9: Yo soy Cristian Bustos, soy periodista y tengo el honor y el agrado de estar hoy aquí en Radio Perqué, del Comité Chile de la colonia italiana residente en Santiago de Chile. En nuestra radio conversamos con destacadas personalidades de la colonia italiana en Chile, así como todas aquellas personas que desarrollan actividades importantes desde el punto de vista de la italianidad, pero también de los hechos que están ocurriendo en Chile y que son importantes que como Radio Perqué damos a conocer a la colonia, pero también al mundo. Quiero darles las gracias por estar escuchándonos. Bienvenidos, Radio Perqué es el lugar donde ustedes siempre encontrarán una mano amiga.
5: En Radio Perqué estamos presentando Voces de la Farnesina. Embajadores de Italia en el mundo y altos funcionarios del servicio diplomático italiano, en sus propias voces, nos actualizan con información relevante acerca de lo que está pasando en el mundo. Voces de la Farnesina en Radio Perqué, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
10: Un nuevo modo per chiarire e approfondire tre aspetti della sostenibilità, ESGs. Fondamentali oggi per creare valore d'impresa. Belong è un contenitore di storie, conversazioni e interviste che affronta tutte le sfumature della sostenibilità in un costante dialogo tra esperienze e prospettive diverse. In ogni episodio incontreremo personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale, delle imprese e dell'informazione, per capire insieme come i temi dell'attualità si intrecciano con quelli dell'economia e del sociale. Parità di genere, cultura e mobilità green, tante idee per andare più veloci, ma sempre nella giusta direzione. Benvenuti a Belong, apparteniamo tutti allo stesso mondo, il podcast sulla sostenibilità realizzato da Comine Partners e Micromegas. Oggi qui negli studi di Micromegas a Roma parliamo di sostenibilità e cultural diplomacy. Ne parliamo con l'ambasciatore Alessandro De Pedis, senior diplomat al Ministero degli Affari Esteri, già ambasciatore d'Italia nella Repubblica di Polonia, console generale a Hong Kong e Macao, Attualmente l'ambasciatore e direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
11: Grazie, grazie.
10: Cultura e della lingua italiana. Benvenuto.
11: Grazie, grazie.
10: Oggi

0: come soft power per fare politica e politica buona. L'Italia ha una forza creativa immensa, ha una ricchezza immensa culturale e forse tutto ciò si può utilizzare per fare anche una buona politica e voi siete i maestri in questo.
1: Grazie, grazie Elena, grazie anche a Comin Partners e Micromegas per questo invito. Sono onorato di rappresentare la Farnesina in questo ciclo di podcast dedicato a temi di grande attualità. Ma comincio con rispondere all'ultima domanda che mi hai fatto sulla diplomazia. Cosa vuol dire fare diplomazia pubblica e culturale oggi? Ma io direi che oggi, come ieri, vuol dire utilizzare in modo strategico, in modo sistemico, il capitale culturale e intellettuale di cui il Paese dispone, mettendolo al servizio di un'agenda di obiettivi politici, al fine di, diciamo, aumentare la propria capacità di influenza. E non è un concetto nuovo questo qui. I francesi ci hanno pensato per primi, almeno in tempi moderni, e non a caso non è stato un artista o un operatore culturale a pensarci, ma è stato uno statista, e è uno statista di grande rilievo, perché fu il cardinale Richelieu a immaginare e istituire l'Académie Française nel 1635, quindi molto tempo fa. Gli altri sono arrivati tutti molto dopo, il British Council era nato nel 1934, ma noi in Italia nel 1922 inaugurammo il primo istituto italiano di cultura all'estero a Praga, infatti noi quest'anno festeggeremo il centenario. Da allora tutti i principali paesi si sono impegnati in diplomazia pubblica e culturale. Il cambiamento recente sta soprattutto in due cose: nel fatto che è aumentata la dimensione pubblica con lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione e che sono entrati molti nuovi attori, penso alla Cina, ma penso anche alla Corea del Sud, alla Turchia, agli Emirati e al Qatar. Tutti giocano questo gioco e lo fanno in modo più o meno efficace. Adesso poi arriverò all'Italia. Dico questo perché il fatto di avere un ricco patrimonio culturale in sé e magari anche abbondante risorse non garantisce il risultato sempre. Per l'Italia lo strumento culturale è particolarmente congeniale, e abbiamo sia un patrimonio materiale e immateriale ricchissimo, sia un modello politico e sociale, uno stile di vita che all'estero è trovato attraente. E quindi su questo noi dobbiamo puntare per promuovere i nostri valori. Naturalmente mi rendo anche conto che il soft power e la diplomazia culturale sono strumenti che puntano al dialogo, alla valorizzazione della diversità, e che parlarne oggi forse un po', non dico surreale, ma visto che abbiamo la guerra in Europa, però nelle relazioni internazionali le guerre, anche frequenti, sono l'eccezione, non sono la regola. Noi dobbiamo guardare un po' al futuro, secondo me, e nel medio e lungo periodo. Questo è quello che vuol fare la nuova direzione generale, e mi fermo qui aggiungendo solo un concetto, cioè che la nascita di una nuova direzione generale alla Farnesina non è mai una cosa banale, se non altro per la mole di adempimenti normativi, amministrativi, burocratici, regolamentari, eccetera. Quindi questo non è per noi semplicemente un riassetto organizzativo, ma è l'indicazione di una volontà precisa dell'amministrazione degli esteri di puntare di più sul soft power italiano per aumentare la propria capacità di influenza e promuovere i propri valori.
0: Grazie, molto utile, così abbiamo un quadro dell'azione del nostro, che può fare il nostro paese a livello di soft power. Però l'Italia non è solamente viva per la creatività culturale, ma anche per tutta l'altra parte di innovazione, start-up, moda. Anche qui il Ministero degli Esteri, non so se tutti lo sanno, ma si occupa di portare tutto ciò all'estero. Non è ovviamente la prima missione, ma si utilizza, la politica si fa anche con le start-up, con la moda, con le innovazioni digitali. E la vostra direzione non si occupa propriamente di questo, però accompagna tutto ciò, no?
1: No, certamente. Diciamo che il ruolo della Farnesina...
2: Radio Perché. Vi ricordiamo che tutte le nostre interviste e conversazioni sono disponibili come podcast presso il nostro sito web www.xke.cl.
3: Radio Perché. Les recordamos que todas nuestras entrevistas y conversaciones están disponibles para ser escuchadas en cualquier momento en nuestros podcasts. Visita nuestra web www.xke.cl.
4: En Radio Perqué te indicamos la hora.